Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando voglio mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio. Perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto».

atto nel quale mi sono compiaciuto. Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Io prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede,
prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

in occasione dell'apertura del 700° anniversario della venuta della Santa Casa. È diviso in 3 corpi: il corpo principale sopra il portale, sopra l'ingresso, con 56 registri, meccanico, 3 tastiere, il corpo positivo corale qui alla vostra destra, composto di 11 registri, e poi c'è anche un corpo sonoro sopra la Santa Casa, cosiddetto organo eco, di 7 registri. Ecco, il tutto per un totale di 74 registri e 5.329 canne. Ecco, questo è l'organo della nostra Basilica maestoso, che questa sera il Maestro ci farà sentire anche in tutta la sua potenza. Bene, non mi dilungo di più, invito il Maestro all'organo e sarà lui stesso poi a presentare le varie sonate. Maestro, prego, un applauso.

Ecco, il primo brano di Bach, una trascrizione presa da Vivaldi, un concerto che Vivaldi scrive in re maggiore, Bach per strumento lo trascrive in do maggiore. Di Vivaldi sono il primo e il terzo movimento, il secondo è di Bach. Vivaldi fa un'altra versione, un altro brano, così come l'ultimo recitativo, quello dopo il terzo tempo. Vivaldi inizia, ho visto due o tre versioni, inizia più o meno uguale, poi cambia completamente. Bach lo fa molto più lungo, più sviluppato, in stile vivaldiano, mentre l'adagio, l'adagio centrale è proprio, ricorda un po' le cantate, le passioni di Bach. E il pezzo risale al periodo di Weimar, dove c'era un giovane principe molto assetato di musica, anche lui stesso compositore, morto a 19 anni, ma le cose che ha scritto erano promettenti via come qualità. Ecco, lui e il suo cugino Johann Gottfried Walther fanno una serie di trascrizioni, si può dire un po' che siano lì, e sull'organo barocco tedesco, diciamo, era proprio l'ideale per questo tipo di trasmissioni, proprio dove le due tastiere facevano il solo e il tutto.

il secondo brano, List Regina Celi, tratto da Orlando di Lasso. Diciamo è un po' legato a questa basilica. Orlando di Lasso venne qui, lui musicista estroso, cosmopolita, proprio diciamo il diverso da Palestrina, legato solo all'ambiente romano, lui un po' tutta l'Europa ha girato. E qui ebbe la conversione, quindi credo proprio un brano che bisognava fare qui. E Liszt, contrariamente a quanto si possa pensare, nelle sue trascrizioni non era come altri autori tipo Busoni, dove di note ne aggiungeva, addirittura Reger complicava tutto le sue trascrizioni. Lui è sempre molto leggero con la mano, difatti non fa tutte le sue trascrizioni, meno ancora in questa, non calca molto la mano nel forzare appunto la difficoltà del brano. Il brano è costruito sull'incipit dell'antifona Regina Celi, che si canta nel periodo pasquale.

Adesso un grande brano molto lungo di Reger, di questo compositore tedesco tardoromantico, vulcanico proprio. E, la fantasia, come sarà poi tutte le fantasie di Reger, è fatto su una microserie, cioè praticamente quattro note in cui, su cui viene sviluppata tutto il brano. Queste piccole note così lui le usa, come dire, con gli stessi elementi che saranno poi della tecnica dodecafonica. Già sono quattro note con quattro note diverse, ecco, quindi non ci sono ripetizioni. Quindi farà il tema rovesciato, inverso, cioè quella che sarà poi la tecnica dodecafonica della scuola di Vienna. La fuga invece... vado su un tema di per sé abbastanza simile, con un cromatismo discendente abbastanza simile a Bach, il primo tema. Poi, siccome la fuga, come è solito fare Reger, fa una fuga doppia, cioè dove ha due soggetti, il secondo è fatto appunto da un cromatismo discendente. Qui si può dire l'armonia è portata al massimo, esasperata proprio. Non esasperata, diciamo, in senso dodecafonico, ma in senso tonale, proprio dove la tonalità oramai scompare. Ecco, quindi Wagner un po' impallidisce di fronte a quello, perché di solito si parla del cromatismo wagneriano, ma qui è molto più spinto.

il prossimo brano di Marco Enrico Bossi, Legende. È un brano tratto dall'opera 132, una serie di cinque pezzi certamente non destinati alla liturgia, però di carattere molto descrittivo. Ecco, in forma AB A'. La prima parte molto sognante, fatta da echi ottenuti col corpo grande e quello della Santa Casa. Nella parte centrale il carattere epico di un crescendo, per poi tornare al tema iniziale. Marco Enrico Bossi fu il più grande organista italiano della seconda metà dell'Ottocento e dei primi 25 anni del Novecento. Celebrato, morì tornando da una tournée di concerti dall'America. Verdi stesso disse: il più grande organista dell'Italia e non solo. Ecco, un autore che forse è stato un po' snobbato e che varrebbe la pena di riscoprire.

ultimo brano della serata, questo brano di un autore americano, Sowerby, che venne a Roma a studiare. Qui conobbe Germani, il famoso organista, so che è venuto anche qui a suonare. Voglio scrivere un pezzo per dedicarlo a lui, dicendo: ho scritto un pezzo impossibile da suonare. E lui gli ha, dicono, gliel'abbia ricomplicato, non so se sia vero o no. E il pezzo è dedicato a lui. E in questo pezzo c'è anche qualche reminiscenza dello studio sinfonico di Bossi, quindi probabilmente lui ha sentito questo organista italiano e ne ha preso anche. Diciamo, è un pezzo tipico, armonicamente richiama le atmosfere d'oltreoceano, tutto fatto un po', costruito soprattutto sulla velocità di pedale. E, però, nonostante questo, ha la sua costruzione, sentirete che il tema viene trattato, sviluppato e ripreso alla fine.

Grazie maestro per questo bel concerto e dobbiamo dire anche lungo concerto, siamo quasi a 2 ore e nonostante la lunghezza lo vediamo fresco, non è ancora domani, ha detto il maestro. Comunque grazie, abbiamo ammirato tutta la sua bravura, abbiamo veramente goduto di queste note e noi logicamente ci diamo appuntamento il prossimo anno, tutti i martedì o tutti o quasi tutti i martedì di luglio ed agosto noi saremo qui. Ecco, e grazie a tutti, buonasera, buonanotte a tutti, al prossimo anno. Grazie maestro. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: tutti voi che siete presenti per fare appunto una riflessione sul mondo giovanile. L'anno scorso avevamo parlato giovani e internet, l'uso consapevole delle nuove tecnologie alla luce anche dell'esempio e dell'esperienza di Carlo Acutis. Stanno, ecco, abbiamo voluto affrontare un tema, il titolo è anche è un po' così, anche con uno slang dei nostri giovani, fra i giovani tra disagio e speranze. Entriamo un po' nel vivo di questo tema. E inizierei proprio da Padre Mirko, e chiedendogli una cosa abbastanza anche che mi incuriosisce. Tu sei un frate, quindi tra frate, fra, vi chiamate fra, fratelli, fraternità, e anche i nostri giovani adesso usano questo fra, bro, anzi in inglese proprio. Ma secondo te questo linguaggio è un linguaggio che si collega in qualche modo proprio al concetto della fraternità? I nostri giovani hanno questo senso di fraternità o aspirano ad averlo? Ti passo il microfono, che con questo è più potente. Prego.
1: Buongiorno a tutti. Allora, una domanda sicuramente curiosa. Penso che rientri nel linguaggio gergale dei ragazzi chiamarsi bro e fra. Francesco, per dire di un religioso, il titolo di fratelli è tipico della vita religiosa, chiaramente radica questo termine nell'esperienza del Vangelo. È parola di Dio. È essere fratelli nel figlio che è Gesù Cristo e quindi figli dello stesso padre. La sua terminologia è legata a un'esperienza meravigliosa, quella di essere figlio amato dal Padre.

0: padre, e quindi circondato non da estranei, ma da fratelli, perché a loro volta figli di Dio. Questa è la motivazione profonda di fede. Io penso che nei ragazzi sia come un anelito, ma che esprime anche un problema, è ampia questa cosa, esprime il desiderio di creare gruppo, di creare fraternità, di vincere il profondo senso di solitudine che li abita. Ma all'orizzonte c'è anche una mancanza di paternità. Tante volte si usa questo gergo e si creano dei gruppi proprio perché non ci si riconosce dentro un'appartenenza familiare, sociale, religiosa. E quindi ciò che va indagato è il motivo per cui io ti riconosco fratello, che può essere positivo o anche negativo. Cioè io mi associo con persone che condividono un hobby, una visione, un vizio, dipende. Però questa cosa rivela il profondo bisogno dei giovani e di ogni uomo di stare in relazione, perché il grande tema oggi è la solitudine. Quindi normale che i giovani dicano così, non è un gergo recente. Insomma, è un gergo che ha qualche decennio, che adesso è venuto un po' in auge. Secondo me è ambivalente, rivela il bisogno e il desiderio, impotenza è una ricerca della paternità di Dio e della fraternità nello Spirito Santo, ma è una ricerca incipiente che va letta, ascoltata e accompagnata.
1: Ecco, Don Antonio, adesso vai tu perché, tra l'altro, ecco, Don Antonio, lui non vuole essere definito il prete anticrimine, però anche l'altra sera ci ha avuto un brutto momento, non so se avete letto, ecco, in un quartiere di Roma, insomma, un agguato in qualche modo. Adesso, al di là del fatto di cronaca, proprio ti chiedo, tu non ami dire, me lo sono anche segnato, passeggiate della legalità, ma i tuoi sono presidi pastorali. Ecco, ci racconti la tua vita, questi presidi, questi tuoi momenti, questo essere in mezzo alla gente anche pericolosa in qualche modo.
2: Certo. Ecco, grazie, buongiorno a tutti. E volevo dire perché presidi pastorali. Noi viviamo in la città di Roma è una capitale e ci sono tante periferie. La Chiesa parla delle periferie esistenziali, lo Stato parla delle periferie. Di fatto, in queste periferie notiamo, almeno io parlo sotto l'aspetto pastorale di quello che io vedo, i miei occhi hanno visto, le mie mani hanno toccato, vedo questo tema, giovani tra disagio e speranze, ossia vado in luoghi dove non sempre, cari ragazzi, la vita viene rispettata, dove la vita, soprattutto in questi luoghi, viene banalizzata e sono le piazze di spaccio. Calatevi un attimino nella città di Roma, in alcuni quartieri di periferia, da sud ad est ad ovest, e noi vediamo una militarizzazione dei territori da parte dei clan, che ne detengono l'assoggettamento del territorio, che le persone che vivono lì, generalmente è un insediamento di case popolari, perché laddove ci sono case popolari, quasi sempre c'è una piazza di spaccio. Quindi io cosa cerco di fare? Cerco di testimoniare l'esserci di Gesù Cristo in quel territorio, cercando di entrare in relazione con chi? Con le persone che gravitano intorno a queste piazze di spaccio. Sono un po', chiamateli, esclusi perché, come diceva chi mi ha preceduto prima, vivono il tema e la solitudine. E il tema di oggi, i giovani sì, sono interconnessi, connessi, sono a cinque tacche, ma molto spesso pure senza campo, perché hanno tutto, ma poi gli manca la vera motivazione. Allora credo che oggi c'è bisogno di motivatori. Francesco ne è stato un motivatore, Carlo Acutis ne è un motivatore, come dire, i religiosi ne sono altri motivatori. E quindi penso che in queste piazze bisogna annunciare la vita, perché voi sapete che in queste piazze di spaccio esiste il crack che va molto forte, anche che tocca ragazzi che hanno dai 13 anni in poi, che ne fanno uso purtroppo, cocaina, di tutto, girano sostanze. Allora per me io chiamo queste sostanze l'Eucaristia di Satana, perché la sostanza quando la tocchi. Ve lo dico ragazzi, perché a chi vi dice sballatevi, non vi preoccupate, perché siete alla ricerca di emozioni, no? L'adrenalina, fate attenzione, perché la droga è il più grande bluff. Io sono 20 anni, non ho mai visto un drogato felice, mai. Li ho visti morti per terra, tanti, morti di overdose, 13 anni, 14 anni, 19 anni, 20 anni. Poi c'è l'aspetto criminale della droga. Mi ricordo una volta un ragazzo di 22 anni l'hanno messo in ginocchio, lo hanno sparato sulla testa e poi gli sono passati con la macchina. Quindi di che cosa parliamo? In questi luoghi bisogna ridonare vita nuova. Allora io credo che Gesù Cristo è l'unico motivatore per eccellenza che può donare vita soprattutto ai ragazzi, perché fa comprendere il valore della vita. I presidi pastorali, io per esempio da, spero prossima settimana di riuscire, abbiamo, io sono fondatore dell'opera Don Giustino, io sono un religioso, sono un vocazionista e vivo in un bene confiscato alla mafia, alla banda della Magliana, dove ho una comunità di ragazzi che vive con me, vivo da oltre 10 anni con loro. Sono ragazzi che io tolgo dalle piazze di spaccio o che hanno problemi, difficoltà. Vivo con loro. Voi sapete, le prime comunità cristiane, Atti degli Apostoli, stavano insieme, condividevano. Credo che c'è bisogno di normalità. Ecco, oggi i giovani hanno bisogno di normalità, perché è un mondo in evasione. Si sfondano, ecco, per parlare il linguaggio loro. Cioè, sono forminati, dicono a Roma. Cioè, proprio, sono sempre alla ricerca, ma sono sempre più infelici. Allora, per riprendere le parole di Papa Francesco, cari giovani, voi non avete prezzo, non siete all'asta, non lasciatevi comprare, sedurre e schiavizzare. Innamoratevi della libertà, non del libertinaggio, la libertà che Gesù Cristo vi offre, della serie. Il presidio pastorale a che cosa serve? A stare lì, a cercare di entrare in relazione con le persone, soprattutto dei luoghi, e soprattutto con le persone che lì subiscono i clan, subiscono il narcotraffico della droga nella città. Allora, voi sapete meglio di me che l'omertà non è un'attitudine cristiana. Lo dice un documento della Chiesa, educare alla legalità. L'omertà è un tumore sociale che priva i territori soprattutto di speranza, perché la speranza che dobbiamo annunciare ci viene incontro Sant'Agostino. A due figli la speranza, indignazione e soprattutto coraggio. A tal proposito abbiamo fondato Radio Megafono 48. Radio Megafono 48 che cos'è? Una radio web che va sui territori. Abbiamo acquistato un ex fulmino stazione carabinieri, quelli che voi vedete nei presidi, nelle manifestazioni. Abbiamo creato ho montato dei megafoni con un telescopio che si alza i fari, perché bisogna illuminare le periferie, perché le periferie, cari ragazzi, non sono la parte ultima della città, è l'inizio della città. E quindi per illuminare, soprattutto per fare presidi pastorali, ecco perché, in nome del Vangelo, tra Vangelo e Costituzione. Basta così? Adesso io poi vado, basta.
1: Un flash. Ma quando, ecco, vai di sera soprattutto, sì, che fai? Che dici? Che fai?
2: Ma è molto semplice, non ci vogliono grandi progetti pastorali. Noi a volte rischiamo di voler carare dall'alto quello che non conosciamo dal basso. Bisogna stare sul territorio, cercare di capire in quel territorio cosa succede. E per esempio, sì, Quarticciolo. Prima accennavate a Quarticciolo, dove è successo il fatto, e immaginate, lì ci sono tanti fratelli nordafricani, ragazzi tante volte anche minori, che purtroppo arrivano nelle piazze di spaccio. Loro sono un po', per me, gli schiavi di oggi, dei clan, e il tema della droga si lega con le case occupate, con il racket delle case occupate popolari. Quindi è tutto un sistema criminale. Allora, cosa bisogna fare? Lì bisogna avere la capacità di entrare in relazione con le persone che transitano lì. Faccio un esempio. L'altro giorno è arrivato uno con una macchina, con un SUV, tutto ben vestito, stava lì. Allora vi dico anche come cominciano a fare. Siccome io, insieme con gli angeli custodi della scorta, che ringrazio, della Polizia di Stato, avevamo visto, no? Avevamo anche il supporto. Io cerco di interagire e di entrare in contatto con queste persone. Certamente sempre nel rispetto, eh? E cominciamo, ciao, come stai? Buonasera, come sta lei? Così, cominciamo piano piano, no? E da lì si incomincia a parlare. Ma ti posso aiutare? Stai cercando qualcosa? E da lì entri in relazione con l'altro, no? E lui dice, no, ma no, sto aspettando un amico. Nella piazza di spaccio l'amico è la sostanza. E poi fanno così. A un certo punto, quando ti vedono, c'è un linguaggio. Attivano il telefono e fanno, amo, amo, amo. No, non dire amo. Guardami negli occhi, guarda, io sono un sacerdote, guardiamoci, in nome della verità. Dopo cedono, perché poi la verità vince sempre, eh? E dice, sì, è vero, te lo dico, sono venuto qui per comprare la sostanza. Allora ecco, oggi hai trovato qualcuno che ti dice, ti annuncia una vita diversa, e comincio a interagire con loro, e comincio a, come dire,
3: ad annunciare una qualità della vita, che la sostanza non fa bene.

0: e non è solo il no, ma dare motivazione perché. E questo lo puoi fare solo se sei lì, perché sono luoghi non abitati, sono luoghi a volte pericolosi. Ma se non sbaglio, non esiste un Vangelo senza rischio e non esiste rischio senza Vangelo. Gesù Cristo camminava per le strade della Galilea. Gesù Cristo ne ha subite tante. Non è che ha testimoniato i baci Perugina, la cioccolata. Sì, ha testimoniato l'abbraccio, ma ha testimoniato anche la fermezza, ha testimoniato il coraggio, ha testimoniato la misericordia, insomma. Quindi Gesù Cristo ha la capacità di cambiare la vita e indicarti anche la strada. Quindi io ho visto vite cambiate, perché nulla è impossibile a Dio.
1: La nostra psicologa, psicoterapeuta, Laura Pizziconi, una domanda credo difficile. Allora, noi ultimamente veramente sembra anche un'emulazione, assistiamo dalla cronaca a fatti tragici che accadono nelle famiglie, soprattutto di uccisioni, di omicidi familiari che partono da giovani, anche da minorenni. L'ultimo 17enne che per il gusto, per provare, per capire cosa si prova ad uccidere. Allora, qui forse andiamo al di là, ti chiedo, del disagio. C'è una patologia?
2: Beh, quando parliamo di giovani adolescenti, e l'adolescenza ormai ha un range piuttosto lungo, diciamo, perché in genere finiva con l'emancipazione, il trovare un lavoro, costruirsi una vita che chiaramente si è posticipato notevolmente, e è un po' difficile tracciare il limite tra disagio e patologia, perché questo tempo della vita, mi prendo un po' di tempo perché siccome ci sono i ragazzi ho voglia di spiegarlo bene, perché e ho voglia di spiegarlo bene anche agli adulti quello che ci accade. In realtà durante l'adolescenza noi dobbiamo affrontare dei compiti di sviluppo importantissimi, cioè assistiamo a dei cambiamenti dentro il nostro corpo. Il nostro corpo si trasforma e già questo può non essere molto agevole per molti. Abbiamo da integrare tutto quello che ci è successo fino a quel momento lì, perché per costruire un'identità. Abbiamo a che fare con un momento in cui la famiglia non è più il centro della nostra vita. Noi dobbiamo spostare i nostri attaccamenti dalla famiglia. Sentiamo che non ci sentiamo più riconosciuti dentro quello spazio familiare. Abbiamo bisogno di autonomia. Allo stesso tempo, parlo come noi, perché tutto questo l'abbiamo vissuto tutti. Tutti. E sinceramente sfido molti di voi, io ancora ne devo trovare qualcuno che dice che l'adolescenza è stato un periodo meraviglioso della propria vita. Ne devo trovare uno che non ha vissuto questo cambiamento in maniera comunque conflittuale e critica. Poi abbiamo questo gruppo dei pari che insomma dipende dove ti trovi, dipende il quartiere in cui abiti, dipende chi sono quelli che ti sono capitati in classe, un gruppo dal quale tu vuoi essere riconosciuto e al quale tu vuoi appartenere, e spesso non hai le caratteristiche adeguate a quel gruppo, oppure non trovi quelli che combaciano con te. Poi c'è tutto un piano legato alla sessualità e all'affettività, quindi cominci ad esplorare l'affettività e la sessualità, ma anche questo non è un compito facile oggi. Non è un compito facile, non è mai stato forse facile, però il problema diventa anche il fatto che se tu hai problematiche con il tuo corpo, se il tuo corpo non lo accetti, non lo vedi non lo senti riconosciuto dall'altro come un corpo che vale, che ha un valore, chiaramente tutta la dimensione della sessualità diventa diventa disfunzionale, senza contare il fatto che l'educazione affettiva e sessuale spesso è demandata alla pornografia, cosa che in qualche modo, cioè in qualche modo ci fa proprio uscire da quello che è una normale vita sessuale. In più hanno a che fare con la scuola, voi siete qui con la classe, con la scuola e con le aspettative che hanno le famiglie rispetto al successo scolastico, le aspettative che hanno gli insegnanti, le competizioni che ci sono tra ragazzi e ragazze, perché un altro aspetto fondamentale è il confronto. In adolescenza cominciamo, ma forse l'abbiamo cominciato già da tempo, a confrontarci con gli altri, e siccome la cultura dominante ci propone dei modelli altamente idealizzati, è chiaro che qui è figo soltanto chi è il più bravo, il più bello, il più simpatico, quello che c'ha più amici, il più. Quindi già se io sono nella media, già non vado bene. In più, spesso si trovano a fronteggiare una visione del futuro. Per molti la visione del futuro è qualcosa di completamente nebuloso, perché il futuro noi adulti non glielo abbiamo consegnato molto roseo, cioè in termini di lavoro, di riconoscimento sociale, di possibilità di partecipare alla vita pubblica. Ok, quindi della serie che futuro avrò? Boh, molto probabilmente studio per prepararmi ad un mondo che non mi darà un lavoro, a uno stato, cioè uno stato in cui non troverò il lavoro, oppure se lo troverò, molti di voi fanno un lavoro nell'ambito, una scuola nell'ambito turistico, molto probabilmente molti non vi pagheranno. Perché questo è quello che registro, cioè ti pagano alla fine della stagione e l'anno dopo, ok? Quindi chiaramente dentro tutto questo le famiglie, famiglie in cui i genitori, se ci sono e sono tutti e due, e cioè è una grazia se lavorano tutti e due, ma i tempi del lavoro non si conciliano molto con i tempi della famiglia. Molto spesso invece le famiglie sono anche disgregate, quindi ci sono famiglie in cui monogenitoriali, i padri, molti padri assenti, insomma il quadro, non vi voglio deprimere, però questo è
0: positivo, insomma.
2: Non è positivo, cioè non possiamo immaginare che una persona che si trova ad affrontare tutta questa roba dentro di sé sia proprio tranquilla, felice, ma anche solo per un aspetto. E questo crea in noi, quando noi sentiamo che lo stress, tutti noi, e questo lo volevo spiegare, tutti noi abbiamo una finestra di tolleranza dello stress, cioè delle emozioni spiacevoli, dell'angoscia, del senso di vuoto, della solitudine, che sono quelle emozioni di cui abbiamo sentito parlare prima. Più o meno larga, a seconda di più o meno ampia, a seconda di quanto e di quello che abbiamo vissuto precedentemente, cioè nell'infanzia, nell'attaccamento, nella propria esperienza di vita fino a quel momento. Quando c'è troppa roba, noi non riusciamo più a regolare queste emozioni che noi viviamo, cioè queste emozioni superano la soglia, ok? E quello che noi avvertiamo è una sorta di pericolo, una sensazione di pericolo, una sensazione di minaccia. È una minaccia interna, chiaramente, non è riferita spesso a situazioni esterne, però è interna. Di fronte a questo noi reagiamo, in maniera automatica, automatica, perché quando noi siamo a

0: quel livello di minaccia, il cervello che entra in funzione è il primo cervello, quello più arcaico, quello alla base del tronco encefalico, qua dietro, quello che noi condividiamo con gli animali. Il nostro cervello si è evoluto, abbiamo poi avuto una costruzione ulteriore che è quella del talamo e dell'ipotalamo che regola un po' le emozioni e poi abbiamo la corteccia che è quella del pensiero. Ecco, se entra in funzione il tronco encefalico, questi altri due cervelli sono out, fuori uso. Quindi noi in quel momento in cui avvertiamo quell'emozione che ci sopraffa, noi ci difendiamo e le difese sono cinque, sono sempre le stesse e sono quelle degli esseri, di tutti gli esseri viventi e sono l'attacco, la fuga, il congelamento, l'attaccamento, la richiesta d'aiuto o il collasso o la morte apparente. Ve le descrivo un pochino perché così cominciate a capire quanto è difficile poi il confine tra patologia e disagio. L'attacco ha a che vedere con l'aggressività, perché quando qualcuno mi sento minacciato da qualcosa io attacco, ma se la minaccia è interna, intanto c'è un grosso appunto, non so da che cosa deriva. Non so dargli una spiegazione, non so interpretarla, però io reagisco. L'attacco sono quelle difese che noi spesso troviamo nella violenza, perché una rabbia verso se stessi, e dentro questo possiamo esplorare tutti i comportamenti autolesionistici degli adolescenti che si tagliano. Si mettono in pericolo, affrontano sfide, tu dicevi per vedere come muore qualcuno, ma anche come si muore. Adesso ci sono sostanze che ti fanno sperimentare, come si, cioè, tipo, come si sta da morti, cioè più o meno, no? Avvicinamento, cioè, e quello è un'altra sfida a volte, no? Quindi questa forma di attacco è una difesa, diciamo, in realtà attiva, cioè sembra strano, no? Perché poi questa nell'espressione massima contro se stessi è il suicidio, che è la seconda causa di morte per gli adolescenti. Dici, ma uno, cioè, si suicida per vivere? Sì, il paradosso è questo, perché il suicidio in realtà è un'espressione massima di attacco per riuscire ad uscire da una situazione dalla quale ci sentiamo talmente oppressi che non vediamo altra via d'uscita. Come si fa a spegnere questo interruttore? Come trovo una soluzione? È paradossale, ma siccome in quel momento il cervello limbico e il cervello, la corteccia cerebrale non funzionano pienamente, questi pensieri, cioè, non sono possibili di pensare alle conseguenze di questo. Ok? L'attacco è anche rivolto verso gli altri e da qui troviamo tutti i comportamenti di sfida. Ma notate bene che questa roba, io la dico ai ragazzi, ma la dico a tutti quanti, perché non è che noi non funzioniamo diversamente più, eh? Cioè, noi funzioniamo così, noi. Tutto quello che facciamo è dentro questo sistema e ci basta poco, a volte ci basta semplicemente che uno ci risponde male per andare in modalità e non sentirsi visti o riconosciuti per andare in questo spazio. La fuga è l'evasione e la fuga può avere tante forme. Una delle forme più tipiche dell'adolescenza è l'uso di sostanze. È l'uso di sostanze, alcol e droga, ma è anche cibo, quindi disturbi alimentari, ma è anche dipendenza sessuale o da pornografia. Ok? Sono tutti. Poi abbiamo delle difese più di meno attive, più di blocco, che sono il congelamento, quindi l'immobilizzazione, quindi quando io non sento niente, non provo niente, gradualmente mi spengo fino ad arrivare proprio a momenti di spegnimento depressivi, cioè che è proprio la depressione, in cui proprio, cioè, quasi sono mezzo morto, quindi non mi alzo dal letto, mi sa fatica pure fare 3 metri dalla camera al bagno o alla cucina. In tutto ciò c'è l'attaccamento, quello che diceva prima Mirko, in tutto questo c'è un senso di solitudine, di isolamento, e spesso i nostri attaccamenti non sono stati attaccamenti sicuri, perché io queste difficoltà le rincontro negli adolescenti, ma le incontro anche negli adulti, e purtroppo quegli adulti sono padri, madri, sono insegnanti. E quindi se non ce la faccio a gestire io le mie cose, se non ho avuto, no, qualcuno che mi ha aiutato a regolare le mie emozioni, è chiaro che non sarò in grado di aiutare qualcuno a regolare le sue. Perché questo è il grosso problema, cioè che tutta questa roba qui, per rientrare dentro la soglia, ha bisogno di un'accoglienza, ha bisogno di qualcuno che ti sta accanto e che in qualche modo ti ascolta, qualcuno che si mette a fianco a te e ti lascia parlare e ti accompagna dentro questo viaggio. Perché ci vogliono altre menti per fare questo viaggio, da soli non bastiamo. Ieri ho visto un adolescente che mi diceva: sono venuto qui però perché l'ha voluto mamma, ma perché sento che c'ho bisogno, ma non voglio che lo sappia nessuno. Quindi ho dovuto fare tutta una cosa, perché dopo di lui c'era una ragazza che più o meno aveva la sua età, ho dovuto fare tutta una roba, spostare gli appuntamenti per evitare che si incontrassero, no? Perché io ho detto: ma perché non hai voglia di farti? C'è una cosa, no? Cioè, e no, perché sennò sembra che io non ce la faccio da solo, non sono abbastanza forte. Ecco, perché dietro tutto questo noi abbiamo delle aspettative su questi ragazzi, cioè anche che devono essere bravi, belli, fare pianoforte, essere il campione di calcio, diventare professore universitario, insomma, ha 15 anni già, no? Cioè, quindi, e quindi se tu poco poco magari non ce la fai, e questo ragazzo mi diceva: no, perché io non mi sento all'altezza, perché io in realtà vicino a me ce ne sono altri che sono meglio di me. E dico: vabbè. Cioè, meglio, sicuramente diversi. Però il punto è che invece noi puntiamo tutto sull'essere meglio di quell'altro. Non siamo capaci di passare un messaggio che dica: ma guarda che tu vai bene così, e dentro di te abita un mondo che, se tu lo perlustrassi, cioè, vedresti tutta la roba che sei. E qui torniamo alle speranze, perché io le
1: Le
0: vedo
1: possiamo
0: tante.
1: dire dopo le speranze? Grazie Laura, veramente un bel applauso, perché ciao.
0: È chiaro che le esperienze poi patologiche ci sono tanto quanto falliscono queste difese, e anche tanto quanto dietro a queste esperienze ci sono state, in molti casi, come penso che nel contesto dove vive Don Antonio, esperienze di trascuratezza, di abuso fisico, maltrattamenti, abuso sessuale, perché, violenze sessuali. Perché comunque anche una sessualità non consapevole, cioè, può essere vissuta come un abuso.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, la parola di Dio di oggi, il Vangelo, ci rivolge una domanda diretta che Gesù fa al cieco. E stamattina fa a ciascuno di noi: che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco, siamo venuti qui a Monte Sant'Angelo, in questa grotta sacra, per presentare a Gesù, a San Michele, i nostri desideri più profondi e le nostre cecità quotidiane. E con la fiducia di Bartimeo, che getta via il mantello per correre incontro al Signore, anche noi vogliamo lasciare tutto questo che ci è, che è per noi importante. La Santa

Essa viene celebrata per il defunto Mario, per poter celebrare degnamente questi santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio.

e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare tra i pagani, perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere buone, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, andiamo al Signore con canti di gioia. Andiamo al Signore. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Andiamo al Signore con canti di gioia. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Andiamo al Signore con canti di gioia. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Andiamo al Signore. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Andiamo al Signore con canti di gioia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il Vangelo che ascoltiamo oggi del cieco di Gerico parla profondamente alla nostra vita interiore, anche se i nostri occhi fisici vedono benissimo. Ecco, ognuno di noi sperimenta delle forme di cecità. Ecco, non siamo perfetti, tutti siamo un po' ciechi. E Bartimeo ci insegna come guarire. Ecco, il suo primo merito è riconoscere di essere al buio. Ecco, oggi spesso ci illudiamo di essere autosufficienti. Ecco, mentre lui ammette la propria povertà e urla il suo bisogno di aiuto, ecco, chiama Gesù con il nome messianico, ecco, figlio di Davide, ecco, mostrando una fede intima e confidenziale. E Gesù gli chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? Una domanda che oggi rivolge a ciascuno di noi in questa grotta. Ecco, certamente Gesù sa benissimo ciò di cui abbiamo bisogno, ma desidera che siamo noi a dirgli fiducia, a dargli fiducia, esprimendo a voce i desideri del cuore. Ecco, chiedere di vedere di nuovo. Ecco, desiderare di vedere la vita, con la nostra vita, con gli occhi di Dio. Ecco, vedere l'amore dove gli altri vedono il problema e scoprire una possibilità di bene anche nelle difficoltà. Ecco, la fede di Bartimeo lo salva prima dentro che fuori, ecco, ricevendo la luce di Cristo. La sua esistenza cambia completamente. Allora, cari fratelli, chiediamo

in questa Eucaristia la grazia di fare la verità in noi stessi. Ecco, presentiamo al Signore le nostre zone d'ombra e ripetiamo con fiducia: Gesù, guarisci il mio cuore. Signore, fa che io veda. Amen.

ha fatto sentire forte la sua voce il cieco di Gerico. Osiamo elevarla anche noi uniti in un'unica fede. Egli si limitò a chiedere il dono della vista. Noi ci facciamo interpreti della Chiesa e del mondo intero e chiediamo al Signore l'abbondanza della sua grazia per tutti i bisogni del corpo e dello spirito. Preghiamo insieme dicendo: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Il battesimo ci ha reso partecipi della triplice missione di Gesù, re, sacerdote e profeta, perché sappiamo essere nel mondo a edificazione dei fratelli, testimoni credibili di Lui. Preghiamo, Figlio di Davide, abbi pietà di noi. La misericordia di Dio ci ha sottratto al peccato e alla perdizione e ha fatto di noi un popolo di salvati e di santi. Perché non ricadiamo più sotto la schiavitù del male e del demonio, preghiamo. Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Abbandonati a noi stessi, siamo ciechi, inchiodati ai margini della strada. Perché una conoscenza sempre maggiore di Dio e del suo Cristo, della sua parola e dei suoi misteri, ci renda più spediti sul cammino della virtù e più animosi nel campo dell'apostolato, preghiamo. Figlio di Davide, a Mario e a tutti i nostri cari, se sono approdati alle sponde della eternità, concedi la visione beatifica perché ti possano pienamente contemplare e godere. Preghiamo. Di Davide, abbi pietà di noi. O Salvatore nostro, sull'esempio del cieco di Gerico, fa che eleviamo a te il nostro grido, riponiamo in te ogni fiducia e ti sappiamo proclamare con slancio e fierezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome. O Dio, da te provengono questi doni, e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione del defunto Mario. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria, difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assisti nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, eccomi davanti a te. Il mio corpo si inginocchia, ma è soprattutto il mio cuore che desidera prostrarsi davanti alla tua maestà e al tuo immenso amore. Tu sei qui, vivo e vero, racchiuso nel mistero di questa ostia santa. Come il cieco Bartimeo, oggi non voglio lasciarti passare senza averti aperto la mia anima. Ti Gesù, spesso la folla intorno a me fa rumore. Le preoccupazioni, il lavoro, le paure di questo giorno cercano sempre di soffocare la mia voce, ma io grido più forte. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Abbi pietà dei miei dubbi, della mia stanchezza, delle mie cecità spirituali che mi impediscono di vedere il tuo volto nei fratelli e nelle sorelle. Tu ti fermi, mi guardi e mi dici, vieni da me. Sento la tua voce che mi invita a non avere paura. E oggi voglio gettare via il mio mantello, il mantello del mio orgoglio, delle mie vecchie abitudini, delle mie false sicurezze. Vengo a te, nuda, povera, mendicante solo della tua grazia. Signore, tu mi guardi dallo stensorio e mi rivolgi la stessa domanda. Che cosa vuoi che io faccia per te?

vita quotidiana. Fa che io veda la bellezza del tuo amore nei momenti di prova. Fa che io veda i bisogni di chi mi sta accanto. Guarisci, oh Gesù, gli occhi del mio cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie Gesù, perché la tua presenza mi risana. La tua parola mi rimette in cammino. Non sono più una mendicante seduta ai margini della strada, ma una tua discepola che cammina dietro di te. Resta con me, o Signore, anche quando uscirò da questa chiesa, perché la mia via sia una continua lode al tuo santo nome. Amen.

Signore Gesù, ti preghiamo per chi vive nel buio della malattia. Ti presentiamo oggi tutti i fratelli e le sorelle che soffrono nel corpo e nello spirito. Ti chiediamo di visitare i letti degli ospedali e le case di chi è solo. Donaci la fede per gridare a te anche nel dolore e la certezza che tu non passi mai oltre senza fermarti. Ti preghiamo, Signore, per coloro che si sentono scartati e seduti ai margini della vita, oppressi dallo scoraggiamento. Dona loro la forza di gettare via il mantello della disperazione e di ascoltare la tua voce che dice: coraggio, alzati, Gesù ti chiama. Vogliamo pregarti per i medici, gli operatori sanitari. Sostieni, o Gesù, le mani e il cuore di chi si prende cura degli ammalati. Siano essi prolungamento della tua carezza che guarisce e della tua parola che conforta. Vogliamo presentarti, Signore Gesù, tutta la tua santa Chiesa, il nostro Papa, il nostro Vescovo Felice Accrocca, tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose. Custodiscili, o Signore Gesù, con il tuo cuore misericordioso. Vogliamo rivolgere la nostra preghiera per intercessione a Maria Santissima, affinché ci conservi un cuore come un fanciullo, puro, trasparente, come una sorgente. Ottienimi, Santa Maria, Madre di Dio, un cuore semplice che non assapori le tristezze, un cuore grande nel donarsi, tenero e compassionevole, un cuore fedele e generoso che non dimentichi alcun bene e non conservi rancore per nessun male. Forma in me un cuore dolce e umile, che ami senza domandare nulla, felice di perdersi in un altro cuore dinanzi al tuo divin Figlio. Donami un cuore aperto e indomabile, che nessuna ingratitudine possa chiudere e nessuna indifferenza stancare. Un cuore tormentato dalla passione per la gloria di Gesù Cristo. Donaci un cuore semplice, un cuore umile come il tuo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

0: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro momento di intimità con il Signore. È proprio questa l'adorazione eucaristica, porre il nostro sguardo su questa ostia santa dove Gesù è vivo e vero e dove parla ai nostri cuori. Lodiamo e ringraziamo sempre la sua presenza che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di Maria Visione, il canale 255. E noi ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutti i tuoi benefici e ci affidiamo sempre a te, chiedendo l'intercessione di Maria Santissima e di tutti i santi, affinché, Signore Gesù, tu poni la tua mano su ognuno di noi. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ricordo il nostro numero per pregare in diretta con noi, è lo 075 81 36 35. E se volete scrivere l'intenzione di preghiera attraverso un messaggio, potete farlo sul nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33241. E accogliamo subito la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pace bene,
0: Pace
1: sono Giacomo
0: bene.
1: di Pescara.
0: Per chi vuoi pregare?
1: Io volevo pregare per tutti i malati. E visto che si avvicina il mese di giugno,

0: Sindacato a sacco cuore di Gesù, volevo leggere un pensiero corto di Santa Margherita Maria della Conca.
1: Benissimo, prego.
0: Quando ti sentirai come incapace a formulare alcun buon pensiero, offri allora all'Eterno Padre tutto ciò che fa il cuore di Gesù nel Santissimo Sacramento, perché risupplisca ciò che vorresti o dovresti fare tu.
1: Amen.
0: Amen.
1: È una bella preghiera, perché il cuore misericordioso di nostro Signore Gesù è molto grande, l'amore che c'ha per tutti noi, e noi non lo dobbiamo dimenticare. Quindi ci hai ricordato questa bellissima preghiera dove hai affidato tutti gli ammalati. Noi ti ringraziamo.
0: Grazie.
1: E che Dio ti benedica per questo tuo
0: grazie
1: amore.
0: Dio. Che Dio benedica Maria Vision.
1: Grazie, ti auguro una santa giornata.
0: Grazie.
1: Iniziamo ad affidare le vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate sul nostro numero, e preghiamo per Roberta, che si affida al Signore perché deve fare un'operazione chirurgica, e confida e spera in te, Signore Gesù. Preghiamo per Sonia da Treviso, che affida la sua mamma Teresina, che è stata operata al cuore. E adesso confidiamo nel Signore per la sua totale guarigione. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: E quando lo dice a lei? Come?
1: Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Giuseppa, Pina.
1: Pina, benvenuta.
2: Pina.
1: Benvenuta, Pina. Per chi vuoi pregare?
2: Io voglio pregare, voglio ringraziare Dio, la Trinità, Gesù e lo Spirito Santo. Innanzitutto perché Gesù, ho avuto tante disgrazie nella mia vita, però il Signore mi ha sempre sollevato e mi ha sempre aiutato. Io credo fermamente in Lui, io credo che in quell'ossia consacrata c'è Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Io credo, e mi starei a volte, non mi posso inginocchiare perché sono ammalata, faccio le posture alle ginocchia. A gennaio sono caduta, mi sono rotta il braccio. Comunque, i momenti sono vero da 45 anni, però io non lo so come ho portato avanti la casa nel condominio. Non so come i figli sono cresciuti onesti, buoni e bravi. Però ogni tanto a me piace parlare direttamente con Gesù più che leggere le preghiere. E vedo che la Madonna mi ascolta in tante occasioni, quindi solo a lui dobbiamo amore, grazie. E quell'ira che c'è in alcune persone che sputano Gesù, che lo mettono crocifisso, che rubano le ostie, a me dà fastidio. Il cuore mio non è cattivo. Prima ero un po' tremenda, adesso che sono più anziana è abbastanza, non si direbbe dalla voce, ma io sono qua davanti a Gesù, sono seduta e avanti a Gesù. Vorrei che il Signore mi aiutasse ancora di più nella vita mia ogni giorno. Ma lui si fa sentire. Io una volta, Gesù mio, io ti amo, ti adoro, tu lo sai, ti prego sempre per i figli che sono cresciuti orfani, tu sei sempre accanto a me, non mi lasciare, Signore, perché io non mi sento.
1: È la tua forza.
2: Signore Gesù, tu lo sai che soffro di queste

0: ma io sono qua, ti guardo, tu sei qua davanti a me, tu sei Dio, tu sei tutto, e io ti chiedo ancora perdono per i peccati che ho fatto, di quello che io me li sono confessati tutti, Gesù. Io non voglio perdere la vita eterna, non la voglio perdere, perché se qua sto soffrendo, non voglio soffrire nemmeno là. Tu stai vicino a me, Signore, sempre, vicino ai miei figli, vicino ai nipotini, che c'è un nipotino che ha una malattia genetica. Non lo lasciare, Signore Gesù. C'è un altro figlio che crede, va a messa, fa la comunione, credono tutti. Però è tartagliato, finisce una cosa e ne comincia un'altra. Non sei tu che sono queste cose, è lo Stato che ha messo male. Avanza soldi dello Stato per allo Stato due figlie. Signore Gesù, metto tutto nelle tue mani. Io sono sola. Le persone, ognuno ha la sua croce. E aiutaci a portare questa croce. Gesù, ma tu come puoi sopportare tutti questi peccati? Io non lo so. Io non lo so. Io pecco, sono umana e lo sto dicendo proprio davanti a te, Signore. A me il rosario e la Santa Messa sono le cose più... Però un periodo che sono male, da gennaio, io non riesco più a leggere una preghiera per intero e preferisco parlare a tu per tu con te e con Maria. E le cose mi succedono. Ti raccomando, per Gian Battista, che abita a Roma e che ha queste due ragazze adottate, Gesù, non lasciare nessuno, malattia nessuno, anche se mi vogliono male. No, Signore, io ora sto passando da gennaio che sono ammalata, mi sono rotto il braccio, ma mi sono affidata a te, Signore Gesù.
1: No, carissima sorella,
0: perché io nella vita ho avuto troppa paura. Signore Gesù, tu
1: ti hai dato la forza,
0: devi stare con me. Con me, con i figli, con i nipoti e con tutta la gente.
1: Rivolgiamo un Padre nostro.
0: Salva le anime, Gesù e Maria, vi prego, salvate le anime. Un abbraccio
1: in Cristo.
0: Un bacio forte.
1: Grazie della tua preghiera.
0: Troppo buono, Signore, perché ci ascolti, perché ci ami, però certe cose vorrei ancora che qualcuno me le spiegasse, ma poi mi rientro in me stessa e dico, non è possibile, io sono umana e sono limitata, la mia mente non può capire l'infinito.
1: Adesso ci dobbiamo salutare, io prego per te, per la tua famiglia, i tuoi nipoti, e rivolgo un Padre nostro per dare la possibilità di affidare le intenzioni di preghiera di ognuno di noi alle altre persone anche. Quindi, carissima sorella, ringrazio questo tuo amore immenso che hai per Gesù e per Maria, e per te facciamo un Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per la nostra sorella Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima, di Santa Teresina, di Lisieux, chiede preghiere per sé e per tutta la sua famiglia, per una visita che deve fare molto importante, per la pace nei cuori e nel mondo intero e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio vi benedica e vi protegga. Preghiamo per Angela dalla Lombardia, che affida suo marito e tutte le sue intenzioni. Michele da Rosolini chiede preghiere per l'intercessione di San Carlo Acutis, San Giuseppe, che lo Spirito Santo posi la sua mano guaritrice sui suoi figli, preghiere di guarigione, liberazione e conversione per le famiglie Puglisi e Micelli, protezione per i suoi nipoti. Rosanna da Napoli chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per la pace tra i suoi figli, Cristiano, Tonia e Angelo, e chiede al Cuore Immacolato di Maria il matrimonio. Preghiamo per Carola da Palermo, per la sua guarigione, per le intenzioni di Giuseppe, Vincenzo, Lucia e Mimmo, per Martina, Mali, Andrea, per la provvidenza. Preghiamo per la conversione di una ragazza, per Concetta che è in ospedale, per Vincenzo e per tutte le persone che sono nella sofferenza. Preghiere per Lidia da Vicenza, che affida Chiara a nostro Signore Gesù. Silvia da Como chiede preghiere per suo marito, che i suoi esami possano andare bene secondo la volontà di Dio. Preghiere per sua nipote Elisa e per Alessandro. Signore Gesù, ascoltaci. E accogliamo subito una nuova preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, sorella.
1: Pace e bene.
2: Pace e bene, sono Vittorio da Tagliacorto. Io chiedo una preghiera di guarigione allo spirito e al corpo, che non ho tanta pace.
1: Allora facciamo una preghiera allo Spirito Santo, che il Signore ti possa guarire.
2: Grazie.
1: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E che il Signore ti benedica e ti illumini. Grazie. Attraverso il suo Santo Spirito.
2: Grazie.
1: Che Dio ti benedica, grazie.
2: Grazie.
1: Continuiamo a pregare. Chiediamo preghiere per Domenico, per la sua mamma, che è un neonato. Preghiamo per tutta la famiglia. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, che affida i suoi defunti, soprattutto l'anima del suo papà, l'anima della sua nonna e suo nonno. Preghiamo un eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiere per Silvia da Bergamo, per la conversione della sua famiglia, per l'anima di Matteo, che il Signore lo possa accogliere tra le sue braccia. Preghiere per tutti i genitori e i parenti di Matteo affinché possano superare questo momento difficile. Abbiamo l'ultima chiamata in diretta. Pronto?
3: Anima di Cristo santificatemi, corpo di Cristo salvatemi, acqua del costato di Cristo lavatemi, nazione di Cristo confortatemi. E buon Gesù, dentro le vostre preghiere non detto, non permettete di fare a voi, nemico di tutti, sempre, nell'ora della nostra chiamata, e fate che venga a voi a lodare con noi per secoli di sia.
1: Amen. Come ti chiami, fratello?
3: Nino di Palermo.
1: Benvenuto, Nino. Hai offerto una bellissima preghiera a nostro Signore Gesù. Che Dio ti benedica.
3: Posso continuare qualche altro?
1: Sì, prego.
3: Ecco, mia madre con Gesù, che la Santissima

0: quando presenta prostato ti prego per cuore più vivo a stampare cose, sentimenti di gioia, di speranza, di carità, di dolore dei peccati e di proponimento di venderti. Mentre io con tutto l'amore e con tutta la condizione, considerando il conto che hai, iniziando ciò che ti conge Gesù, tanto profeta e tanto, hanno trapparato di tanti i piedi e contano tutte le croce. Gesù e Maria vi amo, tra tutte le altre, tra tutte le croce. Grazie.
1: Grazie, grazie di aver offerto le tue preghiere. Che Dio benedica grazie. Te e la tua famiglia. Santa grazie. Giornata.
0: Per voi, grazie.
1: E continuiamo ad affidare le ultime preghiere. Vi ricordiamo che oggi pomeriggio abbiamo alle 15.30 Catena d'Amore con Sor Giovanna, quindi potete continuare a chiamare e a pregare insieme a noi. Preghiamo per Sonia da Treviso, per Anna Luisa da Agrigento, per Giulio da Cianciana, per Nadia da Torino e per le loro intenzioni. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi, famiglia di Maria Vision. E che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una serena giornata e continuiamo a pregare insieme. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio.

io con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la

missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Buon pomeriggio, carissimi fratelli, tutte le sorelle che ci seguono in quest'ultima puntata che racconta il pellegrinaggio in Terra Santa di Maria Vision col coro Jesus Christ per la realizzazione di tre concerti dedicati alla pace. Questa è un po' la parte finale, l'ultimo giorno un gruppo del coro si è riunito su suggerimento di Christian, che è il nostro amico collega di Maria Vision, è un collega messicano che lavora a Medjugorje ma che ha lavorato con noi a Gerusalemme proprio per la regia di questi concerti. E dunque ci ha suggerito, visto che nei pullman durante i trasferimenti si parlava, si discuteva sempre, ci si trasferiva sempre queste le impressioni che si avevano di tutto, non solo dei concerti, di quello che si vedeva, degli incontri che si facevano, del cibo che si mangiava, dell'aria che si respirava, dei bagni a mare che si facevano. L'unico che abbiamo fatto in realtà è stato il Mar Morto, ma insomma tutto era nello spirito della condivisione. E allora Christian ci dice: ma perché? Perché non registriamo esattamente così come state parlando in questo momento? Facciamo una trasmissione. Vediamo di carpire i momenti più salienti, le riflessioni più significative, così con molta naturalezza, esattamente come state parlando in questi giorni durante i nostri viaggi, i nostri trasferimenti. Bene, allora, l'ultimo giorno. Convoco un po' il coro e dico: chi è che se la sente davanti alle telecamere? Perché se doveva essere registrato non poteva che essere così. Davanti alle telecamere, chi è che se la sente? Chi sì, chi no, mi vergogno, non so, bla bla, tatà, sapete, sempre ci sono queste titubanze. Però poi alla fine un gruppo è venuto, ci siamo posizionati in una grande tavolata. Io la chiamo la tavolata dell'ultima cena. D'altronde eravamo pure nel posto dove l'ultima cena è realmente avvenuta. L'upper room, come vi ho ripetuto più volte, il convento di San Marco nelle fondamenta c'ha una grande stanza che verosimilmente per i resti archeologici che sono stati ritrovati per quella incisione in aramaico originale che è stata trovata e che ci ha fatto leggere il nostro patriarca, ve lo ricorderete il giorno in cui vi ho presentato il primo concerto. Certo, c'è questa scritta, questa incisione in aramaico che ci dice chiaramente che quella era la casa di Maria, la mamma di San Marco Evangelista, e siccome è proprio Maria che ha ospitato l'ultima cena, verosimilmente anche per altri resti, quello è il luogo che sicuramente si relaziona a questo accadimento, a questo avvenimento così importante che poi sappiamo, ci ricollega all'istituzione dell'Eucarestia come mistero della Chiesa e come dogma di fede. E lì eravamo noi, perché lì abbiamo pernottato, lì abbiamo anche mangiato e quindi dopo, se non ricordo male, un pranzo, una cena, credo un pranzo, ci siamo messi quindi a chiacchierare e le telecamere hanno ripreso tutto quello che ci volevamo dire. E io adesso ve lo propongo così per intero, come è accaduto, perché sono riflessioni, commenti a caldo, perché ancora eravamo a Gerusalemme, per cui ancora pieni, pieni, pieni, non che adesso lo siano meno, ma vi assicuro che certamente in quelle giornate si era fuoco vivo, come si suol dire, no? E infatti lo vedrete anche da cosa ne scaturisce da questo commento a caldo. Prego la regia.

0: E benvenuti a tutti voi, siamo qui a Gerusalemme, ragazzi, a Gerusalemme.
1: Grazie.
0: Abbiamo fatto dei concerti, abbiamo vissuto delle esperienze importanti. Io do il benvenuto a tutti coloro che ci ascolteranno e che vorranno vivere con noi le emozioni di queste giornate, che sono state forti.
2: Mamma mia,
3: molto, è stata una continua emozione, almeno per me, forse per la mia età. Non immaginavo di venire qua in Terra Santa e vivere questi giorni così, intensi, vicino a Gesù. Abbiamo ripercorso tanti, non tutta la sua strada, ma molti punti in cui lui si è fermato e in cui ha parlato. Abbiamo ricordato i suoi insegnamenti. E dico questa Terra Santa, ho avuto questa grande, voglio dire, questa grande impressione, ecco, di una terra aperta e come il crocevia di tante altre, di tutte le strade del mondo, perché si cammina e ci si incontra di ogni nazionalità, di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni razza. Tutti convergono qua perché lui è il punto di riferimento, malgrado le divisioni, malgrado le diverse religioni. Lui è quella tunica che non hanno saputo dividere. Non ci sono riusciti.

Sono divise le vesti, ma non la sua tunica. Questo ho pensato lì al Santo Sepolcro. E questa cosa mi ha veramente commossa.

0: dobbiamo veramente combattere perché tutti i popoli siano uniti in lui.
1: Noi abbiamo fatto qualcosa, secondo me, di bello, almeno per come ci hanno raccontato.
2: Infatti. Il discorso è averlo raccontato, è un discorso è viverlo questa esperienza, questa emozione. Sì. Perché raccontato sì, tu lo senti, te lo raccontano, però vivere sul posto quello che Gesù ha fatto e cantare per lui è...
1: Oggi tu che ti sei messa a piangere.
2: Ogni giorno. Una visa ci davamo il cambio.
3: Io Sabina voglio dire una cosa, che se il Signore ci ha chiamati qui non è un caso, non è stato un caso. Ci ha chiamati proprio per cantare la pace, l'amore. E questo è stato bellissimo. Poi l'esperienza che ho fatto io.
1: Ah, che bello!
3: L'esperienza
1: poi,
3: mia non,
2: è unica.
3: Non me lo sarei mai aspettata di trascorrere 12 ore davanti al Santo Sepolcro, sempre in preghiera. In preghiera per tutti, ecco, quando si prega la preghiera non è solo per noi stessi, ma per gli altri, e la preghiera diventa ancora più forte, perché proprio come si diceva prima, l'unione di tutte le religioni, parlavo proprio questo stamattina quando il Vescovo ci ha accompagnati lì davanti al Santo Sepolcro, il Signore è uno solo. Certo. Dobbiamo pregarci per questo.
1: Ma poi la cosa bellissima tua è stata che tu mi hai chiesto, io voglio pregare davanti al Santo Sepolcro, e io gli ho detto ma ci proviamo, andiamo in sacrestia, vediamo, e poi c'era un posto solo quella notte di tutte le notti che non rimanevamo, cioè era la tua chiamata.
3: Esatto. Era la mia chiamata e ho ricevuto veramente una grandissima grazia. Io davanti al Santo Sepolcro mi sono emozionata tantissimo. Per quello che ho vissuto, ho ancora i brividi, veramente ringrazio il Signore.
4: Rispetto a questo volevo aggiungere la mia esperienza, che è questa: Alessandro, che è mio figlio, è venuto qui con noi e ringrazio il Signore per questo, non ci doveva essere nel gruppo, no? E allora lui veniva da Roma, tra l'altro doveva continuare un lavoro che poi invece non è stato neppure iniziato, e quindi è venuto a casa e così all'improvviso è nata l'idea di farlo venire, e non aveva il passaporto. In un giorno il Signore ha provveduto.
1: No, in sei ore.
4: Anzi, meno. Ancora meno. Il Signore ha provveduto perché questo passaporto fosse già pronto. E quindi la cosa che vorrei comunicare è come già il disegno di tutto quello che deve avvenire è già predisposto da Dio. E se noi ci affidiamo e confidiamo in Lui, veramente Lui ci porta dovunque. Basta credere e basta affidarsi. E poi l'altra cosa che mi piace aggiungere è che il linguaggio della musica che veicola la fede, l'amore di Gesù unisce tutti i popoli, perché quello che abbiamo visto durante i concerti, che cosa è stato?
3: È quello che
4: tutte le razze, tutte le religioni, cioè persone che non capivano neanche le parole, anche se non tradotte in inglese, però quando i cuori vengono colpiti da questo, dallo Spirito Santo, perché Lui che aleggia è Lui che comunica tutto ciò che la fede ha in sé, l'amore del Signore, ecco, allora tutte le barriere vengono completamente annientate e diventiamo davvero un corpo solo e una cosa unica in Lui, ed è la meraviglia e la gioia grande che io mi porto dentro.
5: E a proposito di Dio incidenze, io ho avuto, come dire, una esperienza formidabile da questo punto di vista, perché a dicembre ho festeggiato 40 anni di matrimonio. E allora ho detto a mio marito, guarda, per ora il tempo non è propizio perché siamo in inverno, però in primavera io voglio andare in Terra Santa. Allora mio marito dice sì, va bene, ok, ci andiamo. Dopo un paio di giorni arriva la telefonata di Sabina. Guarda che faremo un concerto a Gerusalemme. Io sono rimasta sbalordita, non ci credevo. Ho detto ma che dici Sabina? Ma sì, vedi che già io ho detto di sì. Tu che dici? Ma certo, io dico di sì, non una volta, 100 volte.
1: Ma
5: perché
1: è tutto,
5: quel desiderio,
1: tutto un disegno.
5: Quel desiderio, come disegno, dire, che io avevo e che pensavo di realizzare molto probabilmente.

0: In futuro si è materializzato subito ed è stato bellissimo, così come è stato bellissimo veramente camminare con gli occhi della fede, perché abbiamo visitato questi luoghi e con gli occhi della fede è tutta un'altra cosa.
1: Ci si
2: commuove,
1: sì. Forse raccontando un discorso è meglio.
2: No, io praticamente non pensavo minimamente di venire a finire in Terra Santa, c'era fuori
1: Ti ricordi
2: dai miei
1: quando lei ce l'ha
2: programmi.
1: proposto durante le prove natalizie? Lui l'aveva
2: Io sono
1: proposto.
2: rimasta
1: Io ho detto subito
2: sbalordita.
1: no, Sabina. No, veramente quasi tutti mi avete detto no.
2: Sì.
1: Io ho detto va bene, lo faccio da sola il concerto, con mia sorella.
3: Così avevi detto.
1: Sì.
3: Io parto con mia sorella, mia zia e Roberto.
1: Sì.
3: Ti ricordi?
1: Sì.
2: Allora, poi devo dire la verità, quando l'ho detto a mio marito, lui dice: bene, intanto facciamo il biglietto, cioè fai il biglietto e poi si vede. Poi la provvidenza ha, diciamo, ha aperto la strada. È bellissimo perché è una benedizione veramente. Chiunque ha saputo della mia venuta qua in Terra Santa per cantare la pace, per provare, insomma, dare a suonare questo campanello, no, di pace affinché i veramente si possono svegliare e lo spirito di ognuno di noi possa ognuno nella propria coscienza ritornare veramente alla pace fra i popoli, perché siamo dormienti in questo momento, c'è un'avidità paurosa e invece ci voleva questo scossone, no? Cantare alla pace. E io sono rimasta piacevolmente e meravigliata nel vedere nelle varie chiese, anche ieri a Magdala o anche qua a San Marco la mattina, c'erano un gruppo di indiani che pregavano scalzi in questa chiesetta dove è nato tutto, cioè la prima chiesa cristiana qua da noi. È stato bellissimo, cioè, ho sentito il mondo unito, cioè, siamo uniti, ma perché poi singolarmente non riusciamo a trovare l'unità?
1: Beh, bisogna creare le occasioni. Questa è stata un'occasione e quando Maria Visione, il signore Emilio, mi ha detto vai a Gerusalemme, organizza dei concerti, e me l'ha detto così, come ve lo sto dicendo io, cioè con questa semplicità di parole, io gli ho detto come? Dove devo andare? A Gerusalemme? Sì, vai, organizza i concerti per la pace. E io sono venuta qua, ma senza rendermi conto, cioè non avevo idea, così come adesso mi ha detto, continuiamo questo progetto, questa missione di cultura per la pace. Ma io non ho idea cosa si deve fare, di dove si deve
3: Ma
1: arrivare.
3: lui sì.
1: Però lui sì, evidentemente, per cui.
3: Lui si è servito di te.
1: Sì,
3: Ognuno di
1: così
3: noi è un
1: come il Signore si è
3: grande.
1: servito del Signore Emilio, perché lui ha avuto l'ispirazione a mandarmi. Però qual è la cosa fondamentale? E la cosa fondamentale è rispetto alla chiamata, la risposta. Quindi dire di sì, il sì di Maria.
3: Ma Sabina, anche fidarsi uno dell'altro. Io mi sono
1: Certo,
3: fidata di te, ho messo tutto su
2: noi ci
3: di te.
2: siamo fidati
1: La bellezza,
2: dell'idea,
1: sì, di Dio,
2: ci
1: di
2: siamo
1: Dio. La
2: buttati.
1: bellezza del Vangelo è che quando lo incarniamo, noi lo viviamo, perché non sono semplici parole che volano. Quando noi sperimentiamo l'amore del Signore, tutto quello che è scritto nel Vangelo, noi lo viviamo come realtà. Ed è questa la cosa meravigliosa dell'amore di Dio, perché entriamo in un mistero grande, però poi Lui si avvicina a noi e attraverso dei piccoli accadimenti, noi diciamo wow, ma guarda.
2: Io ho visto anche la gioia che c'è nelle strade e il fatto anche di incontrare altre realtà, altre culture e poi alla fine ritrovarci fratelli e sorelle, anche per andare a trovare una strada, per vedere dove, che so, Nostra Signora. Allora, abbiamo incontrato il prete polacco che ci ha, oppure la Via
1: La
2: Cruz.
0: luci.

0: ci ha detto seguitemi, ecco, è stato veramente...
1: Il punto è far arrivare questa semplicità di unione a chi poi la pace la deve fare, perché a capo di istituzioni religiose e politiche che la pace la fa attraverso le leggi, attraverso i regolamenti, attraverso i protocolli, attraverso poi lo status che tutti viviamo. Quindi quello che ci hanno chiesto di fare a noi è di iniziare, che è un inizio per una missione da continuare, è invece di mettere insieme coloro che questa pace la fanno.
0: Esatto.
1: E quella sera a San Marco c'erano queste persone,
0: sì,
1: così
0: sì.
1: Come a Notre Dame abbiamo colpito cuori che non appartenevano poi alla fine al nostro credo.
0: È una situazione pesante, e quindi però abbiamo dato anche a loro un po' di pace, di gioia. E abbiamo incontrato gente che ha pianto con noi.
2: Susanna,
0: proprio
2: che ci ha raccontato la sua vita in due minuti,
0: che non poteva neanche lasciarci,
2: non ci voleva nemmeno lasciare, ti ha dato il numero,
1: e poi non riusciva a parlare per quanto piangeva.
0: Questo ti dà anche la forza
2: di andare avanti,
0: di dare anche di più, perché tu dai conforto, riesce, e questo ti dà anche la pace dentro.
2: Ragazzi ucraini
3: che hanno condiviso con noi i canti,
4: non per niente oggi abbiamo ricevuto questa pergamena e davanti al nostro nome
0: c'è la candela.
4: E allora ricordiamo cosa ci ha detto Gesù: voi siete la luce
1: del mondo.
4: Quindi continuiamo ad essere luce, perché se siamo in Lui, Lui è la luce. Lui prima ha detto: io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita, io sono il sale della terra. E poi ha detto voi, quindi noi continuiamo quello che ha fatto Lui.
0: Lui è venuto per mostrarci la via, e noi dobbiamo continuare nel
4: e
0: nostro
4: la via,
0: cammino.
4: La via è Lui.
0: È Lui,
1: e oltre ai nostri nomi c'è coro, Jesus Christ, questi siamo noi, coro è la prima parola, e qua Maria Vision, diciamo che ci sono i protagonisti di questo miracolo, perché è un miracolo quello che abbiamo vissuto.
3: Io mi vorrei riallacciare a quello che diceva lei sulla gioia. Ah. Io ho visto un coro pieno di gioia, un coro proprio che ha sprigionato questo sentimento, è un rafforzamento fraterno dei legami, perché è attraverso la fede che anche noi abbiamo bisogno di, come dire, di alimentare, di rinnovare, e questo ci aiuta ad essere anche più fratelli fra di noi, ad aiutarci di più, ad essere più solidali. Quindi, esatto, con questo senso proprio di comunione e questa gioia del cristiano che io ho visto qua nel coro e che dovrebbe essere di tutti i giorni da parte nostra, da portare agli altri.
0: Questo è il messaggio. Io ho visto delle altre realtà religiose e ortodossi, perché qua abbiamo incontrato tante altre realtà religiose che mi hanno lasciato pure, perché ho visto una fede molto solida e molto vicino anche a noi, perché alla fine siamo tutti sotto un unico Dio, che è quello che Lui vuole, la pace fra di noi, aiutarci gli uni agli altri e vivere sotto un'unica famiglia, che è quella di Dio. Ecco, Lui è il nostro Padre, il Padre di tutti. Quindi ecco, io ho visto questo, io non ho trovato differenze tra i copti, perché poi alla fine rispondiamo ad un'unica chiamata. Ecco, che
4: se
5: un'altra cosa,
4: se
5: io
4: tutti andiamo là. Sì. I musulmani, gli armeni, i cristiani, i francescani, insomma tutti andiamo là, vuol dire che tutti tendiamo, che il nostro Dio è il Dio di tutti,
5: il nostro Dio è uno,
4: che sorgente per tutti.

0: Volevo aggiungere pure un'altra cosa a quello che avete detto voi, bellissimo, che questa gioia che abbiamo ricevuto, questa grazia, la dobbiamo portare agli altri, perché noi siamo chiamati a questo come discepoli e hanno evangelizzato, ognuno di noi qui è portato ad evangelizzare. E poi un'altra cosa, che questo è l'inizio che il Signore ci ha fatto veramente assaporare. Noi, Lui ci dà gratuitamente e gratuitamente noi dobbiamo dare a tutti. E l'esperienza che ho fatto quella notte, che eravamo 12 persone, io non capivo neanche una parola, ognuno parlava la propria lingua. Bene, vi dico che ci siamo capite, pur nonostante io italiana, c'erano gli armeni, gli inglesi, tutti cinesi, tutti ci capivamo. Come mai? Come mai? Sì. Quella è l'azione dello Spirito Santo, perché sono, oltre che la nostra bocca, sono gli occhi a parlare, e questo è bellissimo.
1: Poi noi siamo in un luogo dove lo Spirito Santo si è manifestato nella Pentecoste, qui proprio in questa chiesa, in questo luogo dove abbiamo avuto il privilegio di cantare e di vivere, perché vissuto in queste stanze. È un privilegio, penso, indimenticabile.
2: Ma voi capite, siamo stati accolti da tutti, anche dove siamo andati a fare i concerti, siamo stati accolti a braccia aperte, proprio
0: vero,
2: la solidarietà fraterna.
0: Mentre che cantavamo e facevamo il ballo, loro facevano gli stessi movimenti nostri, con le mani, cantavano.
2: Loro cantavano.
0: Cantavano pure.
3: E poi mi viene da dire questa cosa qui, che nessuna delle cose materiali, le ricchezze, più ricchezze del mondo, non ti possono dare la gioia piena che dà l'amore di Dio. È l'unica vera felicità che noi possiamo già assaporare qui su questa terra, e che poi chissà che cosa sarà lassù in cielo, lui stesso lo dice. Quindi è veramente, e se si fa esperienza di questo, anche i giovani possono essere coinvolti, trascinati, anzi dobbiamo lavorare perché loro assaporino qui e conoscano questo amore meraviglioso di Dio, per non deviare, per non trovare surrogati di felicità che sono fallaci. Ecco perché dobbiamo noi per primi trascinarli e dire: guarda, c'è una strada qui che ti può portare alla pienezza di quest'amore che tu senti dentro, ma che ancora non hai trovato.
4: Come acqua di cascata.
3: Come acqua di cascata.

0: chiudiamo un'altra esperienza che io ho vissuto e che voglio che mi commuove perché veramente è forte, è la provvidenza. Cioè il fatto che questo viaggio a ciascuno di noi sarebbe costato un botto e io quando ho la prima perplessità da essere umano molto debole, quale sono? La prima perplessità che ho detto al signore Emilio, ho detto come pagheremo un coro intero con le spese enormi? E lui mi ha detto
1: Vai.
0: iniziamo. Qualcosa te la darà Maria Visione e poi troverai altro. E così è stato. Perché poi alla fine ciascuno di noi ha messo qualcosa. C'è chi ha rinunciato alla provvidenza per favorire altri. Poi abbiamo ricevuto denaro da Trapani, dal club di Trapani, dal Kiwanis Club di Trapani, denaro che ci ha aiutato in tutti i servizi. Poi anche qui siamo stati sempre accolti, hanno offerto per noi. Insomma, quando si assapora che quello che stai facendo è veramente nella volontà di nostro Signore, tutto arriva gratuitamente.
2: È vero.
1: Che bello.
3: Una grande emozione, una
0: Bisogna
3: grande
0: fidarsi, bisogna fidarsi senza paura. Dice, ma come farò? Boh, intanto io mi affido. Intanto andiamo.
1: E così è stato per me.
2: Per me, sì, anche per me.
3: Ah, è per tutti.
0: Bene, allora io concluderei con l'esperienza di questa mattina che il patriarca, il vescovo del patriarcato siriano ortodosso ci ha portato nel Santo Sepolcro e lì abbiamo cantato Pacem in terris in due luoghi perché praticamente il Santo Sepolcro è diviso, l'abbiamo visto, no? C'è la parte cattolica, c'è la parte latina, c'è la parte armena, c'è la parte copta.

0: Optage, insomma, tutto diviso, ogni cappella appartiene a una diversa religione. E lui ci ha fatto cantare Pacem in Terris in più punti perché voleva dire questo: appartiene a tutti la pace di Dio, la pace in questa terra voluta da Dio appartiene a tutti,
1: Non ci fanno
0: chiedendo il
1: spazio.
0: permesso. Per
1: Lì è
0: poterla
1: stata un'emozione
0: cantare,
1: fortissima, fortissima.
0: tutti mi ti sta
2: La tunica non l'hanno potuta dividere.
3: È vero, è vero.
0: E quindi
3: grande emozione che abbiamo vissuto.
0: Pacem in terris a tutti quanti voi che ci avete seguito, che ci state seguendo, che siete qui con noi. Vi chiediamo preghiere perché la missione è appena iniziata e possa andare avanti.
4: Con il cuore grato al Signore, a Maria Vision, al Presidente, a tutti quelli che ci hanno accolto, siamo veramente pieni di gioia e la commozione è grande.
5: E per questo lodiamo il Signore.
3: La missione va sostenuta con le preghiere.
1: Esatto.
0: Ciao a
3: Ciao,
0: tutti!
3: ciao,
0: Ciao!
3: ciao, ciao, ciao.
0: Dio vi benedica!
1: Ciao.

E immersi ancora in questo cocktail di emozioni, viviamo intensamente i mesi che poi sono succeduti, preparandoci per altri concerti, cercando di tenere sempre viva e forte la grazia ricevuta. E, vi devo dire che nel rievocare con queste quattro puntate che ho voluto dedicare a questa meravigliosa esperienza di Maria Visione del Coro Jesus Christ, messaggi sono arrivati sempre. Dai componenti del coro. Annalisa qualche giorno fa scriveva: "Ciao, cuori meravigliosi, ho visto la trasmissione appena adesso in questa giornata uggiosa, sono ritornata a vivere la luce meravigliosa e lo spirito di pace e di gioia che abbiamo respirato in questa terra benedetta. È stato un viaggio magnifico, è stata una grazia infinita." E anche Paola: "Carissimi, ho rivissuto in pieno le nostre emozioni e non finirò mai di ringraziarti per questa meravigliosa esperienza." E anche Donatella: "Sto ascoltando adesso, che esperienza straordinaria." E, beh, vi leggo qualche altro messaggio. Enza: "Mi sento di essere orgogliosa." Enza non l'abbiamo ascoltato in questa trasmissione. Ma sentite cosa scrive: "Mi sento di essere molto orgogliosa per questo evento al quale ho partecipato e voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti e un grazie particolare a Sabina, promotrice di tutto ciò. Qui Gesù ci ha dato l'opportunità di farci conoscere, di farsi conoscere meglio, forse perché lui ci ritiene suoi discepoli.

Noi gliel'abbiamo dimostrato perché siamo partiti senza alcun timore, mettendo anche in pericolo la nostra vita, anche se prima di partire non vi nascondo che il pericolo non l'ho mai sottovalutato, ma la voglia di conoscere lui era così forte e tanta che non mi sono arresa, e così anche tutti voi. Gesù ci ha chiamate e noi abbiamo risposto come lui ci ha insegnato. Eccomi, forse non ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto. Noi da molto lontano ci siamo partiti perché lui ha proprio scelto noi come Papa Wojtyła, quell'uomo venuto da molto lontano. Portavamo il ricordo di un mondo sereno, messaggio di amore avevamo nel cuore, perché della pace, e anche la pace è un messaggio d'amore che nasce dentro il cuore dell'uomo. Per ogni altro uomo. Concludo ringraziando tutti perché attraverso ciò ho compreso meglio la mia provenienza e la mia identità spirituale. Grazie, grazie, grazie. Antonella, che si commuove alle parole di Enza, e tutte emozioni sono il frutto che Gesù ci ha donato in questa esperienza straordinaria. Siamo tornati tutti diversi e meglio da questo viaggio. Milena, un'esperienza che sono convinta che solo con l'aiuto dello Spirito Santo avrei potuto affrontare, infatti così è stato, grazie anche al supporto di chi mi è stato vicino aiutandomi. E Margherita, è stato un regalo grande che Gesù ci ha voluto fare e noi lo abbiamo accolto con il nostro umile sì. Grazie, il Signore ci ha resi strumenti affinché tutti noi vivessimo questa grazia, a tutti voi. Grazie perché è stata una grande gioia e vi abbraccio con affetto. E ancora vi voglio bene, grandi cuori meravigliosi. E ancora le emozioni vissute dalla rivisitazione del concerto di ieri, ci sono altri commenti. E qualcuno ve lo leggo proprio al rientro. Ripensando queste Antonelle, raccontando alle amiche ciò che ho vissuto, non posso che ringraziare il Signore per avermi voluta in Terra Santa. Ringrazio Sabina per la fiducia e tutti voi che siete stati dei bellissimi compagni di viaggio. Anna Maria Piombino, che scrive poco, è una donna che sta spesso in silenzio, ma guardate che scrive: nel silenzio della mia casa risuonano le continue risate che in questi giorni incredibili ci hanno accompagnato, ma anche il ricordo dei momenti di unione e di preghiera attraverso il canto sono impressi nella mente e nel cuore. E già mi mancate tutti. Ecco, Anna Maria è proprio lei che è al microfono, in questo momento la vediamo che sta cantando. L'amore del Signore, dice Margherita, è immenso e ogni giorno ci rende i suoi strumenti se noi lo lasciamo agire dentro i nostri cuori. Grazie a tutti voi per questi giorni trascorsi insieme, vi abbraccio tutti. Donatella dice: certo, chissà com'è il paradiso. Sappiamo che ne abbiamo vissuto sulla terra un piccolo riverbero e allora questo ci deve impegnare ancora di più nel quotidiano affinché possiamo piantare la tenda a valle e pregustare aria di paradiso. E io così voglio lasciarvi con queste parole che appartengono al coro Jesus Christ e che appartengono anche alle protagoniste di Catena di Amore, tante voi li conoscete, Margherita, Giovanna, Donatella, Antonella, e Girma che non è potuta venire a Gerusalemme, ma che partecipa delle nostre emozioni e cerchiamo di trasferire a tutti quelli che non sono potuti venire ancora il riverbero di ciò che abbiamo vissuto. Speriamo di riuscirci senza essere né tediosi né esagerati e che tra la fede che è forte e viva, perché ciascuno di noi fa un cammino di fede, tra il viverla in quei luoghi che sono straordinariamente intensi, tra la qualità, la bellezza di un pellegrinaggio vissuto con questo obiettivo, cioè portare la pace attraverso il canto. E devo dire che non è suggestione, non è esagerazione, non vogliamo raccontarci in più cose che non sono state. Sono state, le abbiamo vissute e nel nostro cuore, come nel cuore di chi vuole evangelizzare, c'è solo un unico pensiero.
che tutti lo possiamo.

vivere ancora, che chi non lo ha fatto lo possa vivere, si possa andare a Gerusalemme in pace, senza paura, e che questa pace che è oggi riverbero nei nostri cuori e nelle nostre menti, perché abbiamo la fortuna di vivere in luoghi dove la pace esiste, possa arrivare dritto ai cuori di chi la pace invece non la vive e la desidera con tutto il cuore, possa arrivare alle menti di chi la pace la può fare perché vive, esercita nei tavoli istituzionali che la pace la decide o non la decide. E noi vogliamo che questa preghiera, perché vedete queste parole diventano preghiera, arrivi ovunque, senza confini, né di terra né di orizzonti, perché la pace appartiene a tutti. Grazie per avermi seguito in questo percorso e alla prossima settimana.

0: Buonasera fratelli e sorelle, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento il mercoledì con Io sono al cammino e soprattutto con la Carovana della Pace, che è il nostro pellegrinaggio in giro per la Sicilia, che abbiamo fatto, ci ha dato tantissimo, tanti input e soprattutto abbiamo pregato per la pace. Ma prima di farvi vedere dove oggi saremo, mi piace invece leggervi una poesia inviata da Mazzeo Giovanna, che è una giovane ragazza, che dice: La pace è simile al quadrifoglio. Lo trovi se lo cerchi con scrupolo, con la speranza di trovarlo. Ogni foglia rappresenta qualcosa di bello. La prima è la speranza, poi la fede, l'amore, la fortuna. Metterne uno sotto il guanciale propizia bei sogni. Il contrario di pace è come il viluccio. Lo trovi dappertutto, invade e infesta il giardino e più lo strappi più cresce, più soffoca le colture. Nessuno si sogna di metterlo sotto il cuscino. Sono immagini bellissime di cui veramente do atto a questi ragazzi che ci hanno mandato queste poesie. Sono immagini che servono a comprendere come è una questione di volontà avere la pace, perché dice è rara, sì, come il quadrifoglio, però se lo trovi lo cerchi, cioè se lo cerchi lo trovi, e quindi dipende da noi. Se lo vuoi veramente, sei in grado di trovarlo e lo puoi poi sviluppare, perché ti porta quello che lei ha detto: speranza, fede, amore. Diciamo che la ricerca della pace è qualcosa che più volte ci siamo detti dovrebbe partire innanzitutto da noi stessi, perché abbiamo questa possibilità di irradiarla. E poi, una volta che parte da noi stessi, fare in modo che ovunque noi siamo questa pace si viva e la comunità ne beneficia e ne può prendere esempio, sempre attraverso la nostra fede. Consacrarsi al cuore di Gesù, a cui questa trasmissione anche dedicata, è la via, l'abbiamo detto, è la rotta, è il giusto cammino, perché significa credere totalmente in forma consacrata che è questo l'obiettivo, che è lì che dobbiamo arrivare e che attraverso questo cuore, questo sacro cuore a cui noi crediamo e diventiamo un'unica cosa, riusciamo realmente a portare tutti i valori della nostra fede, in primis la pace. Vediamo allora dove siamo oggi con la Carovana della Pace in Sicilia e viviamo insieme questo momento, ve lo anticipo, Mazara del Vallo con Monsignor Angelo Giordanella, che è il vescovo. Benvenuti carissimi fratelli e sorelle in questo cammino che Maria Vision sta facendo, la Carovana della Pace, che oggi ci porta ad un appuntamento altrettanto importante che vi prego di seguire. Sono in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Giordanella, che è il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo e che oggi aprirà con una liturgia che vi proporremo l'orto sociale. L'iniziativa di un orto sociale credo che sia essenziale, perché non può esserci pace se non c'è una giustizia sociale, se non c'è il bene per i poveri.
1: Inaugurare questi orti sociali qui a Campobello ha una doppia valenza. Da una parte, quello di riscoprire sempre di più il valore della terra. E questo ci richiama all'Enciclica del Papa, la Laudato Si',
0: Certo.
1: dove noi possiamo coltivare i frutti della terra senza per questo saccheggiare la terra, ma nel pieno rispetto di quelli che possono essere i ritmi, i tempi della terra. E poi l'altro aspetto è quello della condivisione, perché è la terra di tutti e i prodotti non possono essere semplicemente di
0: Di
1: alcuni,
0: alcuni.
1: ma in questo caso i ragazzi che pianteranno, metteranno i semi e metteranno le piantine, raccoglieranno i frutti e da lì impareranno non solo la fatica del seminare, del coltivare, del togliere le erbacce, ma poi la gioia del condividere il frutto del loro lavoro, del loro impegno.
2: E io credo che la pace parte da questo, dal frutto del proprio lavoro, dalla conquista delle proprie idee, dei propri progetti. E lavorare la terra è l'esempio principe di questo.
1: La cultura contadina è la cultura più sana, la sì, cultura più vera, perché ci fa respirare la bontà della terra, la fecondità della terra. Ma in questo diventa educativo, in una comunità parrocchiale con i ragazzi catechisti e genitori, tutto questo diventa educativo per la legalità e per la pace. In questi giorni abbiamo assistito anche qui a un altro intervento, sì, per cui ringraziamo le forze dell'ordine e quanti hanno collaborato, la prefettura, la questura, la Croce Rossa, la Protezione Civile, nel bonificare un territorio, un renderlo vivibile, un riprendersi quella che è la pacifica convivenza tra gli abitanti, sì, di questo territorio. E la pace ha bisogno della legalità.
2: Assolutamente.
1: La pace ha bisogno della giustizia.
2: Pace proprio della giustizia.
1: La pace ha bisogno del rispetto delle regole. La pace è il contenuto. Le regole sono l'involucro esterno che conservano il contenuto. Per non disperdere il contenuto sono necessarie le regole da rispettare. E io faccio l'esempio della bottiglia dell'acqua. La bottiglia conserva l'acqua, non è l'acqua, e sono le regole. L'acqua è il contenuto. L'acqua è la pace, l'acqua è il Vangelo. Oggi i ragazzi introdotti in questa attività hanno la possibilità non solo di piantare, mettere a dimora i semi e le piante, ma anche di piantare semi di Vangelo, semi di vita buona, semi di vita bella, semi di vita beata.
2: Monsignore, un'ultima domanda. La preghiera, l'importanza della preghiera per arrivare alla pace, e in particolare le chiedo, perché me l'hanno chiesto in tanti, l'importanza della consacrazione al cuore di Gesù.
1: Beh, la preghiera, la pace è un dono molto fragile. Si può perdere in ogni momento. Allora,

0: preghiera ci permette di impetrare questo dono, di accogliere questo dono e soprattutto di realizzarlo.
1: Grazie. Io adesso vi lascio alle immagini che riguardano questa liturgia dell'inaugurazione dell'orto sociale e poi la Santa Messa qui da Campobello di Mazara, dalla chiesa madre di questa cittadina, la Santa Messa per la pace presieduta da Don Nicola Tatti.
2: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Lodiamo il Signore Dio nostro che ha fatto con sapienza tutte le cose, eterna è la sua misericordia. Benediciamo insieme Dio per il dono della sua presenza e della creazione, casa abitabile e ricca di beni. Manda il tuo Spirito, Signore, per lavare la terra. Santa aspersione, il ricordo delle nostre origini dall'acqua e dallo Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Vieni, vieni anche tu. Ecco!
1: E quando si crea cultura della pace e si sensibilizza, si sollecita la pace, le iniziative, come vedete, possono essere sempre più diverse e più disparate. Bellissima questa dell'orto sociale, e cioè la realizzazione di un orto in un terreno parrocchiale, le cui culture, le colture saranno destinate a poi ad aiutare chi non ha bisogno. Sono stati piantati alberi sia ortaggi che anche di frutta che un giorno consentiranno di raccogliere frutta e verdura destinata proprio alle famiglie più povere del territorio, perché la pace parte da una condizione economica a livello familiare, a livello personale, perlomeno basica, che consente di poter mangiare e poter accudire la famiglia. La pace parte proprio da questa condizione, perché l'impossibilità a stare bene, a poter nutrirsi o nutrire la propria famiglia, crea chiaramente quel tipo di disturbo nei confronti della società e del mondo in cui si vive, che porta poi a reazioni che possono essere delle più disparate e ovviamente non pacifiche senz'altro. Per cui la pace parte dal fatto che una famiglia che non è in condizioni di poter accudire le proprie primarie esigenze venga sostenuta ed aiutata, se non è possibile, dalla politica sociale di un comune, ma comunque dalla Chiesa e da chi gli è più vicino. Ecco perché l'idea dell'orto sociale porta in sé, in nuce, il seme della pace, perché aiuta chi ha bisogno, e questo porta sempre serenità e pace. Quindi bellissima questa iniziativa che noi, come avete visto, abbiamo voluto vivere, filmare, proprio perché è un'iniziativa di pace, come tantissime ce ne possono essere nella socialità, nel servizio dell'associazionismo, che non è solo ecclesiale, ma associazionismo anche laico. Ma l'importante è servire chi non può, chi ha più bisogno. Sono grata a Don Nicola Patti, che adesso ascolteremo, che ci ha voluto nel nostro giro per la pace proprio in quella giornata. Adesso ascoltiamo le sue parole di pace durante l'omelia.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico nella solenne vigilia della Pentecoste. Questo pomeriggio il nostro vescovo Monsignor Angelo Giordanella è stato qui da noi a Torretta Granitola per compiere un segno di pace. Insieme ai bambini della catechesi e le loro famiglie sono state piantate alcune piantine, ecco, di ortaggi per creare un orto sociale che vuole essere un segno di condivisione, di pace e di fratellanza, ripercorrendo così i temi della Laudato Si e della Fratelli Tutti, gli insegnamenti del nostro Papa Francesco. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace, ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo e mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita si arricchisce della sapienza di tutte le culture, parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa nel dono dello Spirito si esprime nel dialetto dell'amore come una mamma nei confronti del proprio figlio, un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. Accompagniamo con la preghiera il Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, nella sua missione per la pace tra la Russia e l'Ucraina. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce. E da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. E quanto i nostri vescovi ci hanno insegnato quest'anno attraverso i cantieri di Betania. Oggi festeggiamo la Pentecoste, la festa dello Spirito Santo. Ma quale festa, quella di 2000 anni fa, ha fatto? Lo Spirito e la sposa dicono vieni, e il Signore dice, ecco, io vengo presto. Questo venire del Signore è il dono dello Spirito, questa presenza, questo abitare. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua, Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro, ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo
questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito. Se oggi vogliamo vivere una vera festa di Pentecoste, dobbiamo essere consapevoli di come lo Spirito Santo abita la Chiesa, la spinge, e dobbiamo essere consapevoli verso dove la chiama, dove il Signore ci chiama ad uscire, per andare sulle strade degli uomini. Lo Spirito ci chiama a ripercorrere veramente il sentiere della pace e ad essere costruttore della pace. La pace è il dono del risorto. Il dono dello Spirito è la pienezza della conoscenza e dell'esperienza dell'amore di Dio. Lo Spirito è vita nuova. La legge e i profeti furono dati per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, dice Giovanni nel suo prologo. La legge, dunque, funge come un pedagogo, dice San Paolo. Ci dà un indirizzo, ci fa intravedere una meta, ma è come se non ci desse pienamente la forza per metterci in cammino. La legge non trasforma la nostra natura, ma ci rende consapevoli di essere peccatori. Lo Spirito Santo è il dono di Dio che riempie la legge di una grazia nuova, dal momento in cui lo Spirito ci dà una natura nuova. Dice San Paolo, anche se io fossi consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. La legge mi istruisce, mi fa vedere il bene, ma non mi dà la capacità di compierlo. Soltanto nello Spirito siamo giustificati per grazia. È l'insegnamento di San Paolo. La legge non trasforma la nostra natura e ci dà invece una luce, è buona, ma questa luce acquista pienezza nella Pasqua di Cristo e nel dono dello Spirito Santo. E questo lo sperimentiamo dai frutti dello Spirito, se veramente abbiamo una natura nuova. Luca, per presentarci la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, usa le immagini del dono della legge al popolo sul monte Sinai. Un vento gagliardo, un vento che incute quasi paura. Il dono dello Spirito è una nuova creazione. Gesù soffia sugli Apostoli, li rende uomini nuovi, è l'atto di una nuova creazione. Così come all'inizio, leggiamo nel libro della Genesi, lo Spirito del Signore aleggiava sulle acque. Ebbene, il risorto soffia, crea, fa nuove tutte le cose. Si può raccogliere uva da un rovo? Per quanto un rovo noi lo possiamo coltivare bene, innaffiare, potare, vangare, la terra continuerà a produrre delle spine. E questi rovi siamo noi. Ma dove viene lo Spirito Santo cambia la natura e finalmente si produce l'uva buona. Finalmente diventiamo grano per i granai del cielo che Dio può raccogliere. Sul monte Sinai, diceva il Signore, scende, presente sotto forma di fuoco. Le immagini che usa Luca, nella lettura che ascolteremo domani, negli Atti degli Apostoli, la nube, il fuoco, sono l'esperienza del popolo di Israele. Così la nuova comunità cristiana, la Chiesa, comprende con questi segni che Dio continua ad abitare il suo popolo. Nell'esperienza di Pentecoste abbiamo veramente l'esperienza della Chiesa. Maria e gli Apostoli iniziano a parlare lingue nuove, o meglio iniziano a parlare una lingua sola, quella dell'amore. È il linguaggio nuovo che toglie spazio a quello vecchio, quello dell'aggressività, il linguaggio della menzogna, un linguaggio che spesso diventa monologo nella incapacità di dare spazio all'altro di ascoltarsi reciprocamente. E lì perdiamo la pace, dove non c'è ascolto e reciprocità. È il cammino sinodale che stiamo abitando in questo tempo come esperienza di narrazione, di ascolto. Questo tempo bello, nuovo, in cui

possiamo metterci in ascolto gli uni degli altri, è dono dello Spirito. E ci dà ancora lo Spirito un tempo di ascolto, di grazia e di comprensione. Carissime, siamo una comunità, casa ospitale, dalle finestre aperte? Le porte del cenacolo finalmente sono chiamate ad aprirsi per portare a tutti i popoli la profondità e la sublimità del Vangelo della vita e della pace. Una sola strada, quella di Cristo, dal momento in cui tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, per formare un solo corpo, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Gesù, nei discorsi di addio, dà delle parole che colpiscono al cuore i discepoli, forse suscitando in loro un senso di tristezza, di precarietà. Ricevere lo Spirito equivale ad accettare il discorso di addio di Gesù. Gesù li chiama a fare un passaggio, promette che non rimarranno soli. Nella novità dello Spirito anche oggi la Chiesa non deve temere di perdere Gesù o di perdere le sue sicurezze. La vita in Cristo è sempre novità nello Spirito. Gesù fa comprendere che solo coloro che sono in comunione con Lui e la Sua parola, come ascolteremo nel Vangelo di domani, possono ricevere lo Spirito e apparterranno al mistero divino della comunione con il Padre. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama, dice il Signore. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui.

Stavo leggendo per voi e ve lo voglio proporre, La pace e la cultura dei potenti, che è uno scritto brevissimo del professor Vito Sammannà, che scrive così: La pace e la cultura della pace sembrano due soggetti complementari di un unico periodo, invece sono distanti. Così distanti che quasi non si incontrano mai. E non parlo della rassegnazione perché è insensato supporlo, è invece l'amara constatazione che non dipende da ciascuno di noi cercarla, costruirla, perché la storia ci ha allontanati da questa responsabilità, perché noi la deleghiamo ai potenti della terra, quasi che non ci appartiene, e questi, nel loro darsi da fare per il bene dell'umanità, consegnano armi atomiche, armi di distruzione di massa, usano le tecnologie più sofisticate, impegnando la cultura e la scienza in difesa della nostra incolumità minacciata da un visibile o invisibile, che è sempre identificato come il cattivo della questione. I potenti costruiscono solo la vittoria. E così si giustifica la guerra preventiva da un lato e il terrorismo dall'altro. Due poli però che si alimentano reciprocamente. I confini dell'Occidente sono sempre i regni del male, mentre il nostro mondo, l'Occidente, è testimone del sacro e del giusto. L'altro deve incupire i nostri sogni costantemente. Ecco, qual è la cultura dei potenti, che è diventata purtroppo anche la nostra. Beh, io spero, professor Samannà, che non sia così, nel senso che cerchiamo noi di diffondere una cultura che è la cultura della pace che appartiene a tutti e che parte da ciascuno di noi, esattamente quello che lei teme, perché siamo abituati a delegare ad altri, giustamente dice nel suo scritto, cioè i potenti devono fare la pace, mica noi. Non è così, lo abbiamo detto tantissime volte, la pace parte da ciascuno di noi e la pace non è nostra, perché ne siamo detentori, perché gli altri ce la mettono a rischio, vogliono sfidare la nostra pace, o la vogliono mettere in pericolo, gli altri cattivi, come se noi non lo fossimo, o come se noi non ci prepariamo a vivere la guerra, o come se noi non alimentiamo la guerra, sostentando con le nostre armi chi la guerra la fa. Però qui il concetto è di guerra politica. Ma il concetto che appartiene a questa trasmissione è di pace dei cuori, che parte da ciascuno di noi attraverso la preghiera, la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù.

a tutti perché tutti la vogliamo e la scegliamo. Se non la vogliamo e dunque la scegliamo, non appartiene a nessuno, perché chi non vive nella pace non dà e trasmette pace e dunque alimenta una forma di divisione, di non distensione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi carissimi fratelli e ritorniamo con Odioso y el Camino, con la produzione messicana, quindi con i colleghi del Messico che vado subito a presentarvi, ma non prima di aver fatto un piccolo riassunto di quello che è stato il contenuto della scorsa settimana e che proseguiremo questa settimana con i colleghi. La carovana della pace in Messico ha assunto dimensioni decisamente interessanti e alquanto incredibili se si pensa che ha raggiunto la Colombia, quindi ha già superato i confini nazionali del Messico. E questa cosa ci dà particolarmente motivo di riflessione, perché ci fa comprendere non solo come il popolo sudamericano è particolarmente attento e sensibile, sensibilizzato alla necessità e al desiderio di pace, pace in Gesù Cristo. È un popolo fervido, molto devoto, molto legato alle tradizioni, alla pietà popolare, ma ai segni soprattutto della fede, ai misteri di questa fede. Dunque, quando mi confronto con i colleghi e anche vedo le clip che riguardano questa missione che si sta tenendo in tutta il Sud America, mi rendo conto che abbiamo una consapevolezza della fede diversa da quella occidentale, sicuramente molto più legata ancora alle figure, proprio una fede iconoclastica, quindi alle immagini. Noi siamo un po' più propensi ad una fede contemplativa, di preghiera davanti al Santissimo, come loro, ma loro di più legato ai segni, ai simboli, alle immagini, alla presenza fisica del divino nella loro vita. E quindi le marce, che sono un altro simbolo, l'ingresso della torcia nelle chiese, ha un suo protocollo, una sua particolare processione, che meno si vive invece nel nostro territorio. Non è un confronto, è una constatazione che ben ci fa sperare, però. Ancora nel desiderio, forse delle persone più semplici, delle persone più umili, di vederlo il nostro Signore, di averne contezza, di averne proprio la presenza fisica attraverso, dicevo, stato, immagini. E presenza anche processionale, come la carovana della pace. Ecco perché l'accoglienza di questa idea ha assunto nel Sud America proporzioni decisamente interessanti, meno in Italia, per esempio.

0: si dà il valore alla processione di una pietà popolare tradizionale, ma non a quella innovativa come la Carovana della Pace. Si dà valore alla Eucaristia in quanto tale, ma con dimensioni popolari sempre inferiori rispetto a quelle che vediamo nel Sud America. Per cui, date le dovute distinzioni, mettiamoci tutti in preghiera col Sacro Cuore di Gesù e vediamo ancora una volta di immergerci in quelle che sono i suggerimenti, le sollecitazioni dei colleghi in Sud America. Quindi prego la regia di mandare questo secondo blocco della coppia che abbiamo già visto la scorsa settimana.
1: Qué bueno que siguen con nosotros, Dios los bendiga.
0: Che bello che siamo insieme, che Dio vi benedica. Siamo a Juan Plan del Río, che è esattamente il posto dove siamo. Io sono Oscar Marquez e abbiamo pregato moltissimo la pace in questo posto. E devo dire che è un grande regalo quello che stiamo vivendo, la Carovana della Pace, che stiamo vivendo in questi posti. Ecco, abbiamo compreso in tutti i posti dove siamo stati che la pace è con lui. Pace, quello che noi chiamiamo pace, è niente più che con Gesù. Oh, tu dimmi se è il contrario, se c'è da dire il contrario. Tu sei l'esperta. No, no, è proprio così, altro che. Allora, vediamo la parola di Dio. Giosuè capitolo 24, versetto 23 dice: Giosuè replicò: distaccatevi dagli dei lontani che ancora avete in voi, ma volgetevi con tutto il cuore al Signore che è il Dio di Israele. Ecco, questo veniva detto da Giosuè perché ancora c'erano molti popoli pagani e ancora erano legati all'idea politeista di tanti dei, ma è proprio lì che Gesù e soprattutto il Dio Yahweh, prende piede come unico Dio, Dio di Israele. Che bello pensare che nell'attualità, siamo consapevoli che il Dio è uno e che abbiamo allontanato tutti gli dèi, tutte le immagini, tutte le versioni diverse che ci hanno portato a credere in uno o nell'altro Dio a secondo delle necessità umane che venivano fuori. Ecco, ti dico la verità, quello che io penso sia più pericoloso attualmente è che ognuno possa credere solo in se stesso e quindi convertirsi nel Dio proprio. Questo è quello che io temo di più nella società. Mentre vedi all'epoca c'erano tanti dei e comunque ci si rivolgeva al cielo. Oggi quello che dobbiamo allontanare come tentazione più presente è credere solo in se stessi, pensare che l'unico Dio che esiste è se stesso, che è il principio dell'ateismo. Ecco, la vanità, il potere, la vanagloria, il denaro. Tutto questo ci allontana da Dio e ci fa credere che tutto quello che noi dobbiamo ottenere nella vita è esattamente questo, che dipende solo da noi stessi. E questa è la cosa che più mi preoccupa, è anche tra le gente che crede. Quello che mi preoccupa è che quando non risparmiano, quando non hanno il loro risparmio, e subito entrano in ansia, il che significa che dipendono dal denaro e il che significa che non credono nella provvidenza di Dio, anche nelle persone che credono.
1: llama, con el padre Ignacio Larrañaga dicen holocausto. ¿Qué es eso? Tú agarras una hoja y pones
0: allora,
1: lo que te
0: alegra, prendi,
1: pero que te atrae.
0: Prendi un foglio.
1: No, no, è l'amore a tua famiglia, eso está bien.
0: E prendi un foglio e scrivi quello che è la cosa in cui tu credi di più, per esempio l'attaccamento al denaro, oppure alla pornografia, o a qualsiasi vizio tu hai. Quindi tu sai la tua storia, io non ti devo suggerire niente. Però prendi questo foglio. E vai a scrivere quello che è il tuo vizio. È un atto di fede quello che stiamo facendo. E dici, Signore, io ti sto scrivendo questo. Non voglio però allontanarmi da te. Ed è molto triste che questo vizio mi allontani da te. Io che sono battezzato, io che sono così vicino a te attraverso i sacramenti, eppure ho questo vizio e probabilmente anche molta ignoranza la mia. Come posso allontanarmi da tutto questo? Ti chiedo di allontanarmi. Ecco, scrivilo in un foglio e scrivi il tuo vizio, ammettilo. Ti aiuterà tantissimo. Ti aiuterà a consapevolizzare la tua fragilità. Ecco, quello che io chiedo, Lilli, è di conoscere la parola di Dio. Lo dice San Geronimo. Perché attraverso la parola di Dio io aumento la fede in Dio. E questo lo dice San Paolo. Abbiamo tutto lì, è scritto tutto lì. Perché dobbiamo distrarci? Perché siamo così sciocchi? Perché siamo così stupidi che non comprendiamo che la nostra vera gioia, la nostra felicità è tutta lì? E che tutto quello che ci lega ai vizi del mondo non può che allontanarci da lui. Guarda, io penso. Allora, io penso che l'uomo ha bisogno di vederle le cose. Per esempio, una volta si credeva al Dio Sole perché lo vedevo, perché pensavo che lui fosse la luce, fosse il mio calore. Ma invece noi abbiamo capito che non è il Dio Sole, ma è il creatore del Sole che devo pregare. E questa è la rivoluzione del Dio creatore, di Gesù figlio di Dio. Quindi bisogna cambiare la prospettiva. Così come tu dici che il mio Dio non deve essere il potere, il denaro, così non deve essere il Dio Sole, la Dea Luna, ma deve essere il creatore di tutto ciò. E la meditazione che devo fare non deve essere nella mia persona e in quello che io sono in grado di ottenere, ma nello Spirito Santo, in tutto ciò che Lui è in grado di illuminare nella mia vita. Quando facciamo questa conversione, sì che noi abbiamo una salvezza, è una sanazione dei nostri limiti e della nostra fragilità. Noi dobbiamo credere nel Dio, nel cuore di Dio ardente che ci va a cambiare. Alle volte noi non ringraziamo neppure il Signore del respiro che abbiamo ogni giorno. Oh Dio mio, ecco Yahweh, sei tu il mio cuore, sei tu la mia vita. Però dico io che è importante anche invocare lo Spirito Santo, non solo Dio, il Creatore. Perché, ti spiego, invocare lo Spirito Santo che è dentro di noi ci consente di arrivare poi a Dio Yahweh. Perché lo Spirito Santo ci ha regalato il mio respiro, ci ha regalato la nostra vita, e ci allontana dal rumore dei problemi, dall'angoscia delle necessità. Per cui invocare lo Spirito Santo che conosce ciascuno di noi e conosce le nostre preoccupazioni significa che ci spegne queste angosce, ce le spegne e ci salva. e ci permette di arrivare a Dio. Come no? Come no? Ecco, io dico sempre, lo Spirito Santo fa miracoli in tutti noi. Il suo amore è così grande e ci purifica così tanto. È colui che ci rende felici, è colui che calma la nostra alma e ce la riempie di luce e ci aiuta a salvare quest'ultima e a darci felicità piena. Perché quando noi lo invochiamo siamo nella ricerca e attraverso di lui arriviamo a Gesù Cristo e a Dio. Nei quattro evangelisti noi incontriamo sempre che tutto ciò che crediamo, tutto ciò che chiediamo attraverso lo Spirito Santo lo otteniamo e ci salva. Certo, non è una cosa magica, dipende sempre dalla nostra preghiera e lo otteniamo attraverso Gesù. Non è magia, attenzione, non è che oh, adesso prego lo Spirito Santo e tutto avviene, no. Avviene attraverso la nostra incessante preghiera che ci porta a Cristo. Quindi invochiamo lo Spirito Santo, invochiamolo attraverso una nostra preghiera costante di intercessione al nostro Signore. Dipende sempre dalla nostra fede. Alle volte noi invochiamo, ma non c'è veramente fede. E come possiamo noi essere sanati se non lo facciamo con vera fede, con vera preghiera di ginocchia? È questo che converte, è questo che cambia. Ecco, io penso che alle volte tutto quello che è la nostra infermità, che ci angustia, che ci dà paura, che ci allontana da Dio, deve essere esattamente invece quella che ci porta a Dio. Tu soffri la tua infermità, la tua malattia, la tua fragilità, convertila, affidala a Cristo, non diventarne vittima, ma falla diventare lo strumento per arrivare a Lui. Oh, che bello! Che bello, mi piace tanta chiarezza. Super Lilly, sei la mia Super Lilly. La parola di Dio ci dice, Signore, solo chi farà la tua volontà entrerà nel regno dei cieli. Beh, facciamo un esempio molto semplice affinché tutti lo possiate intendere. Colui che non vuole camminare e dice che non sa camminare è la vittima. Perché non è che non sa camminare, non vuole camminare. Questa è una grande differenza, volere e riuscire a farlo. Quali sono i metodi per far entrare la grazia dello Spirito Santo nella nostra vita? Beh, sicuramente i sacramenti. Se tu non l'hai fatto, per esempio il sacramento della confessione, o non lo fai in maniera costante, come pretendi che la grazia di Dio entri dentro di te? No, io non mi confesso. Quante volte lo diciamo? No, non è necessario. No, non ho peccati. Ma come pretendiamo che invocando lo Spirito Santo questo entra dentro di noi? Bisogna condurre una vita sacramentale per cercare di mantenere una buona salute spirituale e mentale, che non si possono separare. Io lavoro sempre a tre cose: la parte fisica, la parte mentale e la parte spirituale. Bisogna lavorare sulle tre cose. Beh, per esempio, io prego sempre la Vergine per tenere la mia parte spirituale viva. Se io ho la libertà di scegliere e quindi rispetto Dio che me l'ha data, è quella che devo esercitare. E esercitandola però scelgo Dio, che è la formazione sacramentale della mia parte spirituale. E lo faccio sempre, ogni giorno, senza mai allontanarmi. Mi faccio prendere anzi per mano.
2: mejor en ese momento con gente no voy a agarrar la Biblia, pero yo le voy a...
0: Ma quando mi ritrovo con persone che ancora non hanno capito questo, chiaramente non prendo la Bibbia, non prendo a parlare della Bibbia. Parlo soprattutto della mia esperienza, do la mia testimonianza. Ecco, a proposito di testimonianza, andiamo alla parrocchia del Rio Morello e prendiamo la testimonianza di questa parrocchia e di questa gente.

0: Mi nombre es María Yadbel Moreno Sánchez, estamos en la Iglesia de Epifanía del Señor en Coatlán del Río, Morelos.
1: El mi nombre es
0: mi experiencia el día de hoy de la
1: María Moreno Sánchez.
0: Todos los coatlenses le hicimos con la intención de...
1: E io ho una grande esperienza che voglio dirvi. Ho sempre ho avuto un'esperienza molto brutta. Quando ero più piccola, ma sono riuscita a trasformarla e ora vivo nella pace.
0: Muy turístico, gente muy cálida. Entonces,
1: questo posto che è la parrocchia di Santa Epifania è un posto molto bello,
0: sino che realmente les entra qui e les entra qui también.
1: E stiamo dando un messaggio molto importante che entra nella testa e entra nel cuore. Io spero che... Guardate, io spero che la nostra testimonianza, questa processione, portare in processione la Madonna di Guadalupe, prendere per mano mio papà, come avete visto, sono tutti segni che possono cambiare le persone. Bene, fratelli e sorelle, io dico che ancora una volta l'esempio che ci dà il Sud America, che ci dà il Messico, è un esempio brillante, un esempio di piena luce. Voglio prendere qualche suggerimento dai miei colleghi messicani della redazione di Guadalajara, che sono bellissimi perché sono sollecitazioni che mi suscitano quando li ascolto, ed è quello di trasformare sempre, ogni giorno, attraverso i sacramenti, la propria vita. L'esempio che loro hanno portato è di preghiera costante. Prima c'era una religione politeista, poi Giosuè parla: allontanatevi da questa e unitevi ad un unico Dio, Yahweh, il Dio di Israele. Allontanando la religione politeista che dava un significato e un segno ad ogni parte della creazione, ad ogni valore umano, quindi amplificava divinamente l'umanità creando la divinità. E questo, giustamente, ha detto la psicologa, è esattamente, quindi ci siamo involuti, quello che stiamo facendo oggi, cioè stiamo dando divinità alla nostra umanità. Nel politeismo greco-romano, nel politeismo delle popolazioni dell'antica Palestina, della Giudea, della Samaria, così come si intendeva il politeismo allora, ma anche greco-romano, cos'era il politeismo? Era dare valore al dio della guerra, ma perché la guerra era umana, quindi c'era un dio della guerra, c'era la dea della sapienza, c'era la dea della bellezza, c'era ogni valore umano, quindi veniva divinizzato creando il suo corrispettivo divino. Chiaramente c'era il dio del mare, insomma, chiaramente l'unica divinità, Yahweh, come dio creatore di ogni cosa, ha sepolto letteralmente questo politeismo, questa forma politeista di divinità, dando valore all'unico spirito. Oggi, giustamente, diceva la collega, in maniera involutiva siamo arrivati a determinare col nostro egoismo, col nostro ego, con la nostra vanagloria, che noi siamo artefici di tutto.

Noi siamo quelli che possiamo tutto e dobbiamo fare tutto, di conseguenza dando un valore illimitato alla nostra umanità che tutto può, diventando divini per questo. Però allo stesso tempo diventando persone che non hanno più non solo il limite nell'esercitare la propria umanità e quindi nell'arrivare nell'inarrivabile, quindi creando per esempio la sfida alla natura che oggi porta a tutte le conseguenze che vediamo, oppure la sfida a se stessi che porta alla creazione di demoniache superpotenze che si devono fare la guerra per arrivare alla consacrazione di se stessi, la divisione del mondo in superpotenze, dando valore al potere umano che è esercitato nel denaro, quindi al denaro, alla proprietà, al servimento del proprio simile, che diventa quindi tuo schiavo rispetto al tuo ego. Tutte formule che involutivamente oggi noi viviamo e che hanno portato a divinizzare noi stessi. Bella questa riflessione che mi porta a riconsiderare sempre di più, con molta umiltà, invece quello che realmente siamo. E cosa siamo? Ma ci pensate che noi non siamo niente? Siamo esseri unici e speciali agli occhi di Dio, ma per la sua gloria, vivendo della sua grazia e portando alla sua gloria, siamo strumenti di questo. E questo è un discorso che appartiene alla nostra fede, per chi la esercita e per chi la porta avanti, ma allo stesso tempo noi siamo niente. Perché la nostra vita ha un valore infinitesimale rispetto all'eternità e il nostro processo evolutivo è nulla rispetto alla creazione del mondo nella sua vastità universale, che non ci è dato neppure conoscere perché non si sa quanto c'è intorno a noi, ma sicuramente infinitesimale. Se pensiamo alla velocità della luce, se pensiamo all'enormità delle galassie, all'infinito che è infinito perché non è conteggiabile l'esistenza dei pianeti e delle galassie intorno a noi. Dunque noi cosa siamo? I nostri 50, 70, 100 anni di vita, cos'è? È niente. Eppure siamo stati in grado di divinizzarci, diventando esseri unici, il nostro ego tutto può, fino a distruggere ciò che è intorno a noi. Perché? Perché abbiamo distrutto il mondo in cui viviamo e la sua bellezza incredibile, che è la natura, e abbiamo distrutto tutto ciò che è intorno a noi, perché viviamo nella paura di diventare improvvisamente poveri, di diventare soli, perché non siamo in grado di mantenere neppure insieme la nostra famiglia, perché il nostro egoismo porta sempre per il nostro ego a considerarci per le nostre necessità, per le nostre esigenze, senza tenere conto di nient'altro che di noi stessi. Dunque, via la famiglia, disgregata, crisi della famiglia. Via la comunità disgregata, ma che ce ne importa? Via il nostro Stato, la nostra nazione, patriottismo, ma perché? Cosa siamo diventati? Ce lo chiediamo? Facciamo, non dico il mea culpa, ma un minimo di riflessione che ci fa fare magari ogni tanto qualche passo indietro e ci consenta di educare anche chi ancora può essere educato. I nostri piccoli bambini, i nostri figli, perché già i ragazzi, in realtà tanti li abbiamo già persi in questo
cielo di egoismo e di opportunismo e di relativismo, grandi malattie del nostro secolo che ci portano poi alla mancanza di quello per cui parliamo quasi ogni giorno qui a Maria Vision, e cioè di pace. Spunti di riflessione anche stasera. Ringrazio tantissimo i miei colleghi sudamericani e vi do appuntamento per ultimare questa, diciamo, queste riflessioni con i colleghi la prossima settimana. Buona serata a tutti voi.

0: Entriamo nel vivo delle testimonianze, le testimonianze di chi ha trovato Dio attraverso la comunità Nuovi Orizzonti e quindi di chi adesso opera attivamente per cercare quei ragazzi che ancora devono incontrare Dio. E sono accanto proprio a Pietro Bettella da Padova, che ci vuole un po' raccontare la sua esperienza di vita, la sua esperienza da ex tossicodipendente. Viva ex!
1: Ex, sì. Preciso anch'io ex, perché comunque da circa un anno sono in una comunità a Frosinone, in un paese che si chiama Piglio, e niente, sono stato graziato dal Signore, è stato preso proprio per i capelli, perché comunque un anno fa, esattamente un anno fa, stavo molto male, ho avuto una discesa agli inferi pazzesca, quindi in un momento proprio mio di sconforto ho chiesto aiuto a mia madre mi ha, cioè, se mi sei in ascolto, mi ha aiutato, mi ha costretto un po' a stare chiuso in casa finché non si trovava una soluzione. Io sono riuscito comunque a fidarmi totalmente di questo suo aiuto, e da lì a poco dopo sono entrato in questa comunità, e devo veramente ringraziare il Signore, perché il mio passato è molto, molto ricco di sostanze, di alcol. Ho iniziato che avevo 15 anni e ho proseguito fino all'anno scorso. Iniziato con le canne, dopo con le pasticche, dopo ho proseguito con la cocaina. Tutto è nato comunque da una non richiesta di aiuto da parte mia, sicuramente anche un mancato ascolto dei miei genitori, comunque mio padre è sempre molto assente, con problemi poi anche di alcol, quindi comunque ne ho risentito personalmente. E devo anche dire che, essendo nato in un nucleo familiare numeroso, siamo in 7 figli, quindi molta dispersione, molta non comprensione. Poi anche io, se avevo bisogno di chiedere aiuto, non lo chiedevo, e quindi mi sono rifugiato proprio in queste cose, purtroppo. Però devo ringraziare veramente il Signore di aver affrontato tutto questo peso, questo malessere, perché comunque sono riuscito proprio a capire il senso poi che ha avuto tutto ciò, che fino all'anno scorso, ripeto, non avevo nessuno.
0: Pietro, tu dici che non volevi chiedere aiuto, ma l'anno scorso hai sentito questa urgenza di chiedere l'aiuto a tua madre. Cosa è successo? Cosa è scattato in te?
1: Allora, innanzitutto l'aiuto che ho chiesto a mia madre non è stata una semplice richiesta verso la madre, ma comunque ho sentito un'entità particolare, una mano tesa verso di me, che probabilmente, insomma, sicuramente era quella di...
0: Madonna.
1: Sì. Ho sentito molto una presenza particolare, quindi ho sentito che dovevo sfruttare questa occasione. Il fatto che comunque in seguito poi mia madre stessa mi abbia proposto di entrare in una comunità a sfondo religioso non è un caso, perché comunque in quel momento, più l'aiuto suo in seguito, si è combaciato alla perfezione, quindi sono tuttora in cammino e non è finito, perché insomma poi il cammino è tutta la vita, sì. Però cristiani di comunità sono importantissimi davvero.
0: Adesso dici tu, come volontario della comunità, cosa fai per gli altri?
1: Ma sicuramente non è che vado dalle persone a esporre la mia vita così, dire guardate che la droga fa male. Sì, anche questo fa parte un po' dell'aiuto, però sicuramente metto in ascolto dei problemi che hanno, e la comunità poi è molto vasta, nel senso che comunque ti fa anche capire molto il senso vero dell'amicizia, i sentimenti veri, cioè cosa che fuori non avevo mai capito. Comunque sono sempre stato circondato da persone non vere e piene di maschere, quindi comunque tutta una serie di miglioramenti che ti dà la comunità.

0: anche nelle relazioni soprattutto e nel capire i problemi che hanno, quindi ascoltarli veramente, no con le orecchie ma col cuore.
1: Quanti anni hai, Pietro?
0: 29.
1: Ti auguriamo il meglio della vita.
0: Grazie. Grazie.
1: Deborah Bozzi è una volontaria, è una persona che è stata condotta in cammino dalla comunità Nuovi Orizzonti e anche lei ha una storia da raccontarci.
2: Allora, mi chiamo Deborah, ho 29 anni, vengo dalla provincia di Firenze e sono cresciuta in una famiglia normalissima, ecco, con tutti i problemi che hanno le famiglie normali di oggi. L'infanzia è stata abbastanza difficile perché comunque mi sono ritrovata all'età di 5 anni con una sorella grande, malata di emicrania e epilessia, e la nascita di un fratellino piccolo e la morte della nonna, e, tutte assieme, per cui ecco, è come se in un attimo avessi fatto un salto dall'essere piccola a dover crescere, a dover fare i conti con la sofferenza. E quindi i miei genitori si dividevano tra una mamma impegnata pedali, fratello piccolo e lavoro, e un papà impegnato al lavoro, purtroppo con tante difficoltà anche nell'esprimere l'affetto verso di noi, e quindi anche una relazione tra i miei genitori che faceva fatica a esprimersi, per cui cioè, se veramente un figlio si nutre dell'amore che c'è tra i genitori, ecco, io ho fatto molta fatica a viverlo. E questo ha scavato un grande profondo buio, vuoto. In realtà, ecco, se un bambino deve essere riempito d'amore, in realtà mi stava scavando dentro tanto dolore. Ecco, il mio errore grande, poi non so se si può chiamare errore, è stato non parlare, non chiedere aiuto, forse perché cioè, forse nessuno me l'ha mai neanche insegnato. Ho imparato che me la devo cavare da sola, che devo farcela da me, che devo essere forte per sostenere tante situazioni di sofferenza, non potevo cedere perché comunque il dolore degli altri era grande, non potevo cedere anch'io. Per cui ho tenuto tutto dentro di me e all'età di 17 anni è uscita fuori tutta la mia ribellione, tutto il mio dolore e ho cominciato a litigare spesso, molto spesso con la mamma, rinfacciandogli tanto anche il fatto che per me non c'era mai stata e che non doveva esserci più, perché ero cresciuta e io non la volevo più nella mia vita, non mi importava quello che lei voleva darmi, ora non mi interessava più. Quindi appena sono diventata maggiorenne mi sono messa soldi da parte, ho comprato la macchina e avevo un lavoretto, perché mi sono sempre impegnata comunque a lavorare per guadagnarmi le cose che mi interessavano, e sono scappata di casa, me ne sono andata a 18 anni e sono stata via da casa fino a 26 anni. In questo arco di tempo in cui sono stata via da casa mi sono buttata a cercare amore nel mondo, in quello che il mondo mi proponeva. Purtroppo lo scotto da pagare è stato pesante, perché il mondo mi ha offerto alcol, mi ha offerto droga, mi ha offerto rapporti usa e getta, e io non sapevo dire di no, perché avevo paura che dicendo di no le persone non mi avrebbero accolto, non mi avrebbero voluto bene. Quindi era un sì a tutto quello che comunque era dolore e sofferenza, e cercavo sempre chi stava peggio di me, perché per sentirmi bene avevo bisogno di stare con chi stava peggio di me. E mi sono ammalata di anoressia, bulimia, e questo è durato 8 anni, per cui è stato un ciclo, un vortice di ricerca del piacere, e anestesia e comunque autodistruzione, perché quella non era la felicità che poteva riempire quel vuoto che si era scavato dentro. Tutto questo mi ha portato a una fortissima depressione, e all'età di 26 anni pesavo più o meno 43 kg e non stavo più in piedi, facevo fatica proprio a respirare, a stare in piedi. È stato un amico che mi ha proposto un incontro, un incontro di preghiera a Bologna, dove ho conosciuto la realtà di Nuovi Orizzonti. Era un incontro a cui partecipavano anche i veggenti di Međugorje. Io non so chi è che mi ha fatto dire sì quel giorno, perché rifiutavo tutto quello che era Chiesa, tutto quello che era Dio. Per me Dio non c'era più, io ero solo un rifiuto e la mia vita non era importante. Però quel giorno sono arrivata lì e non riuscivo a stare in quel palazzetto, non ce la facevo, perché quella gioia che stava lì dentro, quell'esplosione di gioia, tutti quei ragazzi che saltavano, ballavano, io non li potevo sopportare, perché io quella gioia non ce l'avevo, non la conoscevo e non riuscivo a stare lì con loro. Però sentivo nei microfoni la voce dei sacerdoti che ripetevano: ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni, ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni. E quelle parole sono arrivate in modo forte, come se in quel frastuono io sentissi solamente quelle parole, e c'è stata una spinta fortissima che mi ha mandato lì, e lì ho incontrato proprio Gesù, ho incontrato la misericordia di Dio, e è stato, penso, l'incontro più bello della mia vita, perché io non so chi è che mi ha dato quella forza, mi ha fatto tirare fuori tutta la mia vita, tutta la mia pesantezza, tutta la mia sofferenza. Quello che non avevo detto in 26 anni l'ho detto in un'ora a quel sacerdote, che ha continuato a guardarmi con degli occhi pieni d'amore per tutto il tempo, e io non mi rendevo conto, cioè mi stava arrivando una valanga d'amore addosso, e io in quell'istante ho capito che tutto quello che avevo fatto, tutto il dolore, tutta la sofferenza, non sarebbe mai stato più grande dell'amore di Dio per me. E da lì è cominciata la risalita. Ecco, nel momento in cui c'è stata poi la veggente con l'apparizione di Međugorje, io non è che ci credessi più di tanto. È stata proprio una richiesta tipo come un bambino, no? Che dicevo: io non so se ci sei, se non ci sei, però se ci sei, da domani la mia vita deve cambiare completamente. E è cambiata totalmente, completamente. Mi sono ritrovata con una forza di volontà dentro, cioè che mi faceva dire di no a tutto, alle amicizie, a chi mi proponeva le uscite, a chi mi proponeva semplicemente una birra. No, io cercavo solamente la parola di Dio, cercavo solamente sacerdoti per parlare, cercavo qualcuno che mi parlasse di Gesù, di questo Gesù che quel giorno lì a Bologna mi ha riempito d'amore. Io cercavo solo lui, cercavo quell'amore, perché avevo capito che era la cosa di cui avevo bisogno. E lì ho cominciato a fare volontariato, sono tornata in parrocchia, mi sono impegnata a 360 gradi in tutto quello che mi veniva proposto, gruppi di preghiera, pellegrinaggi, perché poi suono e canto, quindi mi chiamavano a fare animazioni. È stato proprio un riscoprire anche tutti i talenti, tutto il desiderio di vita dentro di me, finché a distanza di 3 anni un'amica mi invita a un incontro di preghiera per Pentecoste di Nuovi Orizzonti. Mi dice: vieni, accompagnami, perché faccio le promesse. Io: vabbè, andiamo. E io mi sono ritrovata esattamente nello stesso contesto che avevo trovato a Bologna 3 anni prima, e lì ci sono rimasta proprio fulminata. È stato proprio un colpo di fulmine sentire quei giovani che facevano le testimonianze della loro vita, e anche peggiori della mia, no? Cioè dicevo: ma che luce che c'hanno, ma che gioia che c'hanno, ma io voglio essere così, io voglio quella bellezza, io voglio quella gioia, cioè per loro ci deve essere anche per me. Allora sono rimasta seduta su quella seggiolina finché non si sono alzati tutti, e mi sono girata verso questa mia amica e gli ho detto: io voglio entrare in comunità, dimmi come si fa, perché voglio entrare. E lì è iniziato il percorso, e poi a distanza di qualche mese sono entrata in comunità, sì.
3: Grazie.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, diciamo, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche

anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria, lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi: nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù, con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende dell'argilla, la mette in uno stampo, e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima, che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori.
Quindi consacrarci a Gesù e a Maria e chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

0: Ecco, buon pomeriggio a tutti, bentrovati da Sor Giovanna e a questa nuova puntata di Catena d'Amore. In attesa, ecco, di ricevere le vostre telefonate, vi leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati e metteremo, ecco, tutte le vostre intenzioni, le presenteremo davanti a Gesù e Eucaristia. E in questo momento, ecco, c'è anche l'adorazione del Santissimo Sacramento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, leggiamo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Maria Concetta dalla Calabria. Cari amici di Maria Vision, oggi ho un esame importante, chiedo una preghiera alla Madonna affinché mi doni serenità, lucidità e forza. Ecco, ti accompagniamo, Maria Concetta. E poi abbiamo anche, vi chiedo, Andrea da Albano Laziale, chiede una preghiera per la sua famiglia, per l'amico Daniele, che il Signore gli dia pace. E poi ci sono arrivate alcune intenzioni. Vi chiediamo di pregare per i miei amici Claudio, Michel, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia, e per tutte le grazie di cui hanno bisogno. E poi ricordiamo anche Cordian, un ragazzo dipendente da alcol e da sostanze. Ecco, intanto è arrivata una chiamata. Pronto?
1: Sì, buon pomeriggio.
0: Buon
1: Come
0: pomeriggio.
1: sta, sorella?
0: Bene, grazie.
1: Io sono qui che prego proprio per la mia salute. Ho chiesto preghiere per intercessione di San Giuseppe, San Callacutis e di tutti gli angeli santi e Maria che scioglie i nodi, per la mia salute, per la guarigione che ho dei figli con problemi seri di salute, che è la volontà di Dio di guarirli. E poi
0: Certo.
1: chiedo preghiere di guarigione, liberazione per tutti i nostri bisogni e di tutti i miei cari, della mia famiglia, anche problemi finanziari, conversione, che non conoscono alcuni lavori di Dio, e la protezione, pace e di tutte le grazie di cui abbiamo bisogno.
0: Ecco,
1: Voglio
0: allora.
1: pregare anche per tutti gli ammalati, per quelli che hanno bisogno di una preghiera, per tutte le anime nel purgatorio e per i miei cari defunti.
0: Ecco, allora possiamo presentare tutto a Maria, visto che siamo al termine del mese di maggio, e possiamo dire un'Ave Maria insieme per tutte queste intenzioni. Ecco,
1: Sì.
0: Ave o Maria,
1: Ave Maria, piena
0: piena
1: di
0: di grazia,
1: grazia,
0: il
1: il
0: Signore
1: Signore è
0: è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta fra
0: fra le
1: le donne.
0: donne e benedetto
1: Benedetto il
0: è il frutto
1: frutto
0: del
1: del tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Possiamo dire un gloria al Padre, l'angelo di Dio, l'eterno riposo.
0: Certo,
1: Gloria al
0: gloria al
1: Padre,
0: Padre, al
1: al
0: Figlio
1: Figlio
0: e
1: e allo
0: allo
1: Spirito
0: Spirito Santo,
1: Santo,
0: come
1: come era
0: era
1: in
0: nel
1: principio,
0: principio, ora
1: ora e
0: e
1: sempre,
0: sempre,
1: nei
0: nei
1: secoli
0: secoli
1: dei
0: dei
1: secoli.
0: secoli. Amen.
1: Amen.
0: Angelo
1: Oh
0: di
1: di Dio, che
0: Dio, che sei
1: sei
0: il
1: mio
0: mio custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisci,
0: reggi
1: regge,
0: e governa
1: governami,
0: me, che ti
1: che ti
0: fui
1: fu
0: affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste. Amen. l'eterno riposo, dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Grazie sorella, grazie a tutti voi di Maria Visione, se potete continuare sempre a pregare per tutte le mie intenzioni e per tutto il normale, giusto?
0: Certo, grazie.
1: Allora, pace e bene, un abbraccio.
0: Grazie,
1: e
0: anche
1: Dio
0: a lei.
1: Benedica.
0: Anche a lei, grazie, grazie, buon
1: grazie,
0: pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ecco, continuiamo, abbiamo altri messaggi, abbiamo, ci chiedono di pregare per Marco, che è al sesto mese, è nato al sesto mese e ora è bisognoso di tante cure. E poi di Martina, 19 anni, che è caduta in una grave forma di anoressia. Poi nonna Teresa, colpita da ictus e bisognosa di tante cure. E poi abbiamo Massimo e Silvana, che sono in fin di vita dopo anni di lotta contro un tumore. E poi Giulia, 25 anni, operata di nuovo per un melanoma. Ecco, intanto è arrivata un'altra chiamata. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buonasera.
2: Sì, salve. Sono la signora Flavia, da Reggio Calabria. E se gentilmente chiedo preghiere per me, perché sono stata malata, ho avuto un'operazione all'omero, braccio destro, e poi ieri ho avuto il laser a un occhio, e poi devo subire un altro intervento di laser cataratta all'occhio sinistro. Chiediamo preghiere di guarigione per me, che mi sento preoccupata.
0: Ecco, allora vuole dire una preghiera, se no possiamo pregare
2: sì.
0: Con Padre Nostro. Sì, prego.

0: Padre nostro,
1: che
0: che sei
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli,
1: cieli, sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome, venga
1: venga
0: il tuo
1: il tuo
0: regno,
1: regno, sia
0: sia
1: fatta
0: fatta la
1: la tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in cielo
1: cielo e
0: così
1: così in
0: in terra.
1: terra. Dacci
0: Dacci
1: oggi il
0: oggi il
1: nostro
0: nostro pane
1: pane
0: quotidiano,
1: quotidiano,
0: rimetti
1: rimetti
0: noi
1: a
0: i
1: noi i
0: nostri debiti,
1: nostri debiti, come
0: come anche
1: anche
0: noi
1: noi li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori. E
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla tentazione,
1: tentazione, ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal male.
1: male. Ecco,
0: E poi volevo aggiungere anche di pregare per mia sorella, che pure lei non sta tanto bene di salute, e per mio marito.
1: Certo, ecco, li affidiamo a Gesù e Eucaristia insieme a tutte le altre intenzioni. Grazie.
0: Sì.
1: Grazie, arrivederci. Ecco, continuiamo. Abbiamo Gabriella da Asti. Chiedo la consacrazione al cuore immacolato di Maria e di Gesù e San Giuseppe per i figli Luca, Matteo, Gabriele, mio marito Claudio, per me, per tutti i familiari, amici, sacerdoti, suore consacrati, per migliorare nella conversione e per la protezione da tutte le persone malvagie, per il lavoro, il buon rendimento scolastico e la promozione. E poi abbiamo ancora Gabri da Modena. Chiedo cortesemente preghiere per il mio intervento, che sarà il 5 giugno, e che la mamma celeste guidi e ispiri i dottori. Ecco, possiamo pregare davvero un'Ave Maria per tutti questi nostri amici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, in attesa di ascoltare le vostre telefonate, andiamo avanti con i messaggi. Abbiamo Antonietta da Caserta, chiede preghiere per la salute, non riesco più a mangiare e quindi ho bisogno, ecco, di aiuto. E poi Pasquale da Napoli. Santa Madre, mandaci la tua materna benedizione, proteggici dai mali del mondo. E poi Felicia, da Fratta Maggiore, Napoli, buonasera, chiedo preghiere per la conversione delle mie figlie, di mio marito, per intercessione di Maria Santissima. Chiedo la guarigione e forza interiore di tutti gli ammalati che conosco. Grazie di cuore. E poi abbiamo Mariangela da Recanati, chiede preghiere per la salute e la guarigione. Ecco, possiamo pregare una salve Regina per queste persone. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo. Gementi e piangenti in questa valle di lacrime, orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Intanto ascoltiamo una chiamata che ci è arrivato. Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono Lorenza da Milano. Vorrei un Padre nostro per Giuliana, Vitalina e Paola.
1: Certo, ecco, possiamo dirlo insieme?
0: Sì, grazie.
1: Ecco, Padre
0: Padre
1: nostro
0: nostro
1: che
0: che
1: sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il tuo
0: il tuo
1: nome,
0: nome, venga il
1: venga
0: tuo
1: il tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come in
0: come in
1: cielo
0: cielo,
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano.
0: quotidiano
1: E
0: e rimetti a
1: rimetti a
0: noi
1: noi i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come anche noi li rimettiamo ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori
0: debitori
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci,
0: abbandonarci alla tentazione, ma
1: ma liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Amen.
0: Amen. Ecco, io
1: Ecco,
0: ringrazio.
1: prego. Ecco, buon pomeriggio.
0: Grazie anche a lei, grazie.
1: Grazie,
0: Buongiorno, buongiorno.
1: buongiorno. Ecco, poi abbiamo ancora Mariangela da Recanati, Tiziana da Roma, chiedono appunto preghiere per il lavoro, la famiglia, e poi Francesca da Napoli. Chiedo preghiere per la conversione del cuore di mio marito e per i suoi familiari. E poi Marinella da Roma, chiede di pregare per Lavinia e Fabiana. E poi ancora abbiamo Patrizia da Prato, chiede di pregare per il figlio, Alessandro, per la salute e il lavoro, per le sue intenzioni, per i bisogni e anche per il Santo Padre, Leone XIV. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra chiamata. Pronto?
2: Pronto?
1: Buonasera.
2: Sono la mamma di Andrea.
1: Buonasera. Come
2: Buonasera.
1: sta Andrea? Come
2: Volevo che continuasse a pregare per Andrea, che
1: sta
2: gli ha
1: Andrea?
2: tanto bisogno e io forse non le do la forza che dovrei darle e mi spiace. Però voi siete la mia forza e allora io mi rivolgo anche a voi.
1: Certo, come sta Andrea?
2: Andrea, sta bene. Poi questo caldo.
1: Certo. Allora, lo ricordiamo e possiamo pregare un angelo di Dio per lui? Preghiamo
2: Come?
1: un angelo di Dio per lui?
2: Preghiamo per Andrea, preghiamo per i miei cari che sono in cielo e ricordiamo anche, e ricordo con amore, a San Carlo Acutis, che possa proteggerlo
1: Ecco, allora, certo,
2: e pace e bene a tutto il mondo.
1: allora preghiamo un angelo di Dio e poi un'Ave Maria.
2: Sì, grazie.
1: Angelo di Dio, che sei il mio
2: Sei l'angelo
1: custode,
2: custode dell'Andrea,
1: illumina,
2: illumina,
1: custodisci,
2: custodisce,
1: regge e
2: regge
1: governa
2: l'Andrea,
1: me, che
2: che
1: ti
2: ti
1: fui
2: fu affidato
1: affidata
2: dalla pietà
1: dalla pietà
2: celeste,
1: celeste.
2: così sia.
1: Amen. Ave Maria, piena
2: Piena
1: di
2: di grazia,
1: grazia, il
2: il Signore è
1: Signore è
2: con
1: con
2: te.
1: te.
2: Tu
1: Tu
2: sei
1: sei
2: benedetta
1: benedetta
2: fra
1: fra le
2: le
1: donne
2: donne
1: e
2: e
1: benedetto
2: benedetto
1: è
2: è
1: il
2: il
1: frutto
2: frutto
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: seno,
2: seno,
1: Gesù.
2: Gesù.
1: Santa
2: Santa
1: Maria,
2: Maria,
1: Madre
2: Madre
1: di
2: di
1: Dio,
2: Dio,
1: prega
2: prega
1: per
2: per
1: noi
2: noi
1: peccatori,
2: peccatori,
1: adesso
2: adesso
1: e
2: e
1: nell'ora
2: nell'ora
1: della
2: della
1: nostra
2: nostra
1: morte.
2: morte. Amen.
1: Amen. Ecco, allora ricordiamo.
2: Possiamo girare con il Padre nostro per piacere?
1: Sì, Padre nostro che
2: Solo che tu
1: sei nei
2: sei nei
1: cieli,
2: cieli, sia
1: sia
2: santificato
1: santificato il
2: il
1: tuo
2: tuo
1: nome,
2: nome,
1: venga
2: venga
1: il
2: il
1: tuo
2: tuo
1: regno,
2: regno,
1: sia
2: sia fatta
1: fatta la
2: la
1: tua
2: tua
1: volontà,
2: volontà,
1: come
2: come
1: in
2: in
1: cielo
2: cielo
1: e
2: e
1: così
2: così
1: in
2: in
1: terra.
2: terra.
1: Dacci
2: Dacci
1: oggi
2: oggi
1: il
2: il
1: nostro
2: nostro
1: pane
2: pane
1: quotidiano
2: quotidiano
1: e
2: e
1: rimetti
2: rimetti
1: a
2: a
1: noi
2: noi
1: i
2: i
1: nostri
2: nostri
1: debiti,
2: debiti,
1: che
2: che
1: noi
2: noi
1: li
2: li
1: rimettiamo
2: rimettiamo
1: ai
2: ai
1: nostri
2: nostri
1: debitori
2: debitori
1: e
2: e
1: non
2: non
1: abbandonarci
2: abbandonarci
1: alla
2: alla
1: tentazione,
2: tentazione,
1: ma
2: ma
1: liberaci
2: liberaci
1: dal
2: dal
1: male.
2: male.
1: Ecco,
2: Grazie.
1: prego, e poi ricordiamo sempre Andrea, come
2: Mi
1: tutti gli
2: raccomando,
1: altri.
2: pace
1: Certo.
2: bene, buonasera.
1: Buonasera. Ecco, abbiamo ancora altri messaggi che ci sono arrivati. Anna da Napoli chiede preghiere per la guarigione della sorella Tiziana. E poi Evita Maria da Nocera Superiore in provincia di Palermo, Salerno. Per adorazione eucaristica vi domando preghiere per me Giuseppe, per Assunta e Anna Maria. E poi abbiamo ancora Rita da Roma, chiede preghiere per la famiglia, per i nipoti Luca, Maria Sole. E poi abbiamo Giusi dalla Calabria, Signore Gesù, ti prego, tocca il cuore di mio marito. Ti supplico, fa che metta te al primo posto e dopo tutto il resto. Guarisci mio figlio, ti supplico. Ecco, allora possiamo affidare tutte queste persone con una preghiera del Padre.

0: nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo con i messaggi in attesa delle vostre telefonate. Abbiamo Luigi da Nola, chiede preghiere per la sua guarigione. E poi abbiamo Gina da Salerno. Pregate per i miei 5 figli, soprattutto per Martina, che apre gli occhi per la mia famiglia. Signore Gesù, pensaci tu. E poi abbiamo ancora Giovanna, chiede di pregare per Sebastiano, per la salute e la guarigione della mente e del corpo, per la conversione e la liberazione da tutti i mali, per le intenzioni di Giuseppina e famiglia. E poi ancora per Salvatore, Lorenzo, Mary, Miriam, Renata, Nicolò e per tutte le intenzioni della famiglia. E poi abbiamo ancora Nadia da Torino. La Madonna protegga Fabiola con il suo manto e benedica i suoi studi. Ecco, allora possiamo pregare un'Ave Maria per tutte queste persone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Pregate per me affinché la mia visita agli occhi vada tutto bene. Che Santa Lucia interceda presso Dio. Amen. E poi abbiamo Anna Luisa da Agrigento. Pregate per la mia salute, per i miei familiari in questo particolare periodo. E poi abbiamo Sonia da Treviso. Buongiorno, vi chiedo preghiere per la mia mamma Teresina, che è stata operata al cuore da 2 settimane ed è caduta uscendo dalla chiesa. Ecco, la ricordiamo volentieri. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Sì, buonasera, dottor Giovanna. Sono Fabio da Roma. C'è un po' che non ci sentiamo.
0: Buonasera, Fabio.
1: Buonasera. Volevo solo rinnovare le mie intenzioni, le mie preghiere, sempre per il San Carlo Acutis, che ci accompagna sempre, insomma, che vegli sempre su di noi, insomma, e le preghiere, insomma. Il meglio di voi fosse portatrice di una preghiera, solo per
0: Certo, i santi, i nostri santi ci aiutano sempre.
1: il...
0: Ecco, possiamo pregare un Padre nostro?
1: Sì. Sì, allora, Padre nostro che
0: Che
1: sei nei
0: sei nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato il
0: santificato
1: tuo
0: il tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
2: come
0: come
2: in
0: in
2: cielo
0: cielo e
2: e
0: così
2: così
0: in
2: in
0: terra.
2: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori
0: debitori
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ecco,
0: Ecco,
1: grazie
0: grazie
1: Fabio.
0: Fabio. Grazie, buona serata.
1: Buonasera. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Giulia, Giusy da Cianciana. Gesù, porta nella mia famiglia tanta salute, serenità, pace e lavoro a Giulio. E poi abbiamo Daniela da Salvi. Signore, ti prego per la mia conversione e quella dei miei cari, aiutaci a raggiungerti in paradiso. Ecco, preghiamo per queste persone, diciamo un'Ave Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, interrompiamo questa prima parte e poi ritorneremo insieme subito dopo la pausa.

Buonasera, eccoci di nuovo insieme in questa seconda parte di Catena d'Amore. Ecco, siamo in attesa delle vostre telefonate allo 075 81 36 35 e vi ricordo ecco, che metteremo le vostre intenzioni davanti a Gesù e Eucaristia, in quanto appunto siamo in diretta proprio con l'adorazione eucaristica. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ecco, leggiamo alcuni messaggi che intanto ci sono arrivati. Abbiamo Patrizia dalla provincia di Gorizia. Per intercessione di San Carlo Acutis chiedo tante preghiere per Sofia e Alessandra per l'esame all'università che dovranno affrontare. E poi ancora Silvia da Bergamo, chiedo una preghiera per la conversione della mia famiglia e per l'anima di Matteo. Che il Signore lo accolga tra le sue braccia. Inoltre una preghiera per i suoi genitori e parenti perché riescano a superare questo difficile momento. Allora preghiamo, ecco, per Matteo, l'eterno riposo, dona a lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E poi abbiamo Meluccia dalla Sicilia. Buongiorno per tutti i nostri cari defunti, mio papà, per l'anima della mamma di Maria, mia nonna Benedetta, per mio nonno Paolo, mia nonna Carmela, per mio nonno Francesco, preghiamo insieme un eterno riposo. Intanto è arrivata una telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, sono il bando della città di Castello, abito.
0: Buonasera.
1: Buonasera, volevo dare le preghiere per la salute mia e della mia famiglia. E c'è anche un problema che deve operarsi al cuore, guardi, c'è il fibro, si chiama.
0: Certo, allora facciamo una preghiera a Maria, perché lo possa
1: Sì.
0: accompagnare. Ave
1: Va bene.
0: Maria,
1: Ave Maria, piena
0: piena di
1: di grazia,
0: grazia, il
1: Signore con
0: Signore è
1: te.
0: con te.
1: Tu sei
0: Sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne,
0: donne,
1: benedetta è il
0: benedetto il
1: frutto del
0: frutto del tuo
1: cielo, tuo
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio.
1: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ecco, bene,
1: Grazie,
0: ricordiamo, vi
1: grazie,
0: ricordiamo,
1: grazie.
0: grazie.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ecco, abbiamo ancora Carola da Palermo. Buongiorno, chiedo preghiere per Domenico perché possa staccarsi dal cordone ombelicale della madre e poi perché possa stare in pace con Maria, la moglie e i figli, per la provvidenza, per il lavoro che aspetta Domenico, per la conversione. E poi abbiamo Silvia da Como, chiede preghiere per il marito, i suoi esami clinici non vanno bene, che Dio lo protegga sempre. E poi abbiamo ancora sempre Silvia, chiede preghiere per la nipote Elisa e per il marito Alessandro. E poi buongiorno, sono Lidia da Vicenza, chiedo preghiere per Chiara, la affido a Gesù. Ecco, allora possiamo pregare un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Carola. Chiedo preghiere per la guarigione all'intestino, per le mie intenzioni, per Giuseppe, Vincenzo, Lucia, Mimmo, Martina, Amalia, Andrea, tutti con problemi economici, perché possano pagare le spese. E poi chiedo preghiere per la conversione di Salvatore, che ha lasciato la moglie e i figli. E poi ancora Concetta che è in ospedale per Vincenzo, un ragazzo in coma vegetativo da 20 anni, per Rosalia con una forte depressione. Ecco, allora affidiamo tutte queste persone nelle mani di Maria e dei loro angeli custodi. Angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dal dalla pietà celeste. Amen. E poi abbiamo ancora Rosanna da Napoli. Chiedo al Sacro Cuore di Gesù la pace tra i miei figli Cristiano, Tonia, Angelo, e chiedo al Cuore Immacolato di Maria per il mio matrimonio. E poi abbiamo ancora Michele da Rosolini, chiede preghiere per l'intercessione di San Carlo Acutis e San Giuseppe, che lo Spirito Santo posi la sua mano guaritrice sui miei figli per la loro guarigione, li ricolmi di pace e amore. E chiedo preghiere per la guarigione, la conversione, la liberazione da tutti i mali, per le famiglie Puglisi e Micelli e la protezione dei miei nipotini. Per tutti voi di Maria Vision, e Dio vi benedica grandemente. Ecco, grazie Michele. Possiamo pregare un'Ave Maria per tutte queste persone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, poi abbiamo ancora Angela dalla Lombardia. Chiedo preghiere per me, mio marito e tutte le intenzioni del mio cuore. E poi ancora abbiamo Sonia da Treviso. Ecco, intanto è arrivata una chiamata. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Sono Giovanna, lei.
0: Sì, buonasera.
2: Buonasera. Una preghiera per il mio cugino che è quasi fin di vita, che ha un male incurabile. È della mia età.
0: Ho capito. Certo. Ecco. Vuole dire una preghiera in particolare?
2: Sì, una preghiera, sì, sì.
0: Ecco, allora preghiamo lo Spirito Santo con un Gloria al Padre.
2: Sì. Gloria al Padre,
0: Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ricordiamo.
2: Speriamo in bene, che non soffra tanto, perché è quasi lì, ho parlato con mia cugina, perché è mio parente, proprio nel senso, e porta stesso il mio cognome, però mi fa pena, poverino.
0: Certo, certo, l'accompagniamo nella preghiera.
2: Anche, nella mia classe.
0: Lo ricordiamo nella preghiera. Bene, sì. Grazie.
2: Bene. Prego, buonasera.
0: Buonasera. Ecco, abbiamo poi ancora Sonia da Treviso. Buongiorno, vi chiedo preghiere per la mia mamma. E poi abbiamo Roberta, chiede preghiere per la sua operazione chirurgica. E poi Anna da Teramo. Domenica sarà la prima comunione di mio nipote, voglio fare una supplica a Gesù che porti pace e grazia di Dio. Ecco, certo, allora preghiamo l'angelo di Dio, di tuo nipote Anna, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ecco, poi abbiamo Raffaele da Biella. Buongiorno Maria Vision, recito una preghiera per il vostro lavoro quotidiano di aiuto ed evangelizzazione. Mando a tutti gli ascoltatori della vostra trasmissione per le loro richieste di difficoltà materiali, fisiche, mentali e una preghiera per me e la mia anima molto angosciata e mio papà che purtroppo è infermo da molto tempo. Ecco, certo, ti ricordiamo Raffaele, e poi abbiamo Clementina da Cosenza, chiedo preghiere per tutti gli ammalati e le famiglie. E poi abbiamo Daniela da Salvi, Signore Gesù, ti prego per la mia conversione e quella dei miei cari. Aiutaci. E poi abbiamo ancora Rossana da Perugia, chiedo aiuto e preghiere per i miei figli Proteggili, sostienili e guidali.

Guidali. E poi Maria Antonietta da San Vitaliano, chiedo preghiere per Antonio che è di nuovo in sala operatoria. Ecco, possiamo pregare un Padre nostro per tutti questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, poi continuiamo ancora con i nostri messaggi. Abbiamo Gianna da Parma. Chiede preghiere di intercessione per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. E poi Filippo da Vibo Valentia ci scrive una preghiera per i miei figli Domenico, Paolo, Alessandro, per me, mia moglie per mia moglie, ecco, che abbiamo, Concetta, di cui abbiamo tanto bisogno. E poi Maria Grazia da Latina, chiedo preghiere per mio nipote che possa risolvere i suoi problemi di lavoro e anche per me, per aiutare lui, mi trovo in grosse difficoltà economiche. Ecco, ti accompagniamo nella preghiera, Maria Grazia, e poi ancora Antonella da Trapani, e voglio pregare per la mia famiglia. E Nunzia da Torre del Greco ci scrive. Vorrei pregare per mio marito che possa spezzare le catene della droga e possa convertirsi e cambiare vita, grazie, e trovare un lavoro giusto per lui. Ecco, allora richiamo un Padre nostro per tutte queste intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E poi abbiamo ancora Rinuccia da Reggio Calabria. Per favore una preghiera forte per i miei tre figli, si riuniscano e si vogliano bene e non voglio altro. E poi Lucia da Siracusa, Gesù misericordioso, ti affido la mia famiglia, che tu possa guarire le nostre anime. Ti prego, aiutaci nei nostri problemi finanziari, per la conversione di me e di mio marito, liberaci da tutti i mali. Metti sotto il tuo manto la mia piccola Miriam, che possa crescere in sapienza, santità e in salute. Per tutti i bambini non nati, Gesù, pensaci tu. E poi preghiere per intercessione di San Giuseppe, Giuseppe, Giovanna, Lidia, Lusiana, Carmela, malati di tumore e per tutti gli ammalati di qualsiasi patologia. Compresi gli ammalati della mia famiglia. Gesù, ascoltaci. Ecco, ci scrive una mamma della provincia di Ragusa. Allora affidiamo tutte queste persone a Maria perché le possa, ecco, ricondurre all'amore del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo ancora poi da Nicola, chiedo preghiere per la mia madre Tonia. E poi Carmelina da Pesaro, rinnovo le mie intenzioni di preghiera per la guarigione di tutte le mie patologie, per Sabrina, Giovanni, per il suo papà che ha un tumore, per la conversione di tutti noi, per
per Sabrina e i suoi studi e hobby, perché vada tutto bene, per la fine delle guerre e per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ecco, allora davvero preghiamo soprattutto, ecco, anche in modo particolare

0: preghiera per i miei familiari?
1: Certo.
0: Allora, sorella, cognato e nipote,
1: Sì.
0: e poi per la pace nel mondo, l'evocazione,
1: Certo.
0: un'attenzione per un'amica e qualche problema, ad avere coraggio a affrontare, non so di che cosa tratta. E poi ringraziare voi di Maria Visione, vi ringraziare perché ci fate questa compagnia e anche queste preghiere che abbiamo bisogno. Grazie.
1: Ecco, grazie, grazie a lei. Allora, affidiamo tutte queste intenzioni a Maria. Ecco, diciamo un Ave Maria se vuole. Ave Maria,
0: Maria,
1: piena di
0: piena
1: grazia, il
0: di grazia, il
1: Signore è con
0: Signore
1: te.
0: è
1: Tu sei
0: con te. Sei benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le donne.
0: donne
1: e
0: Benedetto
1: benedetto è il
0: è il
1: frutto
0: frutto
1: del tuo
0: del tuo
1: seno, Gesù.
0: seno,
1: Santa
0: Gesù. Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre di
0: Madre di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per noi
0: per noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso e nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ecco, grazie per aver chiamato.
0: Grazie a lei, grazie.
1: Ecco, buona serata.
0: Buona serata, grazie.
1: Ecco, allora stiamo quasi al termine, ecco, di questa trasmissione di oggi. Diciamo, ecco, le ultime preghiere, è sempre in diretta con l'adorazione eucaristica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, e noi ci siamo, salutiamo qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo la prossima volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito

che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

ringraziamo lo Spirito Santo per questo dono grande che sei tu, Signore. Ringraziamo lo Spirito Santo perché senza di Lui non possiamo fare nulla. E se tu, Signore, sei su questo altare, su quest'ostia, è perché la Chiesa ha pregato, ha invocato lo Spirito Santo. Su quel calice noi crediamo profondamente a questa trasformazione, vogliamo dire, dove non c'è più il pane e il vino, ma c'è il tuo corpo e il tuo sangue, Signore.

E mentre guardiamo la tua luce, Signore, il nostro cuore viene riempito, viene attratto, viene toccato dallo Spirito Santo tuo. Per questo noi veniamo volentieri da te, per questo vogliamo guardarti, vogliamo ammirarti, adorarti, perché viene trasferito tutto l'amore dello Spirito Santo nei nostri cuori, come ci dice San Paolo.

San Paolo non ti ha conosciuto personalmente, signore, ma ha conosciuto lo Spirito Santo, che gli ha trasformato completamente la vita. Ringraziamo te, Signore, perché siamo qua, ancora una volta, per dirti che ti vogliamo adorare, che ti vogliamo benedire, per dirti che chiediamo la tua benedizione, Signore, ne abbiamo tanto bisogno. Abbiamo necessità della tua presenza in mezzo a noi.

Maria, la sposa dello Spirito Santo, lei vi ha creduto profondamente, ci sprona, ci spinge a credere, a continuare a credere nella potenza dell'Altissimo che si manifesta in mezzo a noi, per opera di questo Santo Spirito che noi abbiamo chiesto. E dobbiamo chiedere molto durante la nostra giornata. In ogni occasione chiediamo lo Spirito.

Spirito Santo. Abbiamo da pochi giorni vissuto un momento forte, il più forte, che ci fa pensare allo Spirito Santo. La Pentecoste, sono successe cose meravigliose. Quando in quel cenacolo è sceso lo Spirito Santo tuo, tu ce l'avevi detto, Signore, che dovevi andartene per poter lasciare a noi il Paraclito, il nostro Consolatore, il nostro Avvocato che ci difende. Per questo lo invochiamo, perché ci serve tanto, Signore, lo Spirito Tuo, che venga nei nostri cuori, nelle nostre menti, a farci cambiare quell'idea che noi non riusciamo a cambiare, Signore, da soli. Lo Spirito Santo guida tutta la Chiesa ed ognuno di noi, e di questo siamo ben convinti. Vogliamo leggere la parola che oggi ci dà la liturgia, la vogliamo ascoltare con il nostro cuore, con la nostra mente.

Leggiamo la prima lettera di Pietro, a capitolo 2, versetti dal 2 al 5 e dal 9 al 12. Come bambini neonati, anelate al latte spirituale e genuino, affinché per mezzo di esso cresciate in vista della salvezza. Dato che avete gustato quanto è amabile il Signore, avvicinandovi a Lui, la pietra vivente scartata dagli uomini, ma scelta da Dio e di valore, siete costruiti anche voi come pietre viventi in edificio spirituale per formare un organismo sacerdotale santo che offra sacrifici spirituali bene accetti a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ma voi siete una stirpe scelta, un sacerdozio regale, un popolo santo, un popolo destinato a essere posseduto da Dio, così da annunziare pubblicamente le opere degne di colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Eravate non beneficati dalla bontà divina, ora invece siete beneficati. Carissimi, vi esorto affinché, in qualità di pellegrini e ospiti sulla terra, vi asteniate dagli impulsi passionali della carne che combattono contro l'anima. La vostra condotta in mezzo ai pagani sia buona, in modo che, mentre essi parlano di voi come malfattori, osservando attentamente, glorificano Dio in forza delle vostre opere buone nel giorno della sua visita.

Molto bella questa parola. Annunziare pubblicamente le opere degne di colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa. Il nostro è un Dio meraviglioso e la sua luce è meravigliosa.

canto è la risposta alle parole che abbiamo letto poco prima, nella lettera di Pietro. Noi che venivamo dalle tenebre, siamo stati sconvolti dalla luce del nostro Signore, dall'amore folle di un Dio pazzo d'amore per noi. Siamo stati letteralmente sconvolti e ha cambiato tutta la nostra situazione, tutta la nostra vita. Chiediamo, Signore, l'intervento del Tuo Spirito. Ma veramente, come dici Tu, nella parola, ladri e prostitute ci possono precedere tranquillamente, è vero? Perché vengono sconvolti. Il peggio è nelle persone tiepide, quelle che pensano di essere arrivate, perché hanno sempre pregato, hanno sempre fatto le brave persone. Certo, è un grande merito, ma non sono sconvolte. Non cambiano la loro vita, rimane piatta, rimane ferma. E noi abbiamo imparato che l'acqua ferma non banda un po' più fumo. Tu ci vuoi vivi, zampillanti, tu dai una fonte viva. Un'acqua viva è lo Spirito Santo, non è un'acqua ferma. Non è un'acqua di chi crede che ha fatto tutto per bene e va bene così. Sicuramente va bene così, quello che è stato fatto, ma è ora di cambiare. E non è soltanto nel giorno di Pentecoste, è ogni giorno. Perché ogni giorno noi andiamo alla messa, ogni giorno viene invocato lo Spirito Santo, ogni giorno il sacerdote trasforma per opera dello Spirito Santo tuo quell'ostia e quel vino. Ogni giorno viene trasformato quella che è la transustanziazione, è un'opera forte. E la Chiesa crede profondamente, tutto gioca intorno lì, tutto ruota intorno all'Eucaristia, a quella trasformazione divina che solo Tu puoi fare, Signore Gesù, come hai fatto per la nostra vita, la stessa opera, hai fatto la stessa cosa. Forse per questo siamo tanto innamorati dell'Eucaristia, perché vediamo quello che è successo, lo vediamo sull'altare, quello che Tu hai voluto fare della nostra vita, Signore, questo cambiamento profondo. Quante volte ci domandiamo come hai fatto, Signore, come hai fatto a farmi cambiare idea. A farmi smettere magari di usare il non perdono verso certe persone. Tu mi hai insegnato a perdonare, Signore. Tu insegni la grandezza, la forza del perdono. Non è la forza nostra, è la forza dello Spirito Santo tuo. Oggi siamo proprio contenti di parlare con te, Signore, di elogiare, di adorare lo Spirito tuo, che è qui, che aleggia in mezzo a noi, che è dentro di noi, come abbiamo cantato. La tua luce è tutto quello che abbiamo intorno a noi. La tua luce, Signore Gesù. Grazie Gesù, Signore, per il cambiamento forte che hai operato. Non possiamo non tenere conto che noi non eravamo all'altezza, Gesù. Noi non potevamo farlo. Come ogni volta ci troviamo davanti a situazioni difficilissime nelle nostre famiglie, con i figli, con le persone che ci chiedono la preghiera, che stanno male, ma non vanno in chiesa e non sappiamo come fare, Signore, per far capire che solo in Te c'è una guarigione specifica, una liberazione potente, solo in Te, Signore. Poi certo, ci sono anche gli esorcisti quando serve, ma sono casi molto rari. L'Eucaristia è il punto, è il fuoco, è il punto di partenza ed è il punto di arrivo. Quella che stiamo adorando, quella che vogliamo continuare ad adorare sempre, sempre,
e proponiamo in tante chiese, Signore, dove non viene mai esposto il Tuo corpo santo. I nostri occhi hanno bisogno di guardarti, Signore, per essere purificati, ripuliti dalle tenebre della nostra vita, dei nostri stessi errori, Signore. Non c'è soltanto l'opera degli altri, c'è anche la nostra opera che va cambiata. Quando c'è l'orgoglio, quando c'è la cattiveria, quando c'è il risentimento, Tu vieni, Signore, con lo Spirito Santo Tuo. Alleluia, Signore.

scendi Spirito Santo, perché noi possiamo comprendere e vedere con gli occhi della mente e comprendere con il cuore tutto ciò che tu dici nella tua parola. Anche quando ascoltiamo le omelie dei sacerdoti,

Vogliamo leggere, cantare il Salmo che oggi ci propone la liturgia, 99, 100.

Non ci stancheremmo mai, Signore, di invitare lo Spirito Santo tuo, che è capace di cose meravigliose. Per questo noi ti diamo gloria, come diceva il Salmo. Lodiamo il tuo nome, benediciamo il tuo nome, la tua presenza in mezzo a noi, dentro di noi e su questo altare. Benediciamo, Signore, tutte le persone che seguono in questa chiesa o tramite i social o la TV Maria Visione, questa opportunità molto importante per noi di poter dire alle persone: adoriamo il Signore, andate nelle vostre chiese ad adorare il Signore, lasciamo la TV magari per gli ammalati, per chi non può uscire, per chi non può camminare, ma chi può andare, vada nelle chiese ad adorare il Signore. Anche se il tabernacolo è chiuso, il Signore è lì che aspetta, è lì da solo. Andiamo a fare compagnia al nostro Signore, perché noi stiamo bene con Lui.

Il canto al Vangelo è un versetto da Giovanni 8, versetto 12, e dice:

Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Penso che sia la cosa più importante, Signore, avere te come luce della vita. Ed è questa luce forte, questo fuoco forte che sentiamo. Ecco perché lo vogliamo portare al mondo, perché è qualcosa che è dentro di noi, dice Geremia nella parola, è incontenibile, non possiamo tenerlo dentro. Non possiamo, allora si esce, si va dalle persone che stanno male, che si inventa qualcosa. Si va dal sacerdote, si chiede che venga esposto questo Santissimo così luminoso, che venga esposto di più, più spesso. Sproniamo la nostra Chiesa di sogno, di aiuto, di conforto, di consolazione. Questa spinta che non viene da noi, ma viene da te, Signore. Sei tu, Signore, che ci mandi, che ci invii. E non vediamo mai la fine. Siamo così contenti di farlo, Signore. Qualcuno ci chiede come mai. E noi spieghiamo, raccontiamo. Raccontiamo la nostra storia in poche parole. Raccontiamo questo fuoco che abbiamo dentro, che ci fa scrivere canti d'amore per te, che ci fa cantare d'amore per te, che ci fa sentire il desiderio che tutti quelli lontani che oggi vogliamo raccomandare a te, Signore, ti incontrino prima possibile. Prima possibile, Signore. Ora ti vogliamo raccomandare le persone che abbiamo nel nostro cuore, tutti gli ammalati che ci hanno chiesto la preghiera, tutte le persone che sono negli ospedali, non importa che noi le conosciamo o meno, specialmente i bambini, specialmente i più giovani. E ti raccomandiamo, Signore, in questo momento, come sempre, tutte le persone che sono carcerate, perché soffrono da morire, Signore Gesù. Anche le loro famiglie soffrono tanto. Abbiamo fatto servizio in carcere, Signore, e abbiamo visto quegli occhi, abbiamo visto quelle sofferenze, abbiamo visto quelle mani, Signore, che ti appartengono. Perché è giusto che vengano liberate, quando è giusto per la legge, certo, ma liberate per servire te. Tu ci hai fatti per te, dice Sant'Agostino. Con le mani, Signore, di questi carcerati, e ce ne sono tantissimi, che possano essere sconvolti dalla tua presenza anche in quelle cappelle là dentro. Le carceri, ci sono tante cappelle, ci sei tu vivo. Intervieni, Signore Gesù, chiama quei cuori, anche i più lontani, comincia con loro, Signore, perché possono essere testimoni. E quando sarà il momento che tu li tirerai fuori da là, possano usare le mani per te, per la tua Chiesa, Signore, per chi sta male. Noi abbiamo incontrato un Signore che dà la vita e la dà in abbondanza. Ecco perché siamo qui da te, Signore, a chiederti aiuto per il mondo che soffre. Dicevo giorni fa in un altro incontro di preghiera, la guerra non c'è soltanto all'estero, ce l'abbiamo anche in Italia, guerriglie, anche nelle famiglie. Preghiamo per la pace, Signore, in tutti noi, in tutti gli ambiti. Se ci sei tu, le cose vanno in un'altra maniera, Signore. Allora chiediamo il tuo intervento santo e divino, Signore.

È da Marco, capitolo 10, versetti da 46 a 52. Giungono così a Gerico, mentre egli con i discepoli e una grande folla stava uscendo da Gerico, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, se ne stava seduto lungo la strada a mendicare. Avendo inteso che c'era Gesù Nazareno, incominciò a gridare dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Molti presero a sgridarlo affinché tacesse.

gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, disse:

gli domandò: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Gli rispose il cieco: «Signore, che io veda». Allora Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito egli ci vide e si mise a seguirlo per la via.

la tua fede ti ha salvato. E subito egli ci vide e si mise a seguirlo per la via. Ti diciamo grazie oggi con tutto il cuore, Spirito Santo, perché hai guidato questa preghiera, guidi la nostra vita, guidi le nostre sensazioni, ci fai sentire qualcosa di forte, questo fuoco, che non ci fa sentire più il freddo, ma la pace nel cuore, ci dà la luce, ci dà speranza d'amore, come abbiamo cantato. Tu sei la nostra benedizione, Spirito Santo, e tu, Signore, che sei su questo altare, sei la gioia per la nostra vita, sei misericordia infinita, tu sei la nostra liberazione, tu sei la nostra guarigione, tu sei la nostra consolazione, ecco il consolatore. Grazie, Signore, per ciò che hai fatto oggi nei nostri cuori e nelle persone che abbiamo portato nel nostro cuore e ti abbiamo presentato ai tuoi piedi, perché anche loro vengono ad adorarti, Signore. Tutto ciò che respira possa lodare e adorare il Signore. Amen. Alleluia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Alza le tue mani, alziamo le nostre mani verso il cielo. Alleluia. Quanto è buono, papà. Quanto è buono nostro padre.

i suoi rappresentanti qui. Lui ci ha rappresentato lì affinché noi lo possiamo rappresentare qui. Noi siamo il suo corpo. Questo è una no, ci vuole il ruggito qua questa sera. Non ci vuole il ruggito.

Noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore per questo giorno, per tutto quello che tu stai facendo, per come stai parlando alle nostre vite. Ti ringraziamo per come cambi, trasformi e scuoti le nostre vite, anche le nostre convinzioni antiche, le fondamenta alle quali abbiamo dato l'importanza, Signore, che in realtà non doveva avere qui. La visione, quei sentimenti, quei modi di pensare, di credere, di agire. Noi ti ringraziamo per come tu pian piano stai smantellando ogni cosa che opera d'uomo, affinché rimanga tutto ciò che è opera tua nella nostra vita. Noi vogliamo ringraziarti in questo giorno, non solo per quelli che sono qua, ma anche per coloro che verranno e coloro che stanno ascoltando queste parole, questi canti, queste predicazioni, Signore. Anche dopo anni, Signore, stanno ricevendo con la stessa unzione, con la stessa intensità, con la stessa forza con la quale stai ministrando nelle nostre vite. Noi vogliamo darti tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore nel nome di Gesù questo giorno. E tutti dicono Amen. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, fratelli e sorelle, per celebrare i degnamente santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, i nostri errori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi, come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi pensieri, dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Presentatevi al Signore con esultanza. Presentatevi al Signore con esultanza. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Presentatevi al Signore con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Presentatevi al Signore con esultanza. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Presentatevi al Signore con esultanza. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre. La sua fedeltà di generazione in generazione. Presentatevi al Signore con esultanza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproverarono perché tacesse, ma egli gridava ancora più.

forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiameranno il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiamo. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabboni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Ecco, cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi abbiamo ascoltato la storia del cieco Bartimeo, seduto lungo la strada vicino a Gerico. Pur essendo cieco negli occhi, Bartimeo vedeva ciò che molti altri non riuscivano a vedere. Riconosceva chi era veramente Gesù. Mentre la folla vedeva soltanto un maestro che passava, Bartimeo grida con fede: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Cari fratelli e sorelle, ciò che colpisce è che Bartimeo non possedeva nulla secondo i criteri del mondo. Era povero, dipendeva dagli altri, veniva ignorato dalla società e non poteva vedere. Eppure aveva qualcosa di molto grande: la fede e la perseveranza. Il Vangelo dice che molti rimproverano e gli dicevano di tacere. Pensiamo a quella scena: un uomo che soffre chiede misericordia e la folla cerca di zittarlo, ma Bartimeo non si arrende, anzi grida ancora più forte. Cari fratelli e sorelle, qui troviamo un messaggio importante anche per noi. A volte la vita si dice di smettere di sperare, le delusioni ci dicono di smettere di pregare, i fallimenti ci fanno perdere coraggio, la speranza. Anche le persone attorno a noi possono scoraggiarci. Persino il nostro cuore può sussurrare, no? Non cambiare nulla. Ma Bartolomeo ci insegna a non smettere mai di invocare il Signore. La fede non significa non avere difficoltà. La fede significa continuare a gridare verso Dio anche dentro le difficoltà, le situazioni grandi. E guardiamo cosa fa Gesù. Si ferma. In mezzo a un grande folla, Gesù ascolta la voce di un povero cieco. Questo ci ricorda che Dio non ignora mai una preghiera sincera. A volte pensiamo che Dio sia lontano quando siamo in difficoltà, o quando pensiamo che Dio sia lontano e silenzioso, troppo occupato per noi. Ma il Vangelo ci mostra che Gesù si accorge di ogni grido che nasce dal cuore. E poi Gesù pone a Bartimeo una domanda forte: che cosa vuoi che io faccio per te? Sembra una domanda inutile e cieco.
Eppure Gesù vuole che Bartolomeo

Bartimeo esprime il suo desiderio. Dio desidera un rapporto personale con noi. Vuole che gli presentiamo con sincerità le nostre ferite, le nostre paure, i nostri bisogni, i nostri

orgoglioso. Aiutami a vedere i bisogni della mia famiglia, dei poveri, delle persone sole. Aiutami a riconoscere la tua presenza anche nei momenti difficili. Oggi molte persone vedono con gli occhi, ma sono cieche nel cuore. Anche noi, anche io, a volte. Ciechi davanti alla verità, alla compassione, alla grazia di Dio. Il Vangelo ci invita a chiedere a Gesù di guarire la nostra cecità interiore. E infine il Vangelo dice una cosa bellissima. Dopo aver riacquistato la vista a Bartimeo, seguiva Gesù lungo la strada. Il vero miracolo, cari fratelli e sorelle, il vero miracolo non è stato soltanto recuperare la vista. Il vero miracolo è stato diventare discepolo. Un incontro autentico con Gesù cambia sempre la direzione della vita. Questo è il cambiamento. Cari fratelli e sorelle, ogni messa, ogni preghiera, ogni momento di grazia è un invito non soltanto di ammirare Gesù da lontano, ma seguirlo più da vicino. Oggi portiamo davanti al Signore le nostre cecità, forse la paura, la rabbia, la stanchezza spirituale, il dubbio e lo scoraggiamento. E con la fede di Bartimeo preghiamo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Signore, fa che io possa vedere. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. La nostra voce giunge al Signore che si china sulle nostre povertà con la sua potenza risanatrice. Dona la vista ai ciechi, la speranza agli afflitti, la pace ai peccatori. Con la stessa fede di Bartimeo imploriamo.
1: O Padre, abbi pietà di noi.
0: O Padre, abbi pietà di noi.
1: Perché la Chiesa, comunità di quanti nel battesimo sono stati illuminati da Cristo, si lasci docilmente guidare e purificare dallo Spirito, preghiamo.
0: O Padre, abbi pietà di noi.
1: Perché la luce dell'Evangelo guarisca gli uomini da ogni cecità e sofferenza, accendendo in essi la fede in Cristo, figlio di Davide e figlio di Dio, preghiamo.
0: O Padre, abbi pietà di noi.
1: Perché nessuna istituzione politica, sociale o religiosa impedisca la libertà di professare la propria fede, preghiamo.
0: O Padre, abbi pietà di noi.
1: Perché l'incontro personale con il Signore Gesù, di cui condividiamo la mensa, sia per noi un evento di luce e di liberazione e ci renda capaci di seguirlo lungo la stessa via. Preghiamo.
0: O Padre, abbi pietà di noi. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni. Affidiamo al Signore le nostre mancanze, le nostre difficoltà, le nostre famiglie. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. In modo particolare ricordiamo Giacomo, Enrico, Matilda, Giosuè, anche defunta Mary. Noi ti preghiamo.
1: O Padre, abbi pietà di noi.
0: O Padre che accogli il grido dei poveri, donaci di riconoscerti nelle opere che compi, di accoglierti negli uomini nostri fratelli, di adorarti nel volto di Cristo Signore, parola eterna e luce vera del mondo. A te lode nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora, io ti gloria al Signore, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu lo accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per la tua misericordia l'offerta che ascrivi il nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al nostro Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di te sé la nostra debolezza. In Lui, il nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestra divina e nell'eternità si alietano davanti al tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato. Prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme.

Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia e vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canta la comunione 103.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento, che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 367.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

i fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Offriamo questa santa messa per i defunti Liborio e Michele. E anche oggi, giovedì, offriamo questa santa messa per tutte le vocazioni alla vita sacerdotale, alla vita consacrata e religiosa. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive voi siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, a vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio.
1: Ripetiamo. Presentatevi al Signore con esultanza.
2: Presentatevi al Signore con esultanza.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
2: Presentatevi al Signore con esultanza.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2: Presentatevi al Signore con esultanza.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
2: Presentatevi al Signore con esultanza.
1: Buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
2: Presentatevi al Signore con esultanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Dio, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù le disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco le rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo». E Gesù le disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Che tipo di pietra viva siamo noi? Potrebbe essere la domanda iniziale di oggi delle letture, perché Pietro dice alla sua comunità, anche se siamo tutti attorno a una pietra viva, ognuno fa parte come pietra viva di quel corpo, di quella struttura della Chiesa, della comunità. Però ogni persona deve avere un cammino di crescita, un cammino spirituale. Questo è il punto anche che Pietro oggi le diceva o le dice alla sua comunità. Non possiamo restare sempre come bambini aspettando il latte. Non possiamo stare sempre come bambini chiedendo agli altri e non maturando. La vita spirituale può avere quel rischio. La vita di ogni cristiano può avere quel rischio anche di aspettare come il bambino, che le facciano tutto, che arrivino soltanto a darle da mangiare, piange il bambino e sta lì aspettando, però non dà niente, non offre niente perché fa parte di un bambino. E a volte noi possiamo essere così, bambini spiritualmente. E è quello che oggi le chiede Pietro alla comunità: bisogna crescere, perché a te se ti ha dato una grazia. E come finisce oggi la sua lettera? Prima non avevi la misericordia, adesso abbiamo tutti la misericordia. Questa misericordia che ti dà la grazia di vivere la fede. Però la fede, ripeto, non può essere o non può restare come le di un bambino. Piango, aspetto che mi diano da mangiare, se non mi danno da mangiare, continuo a piangere. Sto davanti al Signore, piango, mi comporto come un bambino e aspetto che il Signore venga e mi dia tutto. Quando mi dà, non esiste più. E allora, chi ci insegna ad avere una fede matura? Nel Vangelo di oggi, il cieco. Il cieco ci insegna come crescere nella fede. Che cosa significa avere una fede matura? Una fede matura non è quella di stare come di un bambino, ma di una consapevolezza del Signore. Però a volte sono i nostri limiti a silenziare la nostra fede. Ognuno di noi ha delle problematiche, ognuno di noi ha delle difficoltà, ognuno di noi può essere cieco, tutti noi. Però siamo noi stessi a silenziare la nostra preghiera. Allora vengo a pregare, vengo a chiederle al Signore, però come non ricevo come il bambino nel momento che io desidero, allora io stesso dico: il Signore non mi ascolta, il Signore non mi vuole come il bambino. Così è la nostra preghiera. Il Signore non mi ascolta, il Signore non mi vuole, perché io le sto chiedendo, e le sto... piango come il bambino. Ho bisogno del latte. E allora quando il Signore ci ascolta, non torno più, o mi dimentico di Lui. E a volte quello che il Signore ci vuole far capire è quello: matura, devi maturare nella tua fede. Prega, parla con Lui. Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. E dirlo ancora più forte, con più forza: Signore, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E anche se la tua condizione, e anche se l'insistere e il pregare ti vuole dire stai zitto come il bambino, no. Io so che c'è la misericordia del Signore, io so che c'è la fede, e che per questa fede io continuo, anche se in un momento fuori la strada, fuori il cammino, a chiederle al Signore. Il Signore, davanti alla mia perseveranza, alla mia preghiera, alla mia maturità, si ferma e mi ascolterà. Che cosa vuoi? Però non ascolta il bambino, ascolta l'uomo o la donna matura, che è capace di perseverare e di riconoscere chi sta con lui e chi lo può guarire, chi lo può aiutare. E viene così anche il miracolo, viene così più che il miracolo l'azione del Signore, che viene, ti ascolta e ti aiuta. Come la risposta del Signore? Va, la tua fede ti ha salvato. Che cosa è la fede? Ripeto, perseveranza, fedeltà. In mezzo alle prove, anche se sono difficili, anche se a volte la salute, anche se a volte le difficoltà economiche ti dicono non c'è senso, non si può andare avanti, tu dici sì. La condizione, la difficoltà non silenzia la mia preghiera, anzi, prego ancora di più e le dico al Signore, abbi.

pietà di me. E quando il Signore ti ascolterà, tu lasci tutto, come il cieco. Lasciare il mantello e lasciare tutto, tutto nelle sue mani. E in questo modo il Signore potrà agire nella nostra vita. Chiediamo al Signore oggi con questa Eucaristia che faccia di noi uomini e donne mature nella fede, che non stia sempre chiedendo come il bambino il latte, ma che chieda al Signore nella perseveranza, nella costanza, abbi pietà di me. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo per la situazione ecclesiale e sociale del nostro tempo. 7.4. Diciamo insieme,
1: illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
0: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
1: Perché tutti i membri della Chiesa si rafforzi il vincolo di comunione e il popolo della nuova alleanza diventi segno efficace di riconciliazione per l'umanità intera, preghiamo.
0: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
1: Perché in un mondo spesso ripiegato su interessi puramente terreni, la comunità cristiana sappia affermare con coerenza i valori duratori e liberanti dello Spirito, preghiamo.
0: Illumina e sostiene, Signore, il nostro cammino.
1: Perché l'intera società, impegnandosi nella ricerca del bene comune, si rinnovi e si apra alla fraternità universale, preghiamo.
0: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
1: Perché ogni persona sia data la sapienza del cuore che insegna ad amare Dio e rafforza la certezza di ricevere dalle sue mani anche ciò che l'umana povertà non osa sperare, preghiamo.
0: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
1: Perché nei momenti di crisi rimaniamo fondati sulla parola di Dio per scoprire la bellezza trasfigurante del Vangelo, preghiamo.
0: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare per Liborio e Michele, accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella casa del Padre, preghiamo. Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa. Concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua porra, lo è vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistare

0: manifestarte un popolo santo, e lì nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua lode.
1: Salve.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo.

0: il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, con lui rinascerai, il corpo di Cristo, verranno i cieli nuovi, il corpo di Cristo, la terra fiorirà, il corpo di Cristo, vivremo da fratelli, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, sei tu, il corpo di Cristo, Signore pane, tu ci consegni per noi. Il corpo di Cristo, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Il corpo di Cristo, se porti la sua croce, in lui tu regnerai, se muori con Cristo, con lui rinascerai, verranno i cieli nuovi. Il corpo di Cristo fiorirà, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipe della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci disponiamo per questo momento di adorazione al Santissimo e come il cieco siamo lungo la via chiedendo al Signore che abbia misericordia di noi e Lui passando per la nostra vita ci chiede che cosa vuoi.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Te ringraziamo, Signore, per questa giornata. Te ringraziamo, Signore, per essere qui presente in mezzo a noi. Ti chiediamo, Signore, di benedire le nostre famiglie, di benedire i malati che si trovano a casa, negli ospedali. Ti chiediamo, Signore, che aiutarci a ognuno di noi nelle nostre miserie, nelle nostre difficoltà. Benedici, Signore, tutte le persone qui presenti. Ti chiediamo, Signore, che ci conceda a ognuno di noi salute, tranquillità, serenità e soprattutto scoprire il tuo amore. Concedici, Signore, anche vocazione sante alla vita sacerdotale, alla vita consacrata, alla vita religiosa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Grazie mille. Grazie. Livio Rinaldi alla chitarra. Grazie.
1: Me infelice madre mia. Mi hai partorito uomo di litigio e di contesa per tutto il paese. Non ho ricevuto prestiti, non ne ho fatti a nessuno. Eppure tutti mi maledicono.

Cari amici di Maria Vision, eccomi a darvi un saluto e un abbraccio. Spero di poter entrare in tante delle vostre case e soprattutto in tanti dei vostri cuori, se con l'aiuto di Dio me lo permetterete, perché ho da dirvi qualche cosa che io immagino venga da Lui. Allora chiedo innanzitutto allo Spirito Santo che mi illumini, perché quello che dico sia più suo che mio, anzi, speriamo, tutto suo. Io sono il Vescovo Domenico, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedermi in questi anni, sono stato 20 anni Vescovo ad Assisi, ora da un mese e mezzo, poco più, poco meno, ho lasciato il testimone nelle mani, del Vescovo Felice. Io sono un vescovo emerito, non ho più le responsabilità del governo della diocesi, però rimango vescovo della Chiesa di Dio e dunque con tutto il dovere, ma anche il desiderio, di spendermi per l'annuncio di Gesù e perché il suo regno, il regno di Dio, diventi sempre di più qualcosa di concreto e di bello nella nostra vita. E ora ho anche un po' più di tempo per farlo, ecco perché volentieri ho aderito alla proposta di Maria Vision di offrire qualche conversazione che possa essere utile per tanti di voi che stanno nelle case e aspettano anche una notizia bella in un mondo in cui di notizie belle purtroppo ne abbiamo non molte. E la notizia bella che io stasera vorrei darvi è proprio improntata a una grandissima semplicità, perché riguarda una preghiera tradizionale che nella Chiesa si è diffusa molto nelle case, tra la gente semplice e anche tra le persone più qualificate e raffinate. È la preghiera del rosario, sulla quale c'è qualcosa da dire, perché tutti abbiamo l'impressione di conoscerla, e chi non conosce un rosario, ecco, io lo porto sempre tra le mani, per me ormai è diventato una maniera di essere, di vivere le mie giornate, però c'è qualcosa da scoprire, non tutto è così evidente come potrebbe sembrare. L'idea di parlarvene me l'ha data il Papa, il quale parlo di Leone XIV, evidentemente, il nostro pontefice, il quale l'8 maggio è stato a Pompei e lì, nel giorno della supplica, che corrispondeva anche al giorno della sua elezione al pontificato, ha tenuto una splendida omelia. Se avete la possibilità di ritrovarla in internet, vi invito a leggerla. Una splendida omelia in cui, partendo dalla parola di Dio, proclamata nella messa, ha spiegato il senso profondo del rosario. Prima di lui lo aveva spiegato l'altro papa di nome Leone, il papa della Rerum Novarum, che fu anche il papa del Rosario, papa Leone XIII. E poi nel nostro tempo è diventata una pietra miliare per comprendere questa preghiera un documento di San Giovanni Paolo II, si chiama Rosarium Virginis Mariae. È un documento che mi è particolarmente caro perché il Papa lo scrisse e lo diede alla Chiesa, è una lettera apostolica, il 16 di ottobre del 2002, quando io ero vescovo a Pompei, e volle proprio inaugurare un anno del Rosario. Non soltanto ci diede un documento, ma dedicò un anno intero al rosario e mi chiese una cosa che non può assolutamente passare, andare via dalla mia memoria. Mi chiese di portare l'immagine originale della Madonna di Pompei, della Vergine del Santo Rosario di Pompei, nella piazza San Pietro in cui lui firmava questa lettera, e a me chiese di recitare una decina del rosario in piazza San Pietro. È un'immagine indimenticabile della
della mia vita. E al punto che mi venne spontaneo poi, nel momento in cui dovetti lasciare Pompei per altri incarichi, scrivere un libro. Un libro, ormai c'ha i suoi annetti, ecco il libro che è anche qui accanto a me, Il Rosario e la Nuova Evangelizzazione. Un libro nel quale cercai di rileggere il documento del Papa, mettendolo in rapporto con l'attualità, con il nostro tempo. Perché, diciamo pure, partiamo da qui, per molti il Rosario è una preghiera dei tempi passati. Chi non ricorda delle persone che in una chiesa dicono il Rosario spesso un po' a cantilena, dobbiamo riconoscere, prima della messa, una volta nelle famiglie, tanti anni fa, era normale nelle famiglie cristiane dire il Rosario ogni giorno. Poi tutto questo si è un po' perso per tanti motivi. Adesso non è il luogo, il momento in cui fare un'indagine sui motivi che hanno portato diciamo a questa sorta di emarginazione di questa preghiera, che invece merita di essere riscoperta proprio in questo tempo, il tempo della nuova evangelizzazione, che significa questo, anche questa è un'espressione tanto usata da San Giovanni Paolo II. Siamo in un tempo in cui il Vangelo, anche nelle nazioni di più antica cristianizzazione, pensiamo ai nostri paesi europei, no? Di fatto il Vangelo viene meno nella coscienza delle persone, nella cultura e nella pratica. C'è un allontanamento di massa dal Vangelo vivo, le pagine del Vangelo che ci parlano di Gesù e ci dicono come Gesù pensa, come Gesù sente, come Gesù desidera la nostra vita. Chi può dire, quanti sono quelli che possono dire che almeno una volta al giorno nelle proprie case risuoni una pagina di Vangelo? E bisogna riconoscere, io ne conto poco di queste famiglie, tante cose arrivano nelle famiglie, arrivano attraverso la televisione, i social, di tutto e di più, però il Vangelo, a meno che non sia proprio una trasmissione televisiva di qualche televisione che si dedichi a questo, come Maria Visione e altre di questo tipo, ma il Vangelo si sente poco. Ebbene, il Rosario dobbiamo riscoprirlo partendo dal Vangelo, perché noi siamo soliti dire il Rosario è una preghiera mariana, spesso diciamo addirittura è una preghiera alla Madonna. Non è male, non è un peccato dir così, però si capisce subito che è un'espressione un po' impropria, perché sappiamo quali sono le preghiere che compongono il Rosario. C'è certamente una preghiera che si riferisce direttamente a Maria ed è l'Ave Maria. Ogni mistero è composto di 10 Ave Marie, ma non c'è solo questa preghiera. C'è il Padre Nostro, c'è il Gloria al Padre, c'è di solito anche una preghiera finale, di solito si dice quella suggerita dalla Madonna a Fatima, o quella in cui chiediamo che ci vengano perdonati i peccati, no? E che anche la vita degli altri, ecco, sia custodita dalla Madonna. E poi soprattutto c'è una cosa che è quella, diciamo pure, un po' più dimenticata, cioè c'è la parola di Dio, perché ogni mistero riguarda Gesù e naturalmente riguardando Gesù c'è una corrispondenza anche nelle pagine del Vangelo. Prendiamo il primo mistero della gioia, si parla della Annunciazione, l'angelo che va da Maria e le dice: rallegrati, tu sei la piena di grazia,

Signore vuole che tu sia la mamma di Gesù. È un annuncio che corrisponde a una pagina di Vangelo. Normalmente questa pagina di Vangelo viene solo evocata, cioè si comincia a recitare il rosario dicendo nel primo mistero noi contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Una volta questa evocazione era fatta in maniera un po' più lunga, almeno si raccontava un po' quello che c'è in questa invocazione. Ma qual è il problema? Che se il Vangelo non è conosciuto, non sta nelle nostre orecchie e nel nostro cuore in maniera continua, diciamo questa espressione, però poi il corrispondente episodio del Vangelo non ci risalta alla mente, al cuore, mentre è importantissimo questo per la preghiera del Santo Rosario. Il Rosario è stato detto per questo compendio del Vangelo, una sintesi del Vangelo. Ed è vero, però se uno non conosce il Vangelo o lo conosce poco, anche questa sintesi poi non emerge, non risalta e il rosario non nutre il cuore e la mente quanto dovrebbe farlo. Ecco allora, San Giovanni Paolo II, rendendosi conto di questo, ci diede questo documento che rilancia il Vangelo, il rosario come compendio del Vangelo nel nostro tempo, dicendoci in sostanza, questo è un tempo in cui noi dobbiamo annunciare Gesù con un nuovo entusiasmo, con una profondità nuova che è quella che il Vangelo di Gesù merita. E il rosario fa gioco a questo impegno della Chiesa perché è la preghiera del Vangelo, è la preghiera che ci riporta il Vangelo nelle case, che ce lo fa rigustare, che ci dà veramente il senso dell'annuncio della prima ora cristiana. Allora si doveva evangelizzare, adesso bisogna rievangelizzare, c'è bisogno di evangelizzare nuovamente la nostra società. E questo strumento così semplice può essere un aiuto. Non è evidentemente l'unico, tante altre maniere sono belle e necessarie, però questo aiuto non è da poco. E non a caso, quando la Madonna è apparsa, in apparizioni che la Chiesa poi ha ritenuto autentiche, pensiamo a Lourdes, a Fatima, adesso ecco, tante volte sentiamo questo a Medjugorje, non a caso la Madonna chiede sempre che si dica il rosario, in qualche maniera lo dona. Nell'immagine di Pompei si vede chiaramente la Madonna e Gesù bambino che danno il rosario a San Domenico e a Santa Caterina, ma idealmente lo danno a ciascuno di noi. E quel rosario diventa, per usare un'espressione bella, di San Bartolo Longo. È stato canonizzato quest'anno il fondatore del santuario di Pompei, San Bartolo Longo, diceva catena dolce che ci annoda a Dio. Attraverso questa piccola catena, questi anelli di questa catena, noi risaliamo fino a Gesù e a Maria. E dunque è uno strumento per poter fare intimità con Gesù. Accogliendolo dalle braccia di Maria perché entri nella nostra vita. Ecco, San Giovanni Paolo II ci presentò il rosario così e ci disse riprendiamo a sentirlo come una preghiera bella, una preghiera che può darci tanto, ci può nutrire il cuore. Naturalmente non è la prima preghiera. Noi sappiamo che la prima preghiera è quella che Gesù continuamente immette nella nostra vita, nella vita della Chiesa, con la Santa Eucaristia. Lì è Lui, è
è lui che si fa presente in mezzo a noi, si fa presente nella prima parte come parola, nella seconda parte come pane di vita, e dunque tutto deve ruotare intorno alla Santa Eucaristia. Intorno alla Santa Eucaristia ruotano anche gli altri sacramenti, le altre preghiere della Chiesa, la liturgia delle ore. Il rosario anche ruota intorno all'Eucaristia. Una delle cose che il Papa ha detto proprio in questo suo discorso, questa sua omelia di Pompei, riprendendo una espressione di San Bartolo Longo, è appunto questa: nell'Eucaristia noi troviamo concentrati i misteri di Gesù, cioè tutte le fasi della sua vita, le dimensioni della sua vita, del suo mistero di Dio fatto uomo, ma nel rosario tutto questo che nell'Eucaristia è concentrato, noi lo svisceriamo punto per punto, perché quello che Gesù ci dà nell'Eucaristia, cioè si dona tutto a noi, lo possiamo poi come assimilare. E dunque, se il rosario noi lo diciamo, lo preghiamo e in qualche maniera lo celebriamo. Il Papa ha usato anche questa espressione nella recente omelia di Pompei, oserei dire celebrare il rosario, quindi mettendolo, come dire, vicino alla liturgia delle ore, vicino alla liturgia, perché c'è una vicinanza sostanziale, trattandosi di una preghiera tutta evangelica. Ebbene, se noi facciamo così, allora l'Eucaristia può realmente portare i frutti più belli nella nostra vita, perché noi riceviamo Gesù e poi non voltiamo pagina, ma restiamo in compagnia sua, noi in lui, lui in noi, insieme con Maria. E il rosario è la preghiera che ci aiuta per questo. Ci aiuta se lo diciamo in maniera compatta, ed è bello dirlo, mistero dopo mistero, a seconda dei vari cicli, no? C'è il ciclo della gioia, c'è quello del dolore, c'è quello della gloria, e poi, come sapete, San Giovanni Paolo II inserì anche il ciclo dei misteri della luce. Volendo, per chi ne ha il tempo e la possibilità, e forse tanti di noi ce l'hanno, si può dire anche tutto il rosario completo, ogni giorno, con tutti e quattro i cicli, altrimenti un ciclo perlomeno. Ecco, c'è il giorno in cui si dice il ciclo dei misteri della gioia, un altro quello dei misteri del dolore. Ecco, spero di poter entrare in modo un po' più dettagliato in tutti questi aspetti anche della pratica del rosario. Cerco di essere contenuto nelle varie piccole trasmissioni che noi facciamo, per non essere stancante, però ecco, lo possiamo dire tutto, lo possiamo dire per ciclo, a seconda dei giorni, lo possiamo anche dire mistero per mistero. Ecco, io sono venuto qui e sono partito da dove abito adesso, a Foligno, ecco, l'altra diocesi che vive in qualche maniera unita ad Assisi. E sono venuto da lì e la prima cosa che ho fatto, appena sono entrato in macchina, e ho preso la mia corona e ho cominciato a recitare. Il rosario non ce l'ho fatta a recitare un ciclo per intero. Bene, riprendo appena posso, e in questa maniera è bello che io ponga continuamente la mia vita nelle mani di Gesù attraverso lo sguardo e il cuore della Vergine Santa. Ecco, cari amici, il rosario è qui. Ecco, io riprenderò il discorso in modo che possiate averne anche, se è necessario per voi, se è utile per voi, anche qualche altra informazione che vi aiuti a pregarlo. Ma intanto sono contento di avervi dato questo primo input, questo primo impulso. Riprendiamo la corona tra le nostre mani. Riprendiamola, perché
con questo strumento semplice noi facciamo un percorso di meditazione, un percorso di contemplazione.

comunione, tutto centrato sul Vangelo, che può dare tanto alla nostra vita nel nostro tempo, e lo facciamo in modo che la nostra vita ne abbia un grande vantaggio. Ecco, io vi invito a farlo, se non fosse già una vostra abitudine. Se lo fosse, cerchiamo di approfondire ancora di più, perché questa abitudine di preghiera diventi una grande esperienza. E io mi permetto anche di dirvi, dal momento che ve ne sto parlando, cerco di avvantaggiare anche me e la mia vita. Ecco, vi chiederei, se dite il rosario, di dire un'Ave Maria anche per me, per questa fase nuova della mia vita in cui devo continuare ad essere l'apostolo di Gesù, il successore degli apostoli, in un modo nuovo rispetto al ministero diocesano, ma portando sempre dentro tutto quello che il Signore mi ha fatto vivere in questi anni. E tra questi ci siete anche voi, perché tutti gli amici di Maria Vision in qualche maniera sono entrati anche da 20 anni, da quando sono vescovo, da quando Maria Vision è approdata ad Assisi, anche un po' nella mia vita, nella vita in particolare del santuario della Spogliazione. E dunque sono contento di dirvi queste parole e, se permettete, di chiedervi anche una preghiera, un'Ave Maria per me. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

Bene, cari amici e amiche di Maria Vision, bentornati, bentrovati. Ecco che ci addentriamo nel libro quarto del nostro libro, che è l'ultimo, ed è intitolato Incominciano i consigli devoti per la Santa Comunione. Questo libro è tutto dedicato completamente alla Divina Eucaristia. Qui è Gersenio, è un dialogo, ma è anche una sorta di riflessione che Gersenio fa per se stesso e per anche coloro che ascolteranno, leggeranno questo libro, su come anche accostarsi, su quello che accade, su come si debba venerare il corpo e il sangue di Cristo. E inizia questo libro, infatti, con la parola di Cristo: venite a me, tutti voi che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò, dice il Signore. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà dato per voi. Fate questo in memoria di me. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Entriamo nel primo capitolo. Con quanta venerazione si debba accogliere Cristo. La parola del discepolo. O Cristo, verità eterna, sono queste parole tue, anche se non pronunciate in un solo momento, né scritte in un sol punto. E poiché sono parole tue e veritiere, esse devono essere accolte tutte da me con gratitudine e con fede. Sono parole tue pronunciate da te, ma sono anche mie, giacché le hai proferite per la mia salvezza. E dalla tua bocca le prendo con gioia per farle penetrare più profondamente nel mio cuore. Parole di così grande misericordia, piene di dolcezza e di amore, mi sollevano, ma mi atterriscono i miei peccati e la mia coscienza non pura mi impedisce di ricevere sì grandi misteri. La dolcezza delle tue parole mi spinge, ma poi mi attarda il cumulo dei miei difetti. Tu mi comandi di accostarmi a te con fiducia, se voglio stare intimamente in te. Tu mi comandi di ricevere il cibo dell'immortalità, se voglio conquistare la vita eterna e la gloria. Venite tutti a me. Dici, voi che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Dolce all'orecchio del peccatore e piena di intimità questa parola, una parola con la quale tu, o Signore Dio mio, inviti me, misero e povero, alla comunione del tuo corpo santissimo. È bellissimo qui quello che dice Gersenio, perché fa riferimento a quella parola di Matteo al capitolo 11, versetto 28. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, questo venite a me, venite e nutritevi e cibatevi del mio corpo e del mio sangue. Ma chi sono io, Signore, per credermi degno di accostarmi a te? Gli immensi cieli non ti contengono e tu dici venite a me tutti. Che cosa vuol dire una degnazione così misericordiosa, un invito così pieno di amicizia? Come oserò venire io che so bene di non avere nulla di buono, per cui posso credermene degno? Come ti farò entrare nella mia casa, io che molte volte ho offeso il tuo volto tanto benigno? Gli angeli e gli arcangeli ti venerano, ti temono i santi e i beati, e tu dici venite tutti a me? Se non fossi tu a dirlo, Signore, chi lo crederebbe? E se non fossi tu a comandarlo, chi avrebbe il coraggio di avvicinarsi? Ecco, Noè, uomo giusto, lavorò 100 anni nella costruzione dell'arca per trovare salvezza con pochi suoi. E come potrò io, solo in un'ora, prepararmi a ricevere con religioso timore il costruttore del mondo? Mosè, il servo tuo grande, a te particolarmente caro, fece un'arca con legni non soggetti a marcire e la rivestì d'oro purissimo per riporvi le tavole della legge.
Ed io, putrida creatura, oserò ricevere con tanta leggerezza te, autore della legge e datore della vita? Salomone, il sapientissimo re di Israele, costruì con un lavoro di 7 anni un tempio grandissimo a lode del tuo nome. Ne celebrò la dedicazione con una festa di 8 giorni e con l'offerta di 1000 vittime pacifiche, e collocò solennemente, tra gioiosi suoni di tromba, l'arca dell'alleanza nel luogo per essa predisposto. E come ti introdurrò nella mia casa, io infelice, il più miserabile tra gli uomini, io che a stento riesco a passare devotamente una mezz'ora, e fosse almeno una volta una mezz'oretta passata come si deve. Oh mio Dio, quanto si sforzarono di fare costoro per piacerti. Ahimè, com'è poco quello che faccio io, com'è breve il tempo che impiego quando mi preparo a comunicarmi. Raramente tutto raccolto, ancor più raramente libero da ogni distrazione. Mentre alla presenza salvatrice della tua essenza divina non dovrebbe di certo affacciarsi alcun pensiero non degno di te, ed io non dovrei lasciarmi prendere da alcuna creatura, giacché sto per ricevere nella mia casa non un angelo, ma il Signore degli angeli. Eppure c'è un abisso tra l'arca dell'alleanza con le cose sante che custodisce e il corpo tuo purissimo, con la sua forza indicibile. Tra i sacrifici legali di allora, immagine dei sacrifici futuri, e il tuo corpo, vittima vera, che porta a compimento tutti gli antichi sacrifici. Perché dunque non mi infiammo di più alla tua adorabile presenza?

presenza? Perché non mi preparo con cura più grande a nutrirmi della tua santità quando quei santi dell'Antico Testamento, patriarchi e profeti e anche re e principi in unione con il tuo popolo dimostrarono un così grande slancio devoto verso il culto divino? Allora qui Gersenio sta dicendo una cosa molto importante per ciascuno di noi. Cioè si dice, se Salomone, Mosè, Noè si sono dedicati, hanno dedicato tanto tempo, tanta cura al culto divino, cosa lancio? Al culto, al mero culto divino, come facciamo noi ad andare a prendere il corpo e il sangue di Cristo accostandoci, come spesso avviene, con una superficialità che è immensa? Se ciascuno di noi sapesse veramente che cosa si compie in ogni santa messa alla quale partecipa, penso che, e guardasse la superficialità, la disattenzione, no? Quanti di noi vanno alla messa, stanno lì col cellulare, mentre viene proclamata la parola, mentre c'è la consacrazione, o stiamo con altri pensieri, guardiamo magari quella persona che ci distrae, notiamo quella donna con la pelliccia, iniziamo a giudicare, a criticare, a non pensare, a non fissare i nostri occhi, ma soprattutto gli occhi del nostro cuore, a quel sacrificio che si sta compiendo davanti a noi. Se solo noi avessimo contezza della presenza reale di Cristo in quel pezzo di pane. Il problema è che noi vediamo una semplice ostia, un semplice pezzo di pane. Guardiamo un calice dove forse veramente pensiamo che dentro c'è solo del vino, che magari assaporeremo insieme a quella particola, no? Quando viene l'Eucaristia con intinzione anche nel calice, o quella particola che sa di pane, che è così inconsistente. Eppure là c'è tutto Cristo, là c'è il Dio nascosto, c'è tutto in quella particola, cioè quando noi mangiamo di quel corpo ci assimiliamo, è come che le nostre cellule diventino le cellule di quel corpo, del corpo di Cristo, perché è il corpo di Cristo. Noi siamo veramente non solo distratti, ecco, quindi non ci potremmo permettere alcuna distrazione. Se il nostro cuore fosse tutto in quel momento di Dio, veramente saremmo fusi, no? Come due innamorati che non vorrebbero far altro che guardarsi negli occhi. No? Quando tu sei innamorato della donna con cui che tu hai davanti, non ti viene da girarti, da distrarti, no? La donna che ti sta parlando, la tua innamorata, e tu vedi solo lei, vedi la sua bellezza, vorresti che quelle labbra le muovesse continuamente, vorresti che ti guardasse sempre con quegli occhi così dolci, con quel sorriso. Tu hai il tuo sguardo che è completamente rivolto alla tua innamorata. È così? Quando mai è così? Mentre ci poniamo davanti a quel mistero eucaristico, a quella consacrazione. Quando mai il nostro cuore è rivolto a Lui? E non invece ci facciamo distrarre da mille altre cose. È come se noi, appunto, o tu stai davanti al tuo innamorato e mentre lui ti parla, mentre lui ti dice le parole più belle che gli sgorgano dal cuore, tu lo guardi e noti che in realtà la tua innamorata sta solo al pensiero, sta a pensare ad altre cose, no? E come puoi ricevere quelle parole? A volte succede, non so, il tuo fidanzato, tuo marito, tua moglie ti parla, tu la guardi, in realtà sei perso nei tuoi pensieri, poi magari la tua moglie ti fa, ma hai capito che cosa ti ho detto? E tu ovviamente caschi dal pero, dalle nuvole, perché sei completamente distratto, ecco. È come che il Signore, dinanzi all'Eucaristia, finita la consacrazione, prima del Padre Nostro, ti dice, che cosa ti ho detto? Cosa hai ascoltato di quello che ho detto fino adesso? Cosa hai creduto? Credi veramente che in quella particola che stai per mangiare c'è il mio corpo? O in quel sangue che stai per prendere c'è il mio sangue?

in quel vino che stai per prendere c'è il mio sangue, perché ecco, non mi ricordo adesso che santo disse che dice, è vero che quella particola rimane particola, quel vino rimane vino, ma noi sappiamo per fede che per mezzo della transustanziazione, cioè che quella particola cambia sostanza, transustanziazione, cambia completamente sostanza. Ne abbiamo riprova nei miracoli eucaristici, semmai ne abbiamo parlato in qualche puntata precedente, no? Di cui San Carlo Acutis è stato un grandissimo ammiratore e appassionato veramente con tutto il cuore dei miracoli eucaristici. Andate. Chi di voi ha qualche dubbio, vada a Lanciano, c'è forse il miracolo eucaristico più grande, eh? Quella particola che è diventata carne, carne di un punto sotto il cuore si chiama il pericardio, filamenti di carne umana, eh? Ed era una particola, quella grande che usa il sacerdote per consacrare, è diventata carne umana ed esposta. E quel vino che era in quel calice, in tanti globuli si è addensato, ed è sangue, è stato studiato chimicamente, scientificamente, è sangue umano. Ma non ci basterà questo, non ci darà questo la fede. Danzò il pissimo re Davide con tutte le sue forze, la danza sacra dinanzi all'arca di Dio. Scusatemi, riandando col pensiero alle prove d'amore date in passato da Dio ai patriarchi. Apprestò strumenti vari, compose salmi e li fece cantare in letizia, e più volte cantò lui stesso sulla cetra, mosso dalla grazia dello Spirito Santo. Istruì il popolo di Israele a lodare Dio con tutto il cuore, a benedire ed esaltare ogni giorno il nome di Dio d'una sola voce. Se allora si viveva in così grande devozione, se di quel tempo restò il ricordo delle lodi date a Dio davanti all'arca dell'alleanza, quanta venerazione e quanta devozione devono essere ora in me e in tutto il popolo cristiano di fronte al sacramento e nell'atto di nutrirsi del corpo di Cristo, cosa più di ogni altra sublime. Corrono molti fino ai luoghi lontani per vedere le reliquie dei santi e stanno a bocca aperta a sentire le cose straordinarie compiute dai santi stessi. Ammirano le grandi chiese, osservano e baciano le sacre ossa, avvolte in sete di intessute d'oro. Qui Gersenio, scusatemi, sta parlando delle reliquie dei santi. Mentre qui accanto a me sull'altare ci sei tu, mio Dio, Santo dei Santi, il Creatore degli uomini e il Signore degli angeli. Bene, questo è interessante perché mette in luce una problematica, cioè quella che noi abbiamo, cioè siamo più devoti, scusatemi, alle reliquie che non alla devozione dell'Eucaristia. Cioè, per noi è più importante una reliquia, quell'osso che noi vediamo, di quella particola in cui c'è Cristo stesso. Pensate se non è vero quello che sto dicendo. Ci troviamo a inginocchiarci, no? Ci arriva il guanto di San Pio da Pietrelcina, faremmo di tutto pur di stargli accanto, di toccarlo, eh? E poi invece ci troviamo a tu per tu, anzi, mangiamo, quindi facciamo entrare nel nostro corpo Cristo ed è come se stiamo mangiando un pezzo di pane. Qui ci mette veramente, come si dice, sull'attenti Gersenio. Spesso la curiosità umana che spinge a quelle visite, un desiderio di cose nuove non mai viste, ma se ne riporta scarso frutto di miglioramento interiore, specialmente quando il peregrinare è così superficiale, privo di una vera contrizione. Mentre qui nel sacramento dell'altare sei interamente presente tu, mio Dio, uomo Cristo Gesù. Ti
qui si riceve frutto abbondante di salvezza eterna, ogni volta che ti si accoglie degnamente e con devozione. Non una qualunque superficialità nella smania curiosa di vedere con i propri occhi ci porta a questo sacramento, ma una fede

sacramento che oltrepassa ogni nostra comprensione, trascina in modo del tutto particolare il cuore delle persone devote e infiamma il loro amore. Anche coloro che ti seguono con più fedeltà, coloro che regolano tutta la loro vita al fine del perfezionamento spirituale, ricevono spesso da questo eccelso sacramento aumento di grazie nella devozione e nell'amore della virtù. Mirabile e nascosta questa grazia del sacramento che soltanto i seguaci di Cristo conoscono, mentre non la sentono coloro che non hanno la fede e sono asserviti al peccato. In questo sacramento è data la grazia spirituale, è restaurata nell'anima la virtù perduta e torna l'innocenza che era stata deturpata dal peccato. Tanto grande è talora questa grazia che per la pienezza della devozione conferita non soltanto lo spirito, ma anche il fragile corpo sente che gli sono state date forze maggiori. Rammarichiamoci altamente e lamentiamo la nostra tiepidezza e negligenza, poiché non siamo tratti da un ardore più grande a ricevere Cristo, nel quale consiste tutta la speranza e il merito della salvezza. È Lui, infatti, la nostra santificazione e la nostra redenzione. È Lui il conforto di noi che siamo in cammino. È Lui l'eterna gioia dei santi. Rammarichiamoci dunque altamente che tanta gente si renda così poco conto di questo mistero di salvezza, letizia del cielo e fondamento di tutto il mondo. Cecità e durezza del cuore umano non curarsi maggiormente di un dono così grande, o godendone tutti i giorni, finire persino col non badarvi. Se questo sacramento santissimo si celebrasse soltanto in un certo luogo e fosse consacrato da un solo sacerdote in tutto il mondo, pensa da quale desiderio sarebbero tutti presi di andare a quel luogo, a quel sacerdote, per veder celebrare i divini misteri. Ma ecco, i sacerdoti sono moltissimi un tempo, qui sappiamo che questo libro è stato scritto qualche buon secolo fa, ancora c'erano tanti sacerdoti, ma non è più così, tante chiese sono purtroppo lasciate, perché non tante parrocchie, c'è un parroco per 5, 6, 7 chiese. Bene, dice, ma ecco, i sacerdoti sono moltissimi, Cristo viene immolato in molti luoghi, e così quanto più è diffusa nel mondo la Sacra Comunione, tanto più sono manifeste le grazie e la carità di Dio verso l'uomo. Che tu sia ringraziato, Gesù buono, Pastore eterno, che con il tuo corpo prezioso e con il tuo sangue ti sei degnato di ristorare noi poveri ed esuli, invitandoci a ricevere questi misteri con queste parole, uscite dalla tua stessa bocca. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò. Bene, cari amici, facciamo una piccola pausa, ci rivediamo tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, bentornati. Riprendiamo dal capitolo secondo, siamo al quarto libro, quello dedicato sull'Eucaristia. Nel sacramento si manifestano all'uomo la grande bontà e l'amore di Dio. O Signore, qui parla il discepolo, o Signore, confidando nella tua bontà e nella tua grande misericordia, mi appresso infermo al Salvatore, affamato e assetato alla fonte della vita, povero al Re del Cielo, servo al Signore, creatura al Creatore, desolato al pietoso mio Consolatore. Ma per quale ragione mi è dato questo, che tu venga a me? Chi sono io, perché tu ti doni a me? Come potrà osare un peccatore di apparirti dinanzi? Come ti degnerai di venire a un peccatore, che tu lo conosci, il tuo servo, e sai bene che in lui non c'è alcunché di buono, per cui tu gli dia tutto ciò? Confesso dunque la mia pochezza, riconosco la tua bontà, glorifico la tua misericordia e ti ringrazio per il tuo immenso amore. Infatti non è per i miei meriti che fai questo, ma per il tuo amore, perché mi si riveli maggiormente la tua bontà. Più grande mi si offre il tuo amore e l'umiltà ne risulti più perfettamente esaltata. Poiché dunque questo ti è caro, e così tu comandasti che ti facesse, anche a me è cara questa tua degnazione. E voglia il cielo che a questo non sia di ostacolo la mia iniquità. Gesù, pieno di dolcezza e di benignità, quanta venerazione ti dobbiamo e gratitudine, lode incessante, per il fatto che riceviamo il tuo santo corpo, la cui grandezza nessuno può comprendere pienamente. Ma quali saranno i miei pensieri in questa comunione con te, in questo avvicinarmi al mio Signore che non riesco a venerare nella misura dovuta e che tuttavia desidero accogliere devotamente? Quale pensiero più opportuno e più salutare di quello di abbassarmi totalmente di fronte a te, esaltando su di me la tua bontà infinita? Ti glorifico, oh mio Dio, e ti esalto in eterno, disprezzo me stesso sottoponendomi a te dal profondo della mia pochezza. Ecco, tu sei il santo dei santi e io una sozzura di peccati. Ecco, tu ti abbassi verso di me che non sono degno neppure di rivolgerti lo sguardo. Ecco, tu vieni a me, vuoi stare con me, mi inviti al tuo banchetto. Tu mi vuoi dare il cibo celeste, mi vuoi dare da mangiare il pane degli angeli, nient'altro veramente che te stesso, pane vivo che sei disceso dal cielo e dai la vita al mondo. Se consideriamo da dove parte questo amore, quale degnazione ci appare, quanto profondi ringraziamenti e quante lodi ti si debbono, quanto fu utile per la nostra salvezza il tuo disegno quando hai istituito questo sacramento, come suave e lieto questo banchetto nel quale hai dato in cibo te stesso. Come ammirabile questo che tu fai, come efficace la tua potenza, infallibile la tua verità. Infatti hai parlato e le cose furono, e fu anche questo sacramento che tu hai comandato. Mirabile cosa, degna della nostra fede, cosa che oltrepassa la umana comprensione, che tu, o Signore Dio mio, vero Dio e uomo, stia tutto sotto quella piccola apparenza del pane e del vino, e che tu sia mangiato senza essere consumato. È stupendo qui quello che viene detto da Gersenio, quello che ci dicevamo prima, cari amici. Tu sia mangiato senza essere consumato. Noi mangiamo il corpo e beviamo il sangue di Cristo, in realtà non li consumiamo, sono loro che si fondono nel nostro essere, nella nostra anima, ogni più piccola cellula del nostro corpo di

diventa cellula di Cristo. Noi veramente mangiamo il cosiddetto pane degli angeli, quello che gli angeli non possono mangiare, eh? Neppure gli angeli possono cibarsi dell'Eucaristia, loro che vedono il volto di Dio e tanto non possono cibarsi del suo corpo e del suo sangue. E noi ci è dato questo mistero immenso, questo dono immenso che è di cibarci del suo corpo senza che però lo consumiamo. Non è come un cibo qualsiasi, eh? Ma in realtà il corpo di Cristo rimane completamente, si fonde con noi. Tu, o Signore di tutti, che di nessuno avendo bisogno, hai voluto per mezzo del sacramento abitare fra noi, conserva immacolato il mio cuore e il mio corpo, affinché io possa celebrare sovente i tuoi misteri, con lieta e pura coscienza, e possa ricevere a mia salvezza eterna ciò che tu hai stabilito e istituito massimamente a tua glorificazione e a perenne memoria di te. Rallegrati, anima mia, e rendi grazie a Dio per un dono così sublime, per un conforto così straordinario, lasciato a te in questa valle di lacrime. In verità, ogni qualvolta mediti questo mistero e ricevi il corpo di Cristo, lavori alla tua redenzione e ti rendi partecipe di tutti i meriti di Cristo. Ma non viene meno, infatti, l'amore di Cristo, né si esaurisce la grandezza della sua intercessione. E dunque, con animo sempre rinnovato, che ti devi disporre a questo sacramento, e con attenta riflessione, che devi meditare il mistero della salvezza, e quando celebri la messa o l'ascolti, ciò deve apparirti un fatto così grande, così straordinario e così pieno di gioia, come se in quello stesso giorno, scendendo nel seno della Vergine, Cristo si facesse uomo, patisse e morisse, pendendo dalla croce. Bene, cari amici, adesso entriamo nel terzo capitolo, utilità della comunione frequente. Parla ancora il discepolo. Ecco, io vengo a te, o Signore, per trarre beneficio dal tuo dono e ricevere l'allegrezza al banchetto santo che nella tua bontà, o Dio, hai preparato al misero. Ecco, quanto io posso e devo desiderare sta tutto in te. Tu sei la mia salvezza, la redenzione, la speranza, la fortezza, la maestà e la gloria. Ricolma dunque oggi di letizia l'anima del tuo servo, perché, o Signore Gesù, a te ho innalzato l'anima mia. Ardentemente desidero ora riceverti con devozione e venerazione. Desidero introdurti nella mia casa per meritare, come Zaccheo, di essere da te benedetto e di essere annoverato tra i figli d'Abramo. L'anima mia ha fame del tuo corpo, il mio cuore arde di farsi una cosa sola con te. Dammi in dono te stesso e mi basta, poiché non c'è consolazione che abbia valore fuori di te. Non posso stare senza di te, non riesco a vivere senza la tua presenza, e così occorre che io mi accosti frequentemente a te, ricevendoti come mezzo della mia salvezza. Che non mi accada di venir meno per strada se fossi privato di questo cibo celeste. Tu stesso, o Gesù, tanto misericordioso, predicando alle folle e guarendo varie malattie, dicesti una volta: non li voglio mandare alle loro case digiuni perché non vengano meno per strada. Fa dunque la stessa cosa ora con me, tu che per dare conforto ai fedeli hai lasciato te stesso in sacramento. Sei tu, infatti, il soave ristoro dell'anima, e chi ti mangia degnamente sarà partecipe ed erede della gloria eterna. Poiché dunque io cado tanto spesso in peccato e intorpidisco e vengo meno tanto facilmente, è veramente necessario che, pregando, confessandomi frequentemente, prendendo il santo cibo del tuo corpo, io mi rinnovi, mi purifichi e mi infiammi, cosicché non avvenga che per una prolungata astinenza io mi allontani dal mio santo proposito. In verità, i sensi dell'uomo fin dall'adolescenza sono proclivi al male.
tosto egli cade in mali peggiori,

se non lo soccorre la medicina celeste, ed è appunto la Santa Comunione che distoglie l'uomo dal male e lo rafforza nel bene. Ecco, questo spero è quello che rimanga nel cuore di ciascuno di noi questa sera, che la Santa Comunione distoglie l'uomo dal male e lo rafforza nel bene. Quanto più stiamo accostati all'Eucaristia, ovviamente quando la riceviamo in grazia di Dio, in stato di grazia e non di disgrazia, quindi esenti da peccati mortali, ma anche da quelli veniali, ecco allora veramente noi, come diceva San Paolo, mangiamo e beviamo della nostra salvezza. Di modo che invece quando noi mangiamo e beviamo quel corpo e quel sangue in disgrazia di Dio, noi mangiamo e beviamo la nostra condanna, ce lo dice sempre San Paolo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione anche a come, a quella che è la nostra anima, a come ci accostiamo all'Eucaristia quando andiamo a riceverla, perché veramente ci può distogliere dal male e rafforzare nel bene, o addirittura ci può far cadere in mali peggiori, anche addirittura fisici. Che se ora sono così spesso svogliato e tiepido nella comunione o nella celebrazione della messa, che cosa sarebbe di me se non prendessi questo rimedio e non cercassi un così grande aiuto? Anche se non mi sento sempre degno e pienamente disposto a celebrare, farò in modo di ricevere in tempi opportuni questi divini misteri e di rendermi partecipe di una grazia così grande. Giacché la principale, anzi l'unica consolazione dell'anima fedele, finché va peregrinando, lontana da te, entro il corpo mortale, consiste proprio in questo, nel ricordarsi frequentemente del suo Dio e nel ricevere in spirito di devozione il suo diletto. Oh meravigliosa degnazione della tua misericordia verso di noi, che tu, Signore Dio, creatore e vivificatore di tutti gli spiriti celesti, ti abbassi a venire in quest'anima poveretta, saziando la sua fame con la tua divinità e insieme con la tua umanità. Felice quello spirito, beata quell'anima, che merita di ricevere devotamente te, Signore e Dio, colmandosi in tal modo di gioia interiore. Quale grande, Signore, essa accoglie, quale amato ospite, quale piacevole compagno riceve, quale fedele amico accetta, quale nobile e bello sposo essa abbraccia, degno di amore più di ogni persona cara e di ogni cosa che si possa desiderare. Tacciano dinanzi a te, o dilettissimo figlio mio diletto, o dolcissimo mio diletto, il cielo e la terra, con tutte le loro bellezze, giacché dalla degnazione della tua munificenza cielo e terra ricevono quanto hanno di grande e di nobile, pur non arrivando essi alla grandezza del tuo nome immenso nella tua sapienza. Bene, carissimi amici, entriamo ora nel capitolo quarto. Molti sono i benefici concessi a coloro che si comunicano devotamente. È sempre il discepolo che parla. Signore Dio mio, con la dolcezza delle tue benedizioni, vieni in soccorso a me, tuo servo, affinché io possa accostarmi degnamente e devotamente al tuo grande sacramento. Muovi il mio cuore verso di te e scuotimi dal mio grave torpore. Vieni a me con la tua forza salvatrice, così che io possa gustare in spirito la tua dolcezza. Insita tutta in questo sacramento, quasi sua fonte. Apri i miei occhi così che io possa intravedere un così grande mistero. Dammi la forza di credere in esso con fede sicura. Tutto ciò è infatti opera delle tue mani, non opera dell'uomo, tua sacra istituzione, non invenzione umana. Quindi non v'è alcuno che possa da sé solo comprendere pienamente queste cose, che superano anche l'intelligenza degli angeli, ed io, indegno peccatore, polvere e cenere, come potrò mai sondare o comprendere un così profondo e santo mistero? O Signore, nella semplicità del mio cuore, in pienezza e sicurezza di fede e in adesione al tuo comando, mi accosto con te con sentimenti di speranza e di devozione. Credo

veramente che tu sei presente qui nel sacramento, Dio e uomo. Ecco, questa è un po' la preparazione che dovremmo fare ogni volta, ecco, poco prima di accostarci alla Santa Eucaristia, no? Proprio dire con cuore sincero, con cuore lieto, con cuore puro: mi accosto a te con sentimenti di speranza, di devozione, e credo veramente che tu sei presente qui nel sacramento, Dio e uomo. Tu vuoi che io ti accolga in me, in unione d'amore. Perciò domando alla tua clemenza ed imploro il dono di questa grazia speciale, di essere totalmente immedesimato in te, in sovrabbondanza d'amore, e di non più ricercare altra consolazione. Già che questo sacramento così alto e prezioso è salvezza dell'anima e del corpo e rimedio a ogni infermità dello spirito. Per mezzo di questo sacramento vengono curati i miei vizi, le passioni sono frenate, le tentazioni sono sconfitte o almeno diminuite. Viene aumentata la grazia, rafforzata la virtù cui si è posto mano, rinsaldata la fede, rinvigorita la speranza e l'amore fatto più ardente e più grande. Oh mio Dio, tu che innalzi l'anima mia e ripari all'umana fragilità con il dono di ogni consolazione interiore, tu hai concesso e ancora spesso concedi nel sacramento grandi benefici ai tuoi diletti che devotamente si comunicano. Tu infondi in essi grande conforto nelle varie tribolazioni, innalzandoli dal fondo della loro prostrazione alla speranza del tuo aiuto. Tu li ricrei interiormente e li fai risplendere con una grazia rinnovata. Così, mentre prima della comunione si sentivano angosciati e privi di amore, poi ristorati dal cibo e dalla bevanda celeste, si ritrovano trasformati e migliori. E questo tu fai generosamente con i tuoi eletti, affinché essi conoscano la verità ed sperimentino chiaramente quanto siano deboli per se stessi e quale bontà e grazia ottengano da te. Già che per se stessi sono freddi, duri e mancanti di devozione, invece per tuo dono sono fatti degni di essere fervorosi, alacri e pieni di devozione. Chi mai, essendosi accostato umilmente alla fonte stessa della sua vita, non riporta anche solo un poco di dolcezza? Chi mai, stando accanto a un grande fuoco, non ne risente un po' di calore? Ora tu sei la fonte sempre piena, straboccante, tu sei il fuoco sempre vivo che mai non si estingue. Perciò, anche se non posso attingere alla pienezza di questa fonte e bere a sazietà, metterò adeguatamente la bocca all'orlo della celeste cannella per prendere almeno una piccola goccia o saziare la mia sete, onde non inaridire del tutto. Anche se non posso essere ancora nella pienezza della beatitudine celeste, né posso essere ardente come un cherubino o un serafino, mi sforzerò tuttavia di perseverare nella devozione e di predisporre l'anima mia ad impadronirsi di una sia pur piccola fiamma del divino incendio, nutrendosi umilmente al sacramento della salvezza. A quello che mi manca supplici tu, con benigna e misericordia, o buon Gesù. Salvatore Santissimo, tu che ti sei degnato di chiamare tutti a te, dicendo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. In verità, io mi affatico e suda il mio volto, il mio cuore è tormentato da sofferenze interiori, sono oppresso dai peccati, legato e schiacciato da molte passioni perverse. E allora non c'è nessuno che possa aiutarmi, non c'è nessuno che possa liberarmi e soccorrermi all'infuori di te, Dio mio Salvatore, al quale affido me stessa e ogni mia cosa, perché tu mi custodisca e mi ci conduca alla vita eterna. Accettami a dar lode e gloria del tuo nome. Tu che mi hai apprestato il tuo corpo e il tuo sangue quale cibo e bevanda,
O Signore Dio, mia salvezza, fa che nella dimestichezza del tuo mistero s'accresca lo slancio della mia devozione. Bene, cari amici, finisce il capitolo quarto e qui Gersenio mette in luce proprio come tutti i benefici che veramente il Signore concede se noi ci accostiamo a questo mistero eucaristico veramente con fede piena, con fede totale, confidando che il Signore veramente è buono, che il Signore è talmente buono e ci ha amato e ci ama talmente tanto da dare il suo corpo per noi, ma non solo di darcelo, ce lo fa mangiare, ce lo fa, come dice, ecco, si introduce Lui all'interno del nostro corpo. Ecco a cosa dobbiamo, su cosa dobbiamo riflettere, cari amici, quando noi diciamo sì sì, prendo Gesù, ricevo Gesù, ecco, ma con quale preparazione? Cioè, ci sentiamo veramente tutta quella sporcizia che portiamo dentro, no? Oppure quella è tutta normale, naturale, eh? Siamo ancora in grado di in qualche modo di sdegnarci per i peccati, per i nostri peccati? Non leggevo da poco che la tentazione, cioè non è importante che ci venga meno la tentazione, la tentazione è importante, anzi la radice della parola tentare in ebraico è la stessa della parola educare, cioè la tentazione ci educa, ma ci educa che cosa? A comprendere che in realtà tutto quello che ci serve è in quella piccola particola, in quel corpo, in quel sangue, quello è tutto quello che ci serve, quello è veramente quello che c'è, indispensabile. Ecco perché a volte io ho persone che conosco che vanno alla messa, ascoltano e non si comunicano. Mi sembra una cosa a volte proprio folle, cioè ancora più difficile da spiegarlo, eppure dico, ma vabbè, se hai fatto qualche peccato, no, mettilo nella misericordia di Dio, confessati. No. Ma perché, scusa, no, perché non ti accosti all'Eucaristia? Cioè, perdi veramente il centro, il cuore di tutto. Cioè, che il cuore della nostra giornata, della nostra vita, possa essere il cuore pulsante del Signore. È uno degli ultimi miracoli eucaristici che sono stati approvati è quello di una particola, sempre di una ostia, del sacerdote che praticamente diventa come, cioè gli pulsa nelle mani, come se stesse il sacerdote non tenendo un'ostia, ma se stesse tenendo un cuore, quella particola pulsa, sono anche delle riprese sia fotografiche che diciamo con le telecamere, dove c'è questa particola che pulsa, sembra un cuore umano. Sapete quelle operazioni a cuore aperto dove tu apri, vedi quel cuore che pulsa, che pompa sangue. Ecco, e in realtà è quello è il cuore di Cristo, il cuore di Dio, è quel cuore che tanto ci ha amato e che non vuole altro che essere amato da noi altri. Passiamo al quinto capitolo, grandezza del sacramento e condizione del sacerdote. Parola del diletto. Anche se tu avessi la purezza degli angeli e la santità di San Giovanni Battista, non saresti degno di ricevere o anche solo di toccare questo sacramento. Non dipende infatti dai meriti degli uomini che si consacri e si tocchi il sacramento di Cristo e ci si nutra del pane degli angeli. Grande l'ufficio, grande la dignità dei sacerdoti ai quali è dato quello che non è concesso agli angeli, giacché soltanto i sacerdoti ordinati regolarmente nella Chiesa hanno il potere di celebrare e di consacrare il corpo di Cristo. Il sacerdote, in vero, è servo di Dio, si vale della parola di Dio per comando e istituzione di Dio. Nel sacramento, attore primo, invisibilmente operante, è Dio, al quale è sottoposta ogni cosa secondo il suo volere, in obbedienza al suo comando. In questo sublime sacramento devi dunque credere più a Dio onnipotente che ai tuoi sensi o ad alcun segno visibile. A questa realtà istituita da Dio ti devi accostare con reverenza e con timore.
rifletti su te stesso.

Considera di chi sei stato fatto ministro con l'imposizione delle mani da parte del Vescovo. Ovviamente qui Gersenio fa riferimento ai confratelli sacerdoti. Ecco, sei stato fatto sacerdote e consacrato per celebrare, vedi, dunque di offrire il sacrificio a Dio con fede, con devozione e al tempo conveniente. Vedi di offrire te stesso irreprensibile. Non si è fatto più leggero il tuo carico, anzi, sei ormai legato da un più stretto vincolo di disciplina e sei tenuto a una maggiore perfezione di santità. Il sacerdote deve essere ornato di ogni virtù e offrire agli altri l'esempio di una vita santa. Abituale il suo rapporto non sia con la gente volgare, secondo modi consueti, a questo mondo, ma con gli angeli in cielo e con la gente santa in terra. Il sacerdote, rivestito delle sacre vesti, fa le veci di Cristo, supplichevolmente e umilmente pregando il Dio per sé e per tutto il popolo. Egli porta davanti e dietro il segno della croce del Signore, perché abbia costante ricordo della passione di Cristo. Davanti, sulla casula, porta la croce, perché guardi attentamente a quelle che sono le orme di Cristo e abbia cura di seguirla con fervore. Dietro è pure segnato dalla croce, perché sappia sopportare con dolcezza ogni contrarietà che gli venga da altri. Porta davanti la croce perché pianga i propri peccati, e la porta anche dietro perché pianga compassionevolmente anche i peccati commessi dagli altri, e sappia di essere stato posto da Dio tra Dio e il peccatore, non lasciandosi illanguidire nella preghiera e nell'offerta finché non sia fatto degno di ottenere grazia e misericordia. Con la celebrazione il sacerdote rende onore a Dio, fa lieti gli angeli, dà motivo di edificazione ai fedeli, aiuta i vivi, appresta pace ai defunti e fa di se stesso il dispensatore di tutti i benefici divini. Benissimo, cari amici, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Chiudiamo con questo bellissimo ultimo capitolo quinto, che è la grandezza del sacramento e condizione del sacerdote. Dice quelle che sono le condizioni. Ovviamente questo è un paragrafo che ogni sacerdote dovrebbe leggere, dovrebbe stamparlo, dovrebbe averlo stampato a caratteri cubitali nel proprio cuore, per capire di quale onore è stato investito dal Signore con il sacramento del sacerdozio. Con la celebrazione il sacerdote rende onore a Dio, fa lieti gli angeli, allieta gli angeli, e dà motivo di edificazione ai fedeli, aiuta i vivi, e allo stesso tempo noi sappiamo che la celebrazione eucaristica aiuta anche i nostri defunti, quindi dispensa tutti i benefici divini. Cari amici, chiudiamo qui questa sera. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'Età di Mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

crisi e anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

0: Simone Petrucci da Roma, anche lui appartiene alla comunità Nuovi Orizzonti, anche lui viene da Piglio, dalla casa madre, e anche lui ha una storia da raccontarci.
1: Ciao a tutti, sono Simone e ho 27 anni e vengo da Roma. E tutto è partito da... ho sempre cercato l'amore nella vita e non l'ho mai trovato. Quando ero piccolino, per tanti anni, mia madre e mio padre mi hanno mandato a dormire da mia nonna. Ed io l'ho vissuto come un abbandono, come un non vogliamo che sei con noi. E in questi anni sono cresciuto con questa idea, no? Che l'amore non lo trovo dentro casa, ma lo trovo per strada. E il primo amore l'ho trovato nella cocaina. E quando facevo uso di cocaina stavo bene con me stesso e mi sentivo accettato dagli altri. La cocaina mi ha portato a fare tante sciocchezze, soprattutto in mezzo alla strada, a legarmi alle persone sbagliate e fino ad arrivare a spacciare in una piazza grande di Roma. Ogni giorno che passava scendevo un gradino verso l'inferno, ogni giorno che passava sentivo che una parte di me moriva, perché mi rendevo conto che alla fine l'amore non poteva essere quello, perché se l'amore era quello io ero finito, ero una persona finita. Fino a quando una sera davvero mi sono ritrovato col sedere per terra, non sapevo più a chi rivolgermi e vedevo solo buio, non vedevo luce in questa galleria che era lunga, lunga, lunga, lunga, lunga. La mattina dopo però mi sono svegliato con un sorriso grandissimo sulle labbra e non riuscivo a capire cos'era, non riuscivo a capire quale forza stava agendo dentro di me. Uscendo di casa c'erano le porte della chiesa del mio quartiere aperte e sono entrato. E lì dentro è come se ho sentito una voce che mi ha detto vieni e seguimi. Allora ho deciso di entrare in comunità a Nuovi Orizzonti. E tutti i scalini che ho sceso nella mia vita adesso sto cercando di risalire, sto cercando di dare un senso alla mia vita e ci sto riuscendo grazie al Signore. Io adesso inizio a chiamarlo il fenomeno. Secondo me Gesù, prima il fenomeno per me era Totti, adesso mi rendo conto che del fenomeno ce n'è solo uno, è lui. A me mi ha sconvolto la vita e sto riacquistando proprio i sensi della vita. Mi sveglio la mattina col sorriso, riesco a dormire la notte, riesco a sognare. Noi tante volte diamo tutto per scontato, no? Il dormire, il sognare, il dire buongiorno a una persona. E per me non è più... è tutto nuovo, ma è fantastico.
0: È vita,
1: ma è vita che non conoscevo e che... non so, mi vengono i brividi pure adesso, perché comunque sia è una sensazione fantastica. E il Signore è un fenomeno, sì. Fenomeno.
0: Tu dici che c'è stato un momento in cui eri arrivato proprio al limite massimo ed è lì che hai sentito qualcosa dentro, quindi Dio ti si è manifestato.
1: Mi si è manifestato, io non parlavo più con nessuno, non ridevo più con nessuno, e quella mattina mi sono svegliato col sorriso e a me mi si è manifestato così. Io non, lì per lì non sapevo che era lui, però quando sono sceso e sono entrato in chiesa e io non c'entravo in chiesa. Capisci?
0: Sì.
1: Non è che io mi svegliavo la mattina e andavo in chiesa. La mattina qualcosa è successo. Voi potete chiamare come pare, ma per me è solo ed esclusivamente lui.
0: Sì, sì, noi ci crediamo che è lui. Ci crediamo fortemente. Per questo abbiamo chiesto la tua testimonianza. Adesso tu cosa fai per Nuovi Orizzonti?
1: Adesso per Nuovi Orizzonti, tanto per cominciare, in comunità faccio il cuoco. E quindi già la cosa mi piace molto. E adesso siamo venuti qui a Iesi. Uh-huh. Per una missione, per me è la prima volta e... no, una cosa va, devo dire. Allora, io ho sempre visto le missioni, no? E le persone che vanno in missione, io l'ho sempre chiamati sfigati, no? Quei sfigati, ma che fanno? Ma che vanno a dire alla gente? E io però adesso sono arrivato a una conclusione, che se questi sono sfigati, io chiedo al Signore di farmi essere il primo sfigato sulla faccia della terra, perché il solo portare, no? La mia esperienza di vita, e il solo guardare negli occhi un altro ragazzo, no? Che mi fa capire che comunque sia, io nei suoi occhi leggo, tu mi stai capendo, per me è un'emozione fantastica, per me è, voglio farlo, voglio aiutare il prossimo, ma sempre con l'aiuto suo. non si dimenticasse mai di questa cosa, perché se mi lascia solo è finita. Quindi
0: non ci lascia soli. Ma hai qualche testimonianza di qualche ragazzo che ti ha seguito e ha capito che avevi ragione?
1: Guarda, è ancora difficile, no? Perché comunque sia mi trovo ancora in comunità, quindi ancora non c'ho quell'autonomia. Però ad esempio stamattina a scuola un ragazzo si è confidato con me, no? Dicendomi che faceva uso di cocaina e che non l'aveva mai detto a nessuno, e mi ha chiesto cosa posso fare per cambiare.
0: Bene.
1: E io ho detto questo, solo quello ti può far cambiare.
0: Cerca Gesù e troverai via, verità e vita. Grazie.
1: Grazie a te.
0: E ultimiamo questa raccolta di testimonianze meravigliose di come Dio entra nella vita, e quando entra nella vita, per chi lo accoglie, è irrompente, perché converte ogni tipo di animo, ogni malattia, ogni tentazione, ogni tragedia. E qui abbiamo una testimonianza forte di Giovanna e Denis Orione, ce lo raccontano loro, e accanto a loro la meravigliosa famiglia, perché oggi sono una famiglia di 6 con 4 meravigliosi figli. Giovanni, dici la vostra, Denis, la vostra vita.
2: La tieni tu. Praticamente niente, la mia vita è una vita come quella di tanti giovani di oggi, come del passato. Intorno all'età dell'adolescenza ho iniziato a pensare a tante cose, e ho iniziato anche ad uscire di casa, a vedere, capito, a cercare fuori casa quello che magari non trovavo dentro. A un certo punto della mia vita le mille domande e la ricerca della felicità mi ha portato ad aggregarmi a un gruppo di ragazzi, e questo gruppo di ragazzi col tempo è diventata la mia vera famiglia, trovando in loro quello che non trovavo dentro casa, soprattutto l'amore e l'affetto dei genitori. E con loro ho iniziato le prime esperienze, anche esperienze di morte, con la droga, con l'alcol, con le uscite, le serate in discoteca, a volte situazioni anche estreme e molto rischiose. Problemi con la giustizia, problemi personali, ci hanno portato dopo diversi anni, intorno ai 20 anni, a conoscere Giovanna, che faceva parte anche lei del mondo, diciamo così, della strada, del mondo dei ragazzi, diciamo quelli fuori, ed è stato con lei subito amore. Parla lei.
3: Sì, ci siamo incontrati in questo momento che per noi è un po' particolare, no? Condividevamo questa esperienza, ecco, di droghe, di situazioni, di morte interiore. E in questo momento, diciamo, della nostra vita, c'è stata una salvezza che per noi è stata poi veramente una rinascita, no? Sono rimasta incinta della prima figlia a 21 anni e in quel momento, pur tanto distanti comunque anche dalla fede e dall'amore di Dio, abbiamo accettato di accogliere questa creatura, e in quel sia la vita il Signore ha dato una nuova vita a noi, perché poi con questa gravidanza noi, ecco, abbiamo smesso anche di far uso di eroina, delle sostanze pesanti, e io in primis, perché comunque sentivo dentro il cuore proprio la fortezza di una maternità, no? E così, nonostante tutto, poi abbiamo deciso di sposarci, anche incoscienti in quello che era poi la bellezza del sacramento. Lì però abbiamo portato poi dentro tutte le nostre ferite del matrimonio, e c'è stato proprio un momento forte di discese agli inferi, di disastro, di morte interiore, perché poi quando è un vuoto dentro non hai ancora Dio, non hai incontrato questo amore immenso, cerchi di ricolmare questo vuoto con tutto quello che ti capita. E Denis, ecco, io ero più presa con la famiglia, con i figli, perché poi nasce Noemi, la seconda, e Denis si butta un po' più, ecco, sull'alcol, e quindi all'interno della famiglia vivevamo dei momenti veramente atroci, a volte, ecco, c'erano delle discussioni grosse, succedeva che anche si allungavano le mani, Denis a volte, ecco, tirava gli oggetti, ma tutto questo perché cercava questo di ricordare, colmare questo vuoto con, ecco, quello che in quel momento era portata di mano ed era un bicchiere, insomma. E in quel momento io ho toccato veramente il fondo e ho urlato a Dio, ho fatto proprio un urlo disperato al Signore perché non ce la facevo più. E lì ho incontrato la fede, ho iniziato un percorso per altri 4-5 anni più o meno, dove ho sopportato Dennis per tutto quello, insomma, che faceva, e non mi ha cambiato subito la vita, ma comunque la fede mi ha dato la capacità e la resistenza di accettare il matrimonio per quello che era, fino a quando il Signore ha ascoltato le mie preghiere, anche se le ha ascoltate dopo un tradimento, perché ho visto mio marito che mi tradiva, l'ho perdonato e grazie alle preghiere, grazie al contatto con Maria soprattutto, perché è stata per me una mamma eccezionale, lo è tuttora, questa Madonna veramente che è il tramite di Gesù, mi ha portato a un perdono a mio marito, e questo perdono ha aperto per noi una strada nuova, una porta nuova enorme di amore all'interno della nostra famiglia, che ci ha donato altri due figli, Davide e il piccolo Samuele. Ed ora come famiglia ci occupiamo di evangelizzazione, perché sentiamo nel cuore che il Signore ci ha dato talmente tanto che non possiamo dirgli di no, ecco, ridonare tutto l'amore che Lui ha dato a noi e che ci sta ancora donando.
0: Un concetto fondamentale, Dennis, l'ha detto Giovanna: quando si tocca il fondo si incontra, è lì che si urla a Dio e lo si incontra. Ecco, cosa significa esattamente questo? Come lo avete incontrato in verità?
2: Premetto che la mia vita è stata sempre senza Dio, fin da quando abitavo coi miei, perché non c'era Dio nella nostra casa, i miei non credevano, o credevano in modo molto particolare ai loro idoli. E quindi vivere senza Dio mi ha portato a non crederci, a non credere. Per me Dio erano i soldi, il divertimento, gli amici, il potere e tante altre cose. Quando tocchi il fondo, come dici te, disperato, la disperazione ti prende,

0: E tutto quello in cui credi non ti salva, non ti dà niente, anzi ti schiaccia ancora di più. Rimane quel Dio lontano che magari ne avevo sentito parlare, che in realtà è Lui, è proprio quello cui ti fa risalire, che ti tira su da quelle situazioni. E quindi ti senti amato, ti senti tirato su, ti senti ricolmato di un amore che tutte le altre cose in cui credevi non ti hanno mai dato.
1: Perché Dio è amore misericordioso, Dio tutto perdona e tutto dimentica, e la testimonianza di questo oggi è la meravigliosa famiglia che vediamo qui, grazie a Denis e Giovanna.
2: Grazie a voi.
3: Sono nato in Colombia e vengo da una famiglia che non praticava molto la fede. Non ricordo di aver mai letto la Bibbia con la mia famiglia o di aver recitato il rosario. Andare a messa era più che altro una questione sociale. Poi, quando ero adolescente, ho attraversato un periodo difficile. I miei genitori hanno divorziato ed è stato molto duro per me. È stato grazie a un mio amico che mi ha portato a un gruppo di preghiera ed è lì che ho imparato per la prima volta a recitare il rosario. E Dio ha, sai, grandi progetti perché sapeva che ne avrei avuto bisogno più avanti. Così, più tardi, quando avevo 19 anni, sono rimasta incinta. È stato un periodo molto difficile della mia vita. Non è facile essere una mamma adolescente. Tuttavia, io e mio marito abbiamo deciso che volevamo trovare la felicità. Volevamo essere indipendenti. All'epoca anche le nostre famiglie stavano attraversando problemi finanziari. Mia madre era una madre single in quel periodo, divorziata, e mio suocero aveva perso il lavoro. Quindi era davvero il momento peggiore per arrivare con la notizia di un nuovo bambino in arrivo. Tuttavia, io e mio marito abbiamo deciso che volevamo diventare ricchi. Volevamo soldi, volevamo potere. Volevamo essere indipendenti e felici. Così abbiamo deciso di venire negli Stati Uniti, alla ricerca del sogno americano. Siamo arrivati prima a Boston e abbiamo vissuto lì per diversi anni. Ed è stato meraviglioso. Abbiamo apprezzato molto quei primi 5 anni negli Stati Uniti. Poi ci siamo trasferiti qui e lui ha trovato un nuovo lavoro. E circa 5 anni fa, il nostro matrimonio, abbiamo iniziato ad avere problemi nel nostro matrimonio. Non ero felice della mia vita in generale. Stavo diventando depressa. Questo mi ha portato all'ansia. Non ero una donna felice. Non volevo essere madre. Non volevo vivere qui. È stato difficile. E non era il clima, credimi. Non era a causa del clima. Era una crisi personale in cui non trovavo alcun senso. Non trovavo alcun significato nella mia vita. Ho persino pensato, dato che anche la mia fede era molto debole, che forse avrei potuto iniziare a trovare gioia o felicità in altre chiese. E mi attiravano molto, sai, quelle chiese dove la gente canta, balla e si diverte. In fondo è anche un po' nella mia personalità. Così mi sono detta, forse potrei trovare la felicità lì. E prima di iniziare a cercare, perché grazie a Dio non sono mai arrivata a farlo, un giorno sono andata a messa con i bambini e mio marito e ho semplicemente iniziato a piangere. Mi sentivo come se avessi l'anima malata. È stata la prima volta in cui mi sono davvero arresa. Mi sono arresa e ricordo che, credo fosse durante la preghiera dei fedeli, ho sentito il bisogno di mettere il mio nome lì, di pronunciare il mio nome ad alta voce e dire «Adriana Alvarez è malata anch'essa». E ho iniziato a chiedere a Gesù, «Gesù, chi sei?». Perché ricordate, non avevo mai toccato una Bibbia prima d'ora. E portavamo i bambini in chiesa perché sapevamo che era la cosa giusta da fare. Ed era quello che tutti gli altri facevano con i loro figli. Quindi lo facevamo anche noi con i nostri bambini. Ma allo stesso tempo, a casa nostra, non praticavamo nemmeno la fede. Così ricordo che quel giorno piangevo e chiedevo a Gesù, «Chi sei Gesù?». Tutti dicono che guarivi le persone, che eri così misericordioso. Ma chi sei? Come apparivi? Com'era la tua personalità? Chi erano i tuoi amici? Voglio conoscerti. Se sei il principe della pace, rivelati a me e guariscimi. Così, 4 anni fa, è successo qualcosa di meraviglioso. Ho ricevuto un grande dono da Dio, un'immagine della Beata Vergine Maria è apparsa

Dopo un paio di giorni passati semplicemente a guardare questa immagine, che non è mai scomparsa, e dopo aver chiesto alla mia famiglia, ai miei figli, a mio marito, chi avesse fatto questo e nessuno ne sapeva nulla, eravamo tutti sorpresi. Ho deciso di andare da padre Kevin. E ho detto a padre Kevin, padre Kevin, beh, questo è quello che stava succedendo prima, questa è la mia situazione, emotivamente e tutto il resto, e ho iniziato a chiedere aiuto a Dio. E segni, e questo segno è avvenuto a casa e... Anche altre piccole manifestazioni sono accadute durante quella settimana e ho detto, padre, tutto questo è vero, sta succedendo davvero. E non sono qui per chiederle se tutto questo sia vero o no. Sono qui perché ho bisogno che lei mi aiuti a essere una buona e vera cattolica. Lui ha detto, va bene, allora cominciamo con piccoli passi. Perché per me era davvero difficile, in realtà. Così lui ha detto, bene, proviamo a cominciare con la confessione. E dopo, cerca di venire a messa più spesso, possibilmente ogni giorno, e inizia a recitare il rosario ogni giorno, se possiamo. E aiuteremo anche le persone. Saremo più generosi con il nostro tempo, con chi è nel bisogno. Inizieremo a leggere le scritture, possibilmente ogni giorno. Quando ho iniziato questo percorso di conversione, beh, la mia famiglia pensava che fossi impazzita, soprattutto mio marito, perché ero diventata un'altra donna. Non è stato facile per la nostra relazione. C'era molta tensione perché ero diventata una donna diversa. All'improvviso ho sentito tutto questo interesse per le cose sacre. Ho iniziato a leggere le vite dei santi. Volevo andare a messa tutti i giorni. Ho iniziato ad andare all'adorazione, cosa di cui prima non sapevo nemmeno l'esistenza. Ho iniziato ad andare all'adorazione. Ho iniziato a sentire una grande pace, questo desiderio di pregare a casa, questo desiderio, questa fame e sete di Cristo. Quindi, ovviamente, ogni volta che parlavo di Dio o invitavo i bambini della famiglia a recitare il rosario, beh, tutti cercavano di evitarmi. Ogni volta che dicevo tipo, ok ragazzi, proviamo a pregare insieme come famiglia, preghiamo il rosario o qualcosa del genere. Tipo, no mamma, ho troppi compiti. No, devo andare a casa di un amico. Non ho tanto lavoro da fare. Quindi all'inizio è stato un po' difficile per me perché mi sentivo molto sola. E pensavo che in realtà loro pensassero che fossi pazza. Non era mio compito convertire la mia famiglia. Come sapete, è per grazia di Dio che avviene la conversione. È una grazia. E ho capito che Dio avrà un tempo per ognuno di loro. Ma devo dire che mi sento molto, molto benedetta e molto grata a Dio perché in questi ultimi 4 anni la mia famiglia si è avvicinata tantissimo a Dio. Oggi leggiamo insieme le scritture. Preghiamo il rosario. Andiamo a messa. Il mio versetto preferito della Bibbia è Luca 15, la pecora smarrita. Quando ho letto quel versetto per la prima volta, mi sono totalmente identificata perché sentivo di essere io, quella pecora smarrita. Sai, quando il pastore si prende cura delle sue 100 pecore e ne perde una, quella ero io. Io semplicemente l'ho persa e questo pastore lascia tutte le altre 99 pecore solo per una. E lui l'ha fatto per me. Ed è quello che Dio fa con noi. E devo dire che oggi mi sento davvero, davvero benedetta perché quando è iniziata la mia conversione ho sentito questa immensa misericordia. Ha riversato la sua misericordia, ha riversato il suo amore in me. E ne sono molto grata.

essere un discepolo di Cristo, penso che tu debba vivere ogni giorno come vivrebbe Gesù e semplicemente cercare di fare ciò che farebbe Lui, amare gli altri, sostenere gli altri e cercare di costruire un legame stretto con Dio. Credo che sia stato il giorno della cresima quello in cui ho realizzato davvero tutto. Quando stavo andando lì pensavo: sta succedendo davvero, oggi è il giorno in cui posso proclamare la mia fede in Cristo. E quando sono arrivata lì sapevo che dovevo proclamarlo ad alta voce perché volevo semplicemente mostrare a tutti quanto amo Dio e quindi proclamare il mio

nome davvero forte, credo sia stato un momento molto speciale per me. La parte più bella della nostra fede è la preghiera. Sapere che possiamo sempre contare su Dio, su Madre Maria e su tutti i santi e che c'è sempre qualcuno pronto a sostenerci è davvero bello, soprattutto quando attraversiamo momenti difficili. È sempre bello sapere che c'è qualcuno lì ad ascoltarci. Quello che amo della comunità della Chiesa è quanto tutti siano di supporto e pieni d'amore. 2 anni fa mio padre ha avuto un ictus e io e mia madre eravamo completamente intorpidite. È stato davvero difficile per noi, soprattutto perché siamo solo noi due. E la Chiesa è stata così amorevole, tutti volevano aiutarci e pregavano per noi. Era davvero bello sapere che tutti erano lì per sostenerci e che eravamo nelle loro preghiere. E sai, c'è sempre una spalla su cui appoggiarsi. Il mio versetto preferito della Bibbia è Geremia 29:11 e dice: «Infatti io conosco i progetti che ho fatto per voi, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per darvi un futuro e una speranza». In realtà ho una storia divertente su questo. Durante le nostre lezioni di Cresima stavamo imparando la Lectio Divina. Fondamentalmente consiste nello scegliere un versetto della Bibbia e pregare su di esso, riflettendoci sopra. E io non avevo un versetto particolare che preferissi. Così ho pensato, sfoglierò una pagina a caso della Bibbia e quello sarà il versetto su cui rifletterò. E alla fine sono capitata proprio su quel versetto e ha significato moltissimo per me, perché penso che spesso ci concentriamo solo sul presente e su ciò che sta accadendo ora. Ci sono così tante cose che succedono che possono renderci tristi, come il Covid e tutto il resto, ma sapere che Dio ha in serbo per noi molto di più e so che sarà qualcosa di meraviglioso.

mi chiamo fratello Placid Dale. Sono un monaco dell'abbazia di Conception. Sono sempre rimasto stupito da come Dio chiami le persone alla loro vocazione, anche se non sappiamo sempre a cosa siamo chiamati. Per quanto riguarda la mia vita, sono arrivato qui attraverso molti collegamenti. Il principale che mi ha portato a scoprire l'abbazia di Conception è mio padre. Mio padre era un ex alunno qui. Ha frequentato il seminario universitario, è venuto qui nel 1974. È rimasto solo un anno, ma ha portato quell'esperienza con sé, anche se non ne ha mai davvero parlato con noi come famiglia. Sono cresciuto cattolico, ma lui non ha mai davvero parlato del suo periodo in seminario a Conception, anche se sapevamo che era andato in seminario. Mio padre stava guardando la televisione e ha visto che si parlava di Conception su un canale di notizie nazionale. Con suo grande stupore ha scoperto che c'era stato uno sparatore che era entrato nei terreni dell'abbazia di Conception. Uno dei monaci che fu colpito e ferito era il suo direttore della formazione spirituale quando era lì. Un altro dei monaci era un monaco che fu ucciso, una persona che tutti conoscevano. Era il monaco che si occupava dei terreni, sai, e la cosa lo colpì molto. Mio padre era un insegnante, quindi aveva le estati libere e disse: devo tornare a fare visita. Quindi, come famiglia, sarebbe stata l'estate dopo il mio diploma di scuola superiore, ci siamo tutti stipati in macchina e siamo partiti senza avvisare. Non abbiamo chiamato in anticipo, siamo semplicemente venuti. E quando sono arrivato qui, la cosa che ho vissuto e che mi ha davvero sconvolto, dandomi tanta speranza e gioia, è stato il fatto che immediatamente ho trovato e visto così tanta pace e amore qui. La liturgia era bellissima. Amo tantissimo la musica, quindi sentire i monaci cantare, rendermi conto che, sai, i monaci hanno continuato ad andare avanti, anche se solo pochi mesi prima due di loro erano stati uccisi e altri due gravemente feriti. Nonostante questa terribile tragedia, la pace ha finalmente prevalso. È stata la pace a portare i monaci alla perseveranza. Ed è ciò che mi ha attirato verso il monastero. Dopo che me ne sono andato, quel senso di pace è rimasto con me. La pace in questo luogo meraviglioso, la loro preghiera, il loro amore reciproco. E mi è rimasta dentro anche durante l'università. Ho conosciuto qualcuno e mi sono innamorato di quella persona. E mi stavo preparando a fare la proposta. Stavo pianificando di sposarmi e mi ero innamorato dell'idea di avere una famiglia, di vivere in una parrocchia e di avere dei figli. Amavo l'idea di avere dei figli. Ma quella relazione finì e mi sentii a pezzi. Non sapevo a cosa Dio mi stesse chiamando e non capivo, ma Dio continuava a toccare il mio cuore e a restare con me, spingendomi sempre un po' di più. E quando sono tornato qui, quel senso di pace, quel senso d'amore sono tornati forti. Ed è stato in quel momento che ho capito che Dio mi stava chiamando in questa comunità. Amavo la preghiera. Amavo il canto. E mentre iniziavo a perseguire la vita monastica, ho profondamente capito che è la comunità stessa che permette al monaco di perseverare e di crescere spiritualmente. La vita monastica è fatta di persone che cercano intenzionalmente Dio in comunità, rendendosi conto che è la comunità che porta ciascuno verso Dio. Tutti noi cerchiamo la speranza eterna che si trova in Cristo. Cristo è la nostra speranza. Cristo è la nostra salvezza. E la nostra vita monastica è un cammino verso quella speranza, vivendo in quella speranza e desiderando quella speranza come Dio desidera noi. Non sono forte e le mie debolezze sono sostenute dalle forze dei miei fratelli. Ma mi rendo anche conto che ho delle forze che aiutano a sostenere le debolezze dei miei fratelli. Ed è in questo sostegno reciproco che camminiamo verso Dio.
è quel sostegno reciproco che ci aiuta a svegliarci ogni giorno e partecipare alla preghiera. È quel sostegno reciproco che ci incoraggia e penso anche che incoraggi tutte le persone che si avvicinano alla nostra vita monastica. Fin dagli inizi della vita monastica, nei tempi più antichi, risalendo ai padri del deserto, la gente si recava dai monaci perché vedeva in loro persone che avevano dato tutto per cercare Dio. Ed è proprio questo sacrificio che offriamo per il mondo intero. È questo dono di noi stessi per tutto il corpo di Cristo. Questa vita è una bellissima benedizione. Non è facile, ma è una benedizione nella quale camminiamo verso Dio come comunità, nell'amore, nella speranza e nella fede, sapendo che Dio ci sosterrà, che Dio ci guiderà verso il futuro e che Dio ci riunirà tutti nella vita eterna. Questo è il nostro desiderio, questa è la nostra speranza, questo è il nostro amore. È l'amore di Dio che ci aiuta a perseverare. È l'amore di Dio che ci fa innamorare più profondamente gli uni degli altri della nostra fede e della nostra Chiesa. Così che, come un solo corpo, questa Chiesa possa essere l'esempio vivente per tutto il mondo.

cresciuto cattolico, battezzato quando ero un bambino e nella parrocchia dove è cresciuto mio padre, andando alla Holy Family a West Seattle, e poi ho frequentato la scuola cattolica dall'asilo fino al dodicesimo anno. Quindi sì, sono cresciuto cattolico e andavo a messa la domenica, andavo a scuola in una scuola cattolica, ma in realtà sì, era un po' come se stessi solo seguendo la routine senza davvero, sai, coinvolgermi nella mia fede e studiavo religione solo come materia scolastica, senza davvero godermela, sai, senza davvero abbracciare l'essere cattolico e senza davvero praticare la fede cattolica, a parte andare a messa la domenica.

Quando ero all'università ho iniziato a frequentare il Newman Center alla Western Washington University, questo gruppo cattolico nel campus, e andavo a messa con loro e all'improvviso ho pensato, wow, ci sono tutte queste persone della mia età che vanno a messa, che vogliono davvero andarci, che pregano intenzionalmente e vivono la loro fede in modo autentico ed era qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Sai, quando andavo al liceo cattolico, i ragazzi andavano a messa per il mercoledì delle ceneri e subito dopo si toglievano le ceneri e dicevano che non volevano essere lì, che non volevano praticare la loro fede. Quindi è stato davvero interessante e sono stato ispirato da molti degli amici che ho conosciuto al Newman Center. In realtà è stato durante un ritiro a cui ho partecipato il mio primo anno alla Western. Era un ritiro autunnale. Non andavo al sacramento della riconciliazione da tantissimo tempo, non ci andavo da quando avevo circa 8 anni e mi ero trasferito alla Western, quindi avevo 20 anni e all'improvviso ci ritroviamo messi in fila in una chiesa. Durante questo ritiro ci hanno bendati, ci hanno portato in chiesa, ci hanno tolto la benda e stavamo per confessarci e io pensavo questo non va affatto bene. Avevo tipo 12 anni di cose da confessare, in realtà è stato uno dei momenti più incredibili e più potenti. Semplicemente poter andare a confessarmi. Stavo piangendo, parlando di cose che erano successe nella mia vita e di cui mi pentivo davvero. Anche il prete ha iniziato a piangere ed è stato davvero, cioè, è stato molto toccante. E questo mi ha fatto desiderare di continuare a crescere nella mia relazione, a crescere nella mia fede e ad avere un rapporto migliore con Dio. Ed è Matteo capitolo 6, versetti dal 25 al 33, credo. È quello che parla di non preoccuparti, guarda gli uccelli del cielo e come mi prendo cura di loro. Cerca prima il regno di Dio e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Avevo aperto la mia Bibbia durante un ritiro proprio su quel versetto. Era proprio prima che cercassi di decidere quale corso di laurea scegliere e cosa Dio mi stesse chiamando a fare dopo l'università. Non sapevo davvero perché mi stesse dicendo di non preoccuparmi, ma durante quel ritiro ho aperto la Bibbia su quel versetto e l'ho letto. Più tardi quella sera, durante il ritiro, avevamo delle buste con delle lettere dentro e uno dei miei amici ha scritto proprio quel versetto per me nella busta. Il giorno dopo, quello era il Vangelo della Messa, e poi il lunedì sono andata a casa della mia amica e quel versetto era scritto sul suo muro. E così ho pensato, forse Dio sta cercando di dirmi qualcosa. Quindi, insomma, ogni volta che è sicuramente stato un versetto che mi ha fatto un po' da guida in vari modi nel mio percorso ed è stato davvero significativo per questo.

miei genitori sono cresciuti entrambi in una zona che si può definire la Bible Belt. Hanno frequentato la scuola in Tennessee. Mia madre, credo, ha iniziato ad andare alla Chiesa Battista. Mio padre invece frequentava la Chiesa di Cristo. E così quando mia madre e mio padre si sono sposati, hanno iniziato entrambi a frequentare la Chiesa di Cristo, che è una denominazione protestante molto fondamentalista. Ed è così che io e le mie sorelle siamo state cresciute inizialmente. Ma i miei genitori hanno iniziato a sentire il bisogno di qualcosa di più rispetto a quello che ricevevano da quell'esperienza e sono stati introdotti a tutto il movimento del pieno Vangelo, sai, dopo che avevamo frequentato la Chiesa di Cristo per un po' di tempo. La Chiesa di Cristo però era piuttosto contraria ai doni dello Spirito, che si trattasse di guarigioni, di parlare in lingue o altro, e così la nostra famiglia è stata letteralmente e pubblicamente scomunicata. Da questa chiesa in cui avevamo passato anni e anni, non perché non ci volessero bene, ma perché non credevano che alcune delle cose che stavamo abbracciando fossero espressioni valide della fede. Così questo ci ha messi in cammino per cercare il nostro posto nella chiesa e alla fine siamo arrivati in una chiesa quadrangolare. Ed è lì che siamo rimasti per diversi anni. Ed è lì che io e mio marito ci siamo poi sposati. Ma alla fine non ci sentivamo del tutto a casa nemmeno lì. Essere cresciuti da una celebrità, come puoi immaginare, è un tipo di vita completamente diverso. Sei spesso sotto i riflettori. E io e le

mie sorelle abbiamo iniziato a esibirci con mio padre quando avevo 13 anni, quindi anche noi facevamo parte di quella figura pubblica. Ed è stato un po' come l'ho descritto altre volte, è un po' come essere il figlio di un predicatore e di una celebrità allo stesso tempo, perché c'erano le aspettative delle persone che provenivano dalla parte religiosa della cultura, che si aspettavano che mio padre e la sua famiglia avessero un certo aspetto e si comportassero in un certo modo. E poi c'erano le persone che erano fan di mio padre e della nostra famiglia, che in un certo senso, credo, apprezzavano il fatto che fossimo, sai, la classica famiglia dall'immagine pulita e sana. Ma comunque, sai, ci sono quelli che ti giudicano dall'aspetto e dalle azioni e non sono così accoglienti come potrebbe esserlo la comunità religiosa. Sicuramente penso che prima di tutto sono la primogenita, quindi noi primogeniti tendiamo comunque a essere perfezionisti. Mi sono presa la responsabilità di essere, sai, la piccola aiutante di mia madre. L'unico problema è che mia madre ha avuto 4 figli in 3 anni e mezzo, quindi questo mi rendeva una piccolissima aiutante. E io, sai, ero felice di assumere quel ruolo, ma molto presto, davvero molto presto, sono diventata una vera compiacente, una persona che si giudicava in base a come gli altri la vedevano o a quali fossero le loro opinioni su di me. E inoltre mi sono spinta a livelli davvero assurdi a scuola, anche alle elementari. Restavo sveglia per ore e ore a fare i compiti che probabilmente avrei potuto finire con un bel voto già verso le 7 o le 8 di sera. Quella tendenza al perfezionismo si è poi trasferita anche all'aspetto esteriore e a ciò che facevamo nel mondo dello spettacolo. E così sono cresciuta in un periodo in cui persone come Twiggy e Cher erano i modelli da emulare e a cui ispirarsi. Essendo la perfezionista che ero, pensavo che se essere magri è positivo, allora essere ancora più magri è meglio e essere i più magri in assoluto è il massimo, giusto? Ho iniziato davvero a cercare di controllare il mio peso. Avevo preso un po' di peso, come spesso succede a una ragazza giovane quando attraversa la pubertà e tutto il resto. Ma per me era una cosa molto più personale e dolorosa perché venivo anche osservata da tante persone, dovevamo entrare nei costumi di scena e, sai, si dice sempre che la TV ti aggiunge 10 kg e tutte queste cose. Io cercavo davvero con tutte le mie forze di essere quella che pensavo fosse l'immagine perfetta. L'unico problema con il perfezionismo è che sei consapevole di come non riesci a raggiungere questi standard irrealistici che ti sei imposto. Quindi ti concentri su tutto ciò che non stai facendo e su tutto ciò che pensi di non essere, invece che su tutte le cose che stai facendo e su ciò che hai realizzato. È quindi una situazione in cui non si può vincere. Ho sempre preso la mia fede sul serio, anche da bambina. E se non avessi avuto quello a cui aggrapparmi durante gli anni, dei disturbi alimentari, dei problemi di autostima e cose del genere, non so come sarebbe andata a finire la mia storia, sai. Sentivo che la mia vita, nel momento in cui i miei disturbi alimentari sono davvero peggiorati, stava un po' andando in pezzi. E nel tentativo di cercare di controllare un aspetto della mia vita, avevo completamente perso il controllo. E ci è voluto molto tempo per uscirne. Ma ricordo che, come parte della mia esperienza nel vivere l'anoressia e la bulimia, per un certo periodo ho letteralmente preso la comunione ogni giorno. E il motivo per cui lo facevo, anche se non sono cresciuta cattolica, era che credevo che prendendo la comunione stessi accogliendo più Gesù dentro di me. Ci credevo con tutto il cuore. Credevo che allo stesso modo in cui mangiare o non mangiare causavano le mie difficoltà comportamentali, emotive e psicologiche, prendere la comunione avrebbe redento il mio modo di mangiare e mi avrebbe permesso di accogliere più Gesù dentro di me, così da poter essere più simile a Lui e meno simile a me stessa, in un certo senso. Mio marito aveva vissuto in Medio Oriente e aveva fatto lavoro missionario per un po' e stava davvero cercando di scoprire quali fossero le radici antiche della Chiesa e di trovare la prima espressione del cristianesimo e di capire perché si fosse ramificato in così tante diverse, sai, denominazioni. Così ha iniziato dalle radici ebraiche del cristianesimo e ha vissuto in Israele per un po'. Poi il passo successivo è stato guardare alla Chiesa cattolica e aveva un amico che era una sorta di studioso cattolico che lo ha aiutato a rispondere a molte delle sue domande e a indirizzarlo

indirizzarlo in quella direzione. Ma in realtà a quel punto non portò avanti la cosa. Anch'io stavo attraversando un percorso simile in quel periodo e la nostra famiglia aveva realizzato uno speciale televisivo in Israele. E mi ero sentita sopraffatta da quella sensazione di essere, sai, di camminare attraverso l'eternità, dove sei parte del passato, del presente e del futuro, tutto allo stesso tempo. E sentivo davvero il desiderio di imparare la lingua e magari tornarci un giorno. Così stavo studiando l'ebraico e infatti amici comuni sapevano che Dan aveva vissuto lì, quindi ci hanno presentati e le prime parole che ci siamo detti sono state in ebraico. Ma alla fine abbiamo iniziato a parlare tra di noi di questo senso di irrequietezza nella chiesa che frequentavamo. Ero attratta dalla chiesa cattolica più per il simbolismo e il sacramentale. L'aspetto delle cose che sentivo così vero per la mia natura, essendo io stessa una persona creativa, una scrittrice, cantautrice, sai, cantante, quel genere di cose, mi sembrava semplicemente più naturale trovare un'espressione della mia fede in quell'ambiente. Così, dopo che ho scoperto che Dan avrebbe iniziato a frequentare le lezioni per i catecumeni e tutto il resto, ho deciso di farlo anch'io. Abbracciarlo, abbracciare il percorso insieme a lui. E perché volevo capire cosa avrebbe fatto, ma volevo anche affrontare tutto con una mente abbastanza aperta da poterlo accogliere anch'io, se avessi sentito che era qualcosa che potevo abbracciare, così da poterlo fare insieme. Ma era principalmente per comprenderlo. Ma da protestante mi sono resa conto che più imparavo su ciò che la Chiesa cattolica crede davvero e su ciò che insegna realmente, più capivo che non avevo nulla contro cui protestare. Penso che una delle cose che mi ha davvero colpito della Chiesa Cattolica, una delle cose sia proprio l'idea che la confessione o il sacramento della riconciliazione siano parte integrante della struttura della Chiesa. Non era come se tutti dovessero essere perfetti, sembrava piuttosto che tutti si aspettassero di sbagliare. E così, sai, tutti noi potevamo avere un posto dove andare quando abbiamo bisogno di parlarne, quando dobbiamo confessarci e sentirci perdonati. Romani 8, 28, che dice: sai che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo il suo disegno. E poi amo anche il versetto molto semplice che dice: Gesù pianse. Perché una cosa che ho sentito molto mentre attraversavo tutte le mie difficoltà era che Gesù in qualche modo capiva quello che stavo passando e il fatto che fosse così profondamente umano da poter esprimere pienamente quel tipo di emozioni umane e provare intensamente quei sentimenti umani, danzare liberamente nei campi d'orzo e danziamo con gioia finché non piove. Mentre l'acqua cristallina scorre dolcemente e ininterrottamente, il mio cuore è profondamente e completamente innamorato. Abbiamo danzato con gioia e leggerezza nei vasti campi dorati, sotto il sole splendente, senza alcuna paura o preoccupazione.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Giovani Online, io sono Chiara.
1: E io sono Caterina e questa è la nostra copertina di oggi.
2: Il 30 gennaio,
3: tutti a Roma,
4: al Circo Massimo,
5: al Family Day,
6: per difendere la famiglia,
7: la cultura, la civiltà, la ragione,
8: ma soprattutto i bambini.
9: Insieme viveremo la storia.
10: Io ci sarò.
11: Io ci sarò.
12: Io ci sarò.
13: Io ci sarò.
14: E tu?
15: No!

0: Pro Family, Pro Life, se non ora, quando? Buonasera a tutti quanti e benvenuti a Giovani Online. Chiara e Caterina ci hanno già introdotto il tema della giornata e parliamo di domani, parliamo del Family Day che domani vedrà a Roma centinaia di migliaia, probabilmente milioni di persone, famiglie che sono lì a parlare di famiglia, della famiglia naturale, in difesa dei diritti della famiglia, non contro ma per la famiglia così com'è. Caterina, io incomincio subito con te perché so che tu domani sarai là.
1: Esatto.
0: E allora parlaci di te, parlaci di cosa ti spinge ad andare, come andate, come vi siete organizzati, cosa portate.
1: Allora, innanzitutto noi andiamo per difendere la famiglia vera, anche cioè la famiglia creata da Dio, con un uomo e con una donna. E appunto questo è il motivo, è il movente che ci spinge ad andare domani a Roma. E andremo io e mio padre e mio fratello, e ci siamo organizzati con, per mezzo di altre persone, con due pullman belli pieni di persone. E quindi anche questo, ma anche sapere che cioè è previsto che siamo più persone di quante ne erano a giugno. Questa è una cosa che rende ancora più felici, perché comunque c'erano milioni di persone a giugno, adesso ne siamo ancora di più probabilmente, quindi il popolo reagisce.
0: Sappiamo già che la manifestazione era prevista in Piazza San Giovanni come a giugno dello scorso anno, ma poi proprio per l'affluenza delle persone quest'anno si è al Circo Massimo.
1: Esatto.
0: Un piazzale enorme che è pronto ad ospitare pacificamente, con il sorriso e con l'amore, veramente possiamo dirlo, milioni di persone, famiglie, che vanno un po' a portare quelle che sono state anche le parole del Papa, del Cardinale Bagnasco e dei vari cardinali che in questo giorno hanno detto la loro, e l'hanno detta da un punto di vista semplicemente cattolico, da un punto di vista cristiano, da un punto di vista dell'amore. Allora, per introdurre il tema e per capire un pochino meglio di che cosa stiamo parlando, abbiamo chiesto alle nostre ragazze così di analizzare quello che sta succedendo in queste settimane in Italia, dalla piazza della settimana scorsa per un certo progetto di legge, la piazza di domani per mantenere le cose come stanno. E Chiara ci ha preparato un video in cui ci spiega come lei vede la situazione e come la situazione è in questo momento. Ce lo vuoi introdurre, Chiara?
2: Sì, allora io ho preparato un video dove si vede la famiglia sia nel diritto che nella religione. Cioè vediamo che sia nel diritto che nella religione la famiglia, quella vera, è difesa. E non si può abolire questo
0: diritto.
2: Diritto, sì.
0: Allora, guardiamo insieme il video di Chiara, e ci vediamo fra poco per commentarlo insieme.
3: Dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione si può comprendere come la famiglia, nella sua dimensione intima e nella sua dimensione sociale, non può essere rinchiusa nella visione intimistica e privatistica. La Costituzione italiana parla di una società familiare. Essa è costruita sul riconoscimento del suo fondamento e sul diritto naturale. Infatti essa esercita funzioni di rilievo pubblico. In particolare, alla famiglia è attribuito l'articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Viene ribadita dall'articolo 29 la grande innovazione dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. In stretta consonanza con il concetto di famiglia come società naturale, l'articolo 30, il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Sottolinea la priorità dei genitori nel dovere e nel diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori matrimonio, aggiungendo che, in caso di incapacità da parte della famiglia, la legge prevede affinché siano assolti compiti specifici. Da ultimo, l'articolo 31 impegna lo Stato a dare aiuti economici e assistenziali, sia per formare la famiglia, sia per adempiere gli obblighi derivanti, soprattutto quando si tratta di famiglie numerose. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia, l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Si deve considerare che la Costituzione italiana non indica o specifica i compiti della famiglia, per scelta e per rispetto al valore fondamentale della famiglia come struttura naturale, bene inalienabile. La famiglia è una struttura naturale e che per la sua realizzazione essa necessita di una corretta regolamentazione sociale. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Papa Benedetto XVI, nella celebrazione del 1 gennaio 2008 per la Giornata Mondiale della Pace, afferma: la famiglia naturale, quale intima comunione di vita e d'amore fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, costituisce il luogo primario dell'umanizzazione della persona e della società, la culla della vita e dell'amore. Ha ragione, pertanto, la famiglia è qualificata come la prima società naturale, un'istituzione divina che sta a fondamento della vita delle persone come prototipo di ogni ordinamento sociale.

0: La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al sogno di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell'umanità. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, Papa Francesco è tornato a parlare di famiglia, ribadendo che la Chiesa continua a proporre il matrimonio nei suoi elementi essenziali, prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacramentalità, non come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli centrati sull'effimero e sul transitorio, ma come una realtà che può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. Pensando alle tante famiglie ferite dal peccato e dalle prove della vita, così come pure al cammino sinodale che ha ribadito che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione, il Pontefice ha poi sottolineato che la Rota Romana è il tribunale della famiglia e il tribunale della verità del vincolo sacro.
1: La Chiesa è e deve essere la famiglia di Dio. E proprio perché è madre e maestra, la Chiesa sa che tra i cristiani alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità, rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, trascurata, non formata, poco educata o dimenticata. È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che secondo la dottrina di sempre può essere minato solo a livello naturale.
2: Non può esserci confusione, ci dice il Papa, e su questa frase vi lasciamo per qualche istante. Ci vediamo fra poco. Giovani Online.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio. Voi ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in

comunione in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il vescovo Sergio, e quello che verrà non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita,

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutti

tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso
si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede,
perché

tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi.

Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli e l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore,

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa Sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre.

Ti piace un cuore sincero e nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto

0: mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai

0: morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o

danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato, di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo.

0: che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.